0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: FlySpot.
3: Sono le 2:02.
4: Vola con Radio Fly.
5: Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: do. I will never tire and pray. Say.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Matera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra le abitudini del Medioevo, più che altro tra le abitudini dei bambini nel Medioevo, seguendo quelle che sono le interpretazioni della storica Chiara Frugoni, che interpreta testi e dipinti. Partiamo dall'infanzia, il tormento delle fasce. Appena nati ai bambini toccava la fasciatura, come del resto è avvenuto fino a epoche passate e non molto distanti. Si credeva che le ossa tenere, se non sostenute, si sarebbero poi deformate. Quella di quei tempi però era una pratica al limite della tortura. Scriveva il medico Aldo Brandino da Siena nel 1256 che la nutrice doveva far assumere al neonato le posizioni volute degli arti, dargli bella forma, piegandolo come necessario e poi fasciarlo. Un lavoro che andava fatto bene, ammoniva il trattato per non deformare poi il corpo del bambino. Occorrevano 2 metri di tessuto. Il colore poi indicava la classe sociale: scuro, quindi di canapa per i poveri, bianco o rosso per gli aristocratici. Un particolare della natività di Maria di Giotto del 1303 circa fa notare la nutrice che stringe il naso della neonata, fasciata come si usava, perché il pianto le aprisse i polmoni. Fortunato poi chi sopravviveva. Nell'intero Medioevo, un periodo molto lungo che convenzionalmente si data tra il V e il XV secolo, la mortalità infantile era altissima. Secondo alcuni storici, un bambino su 3 moriva prima dei 5 anni. Nelle classi agiate la madre naturale quasi mai allattava, era invece normale affidarla a una balia assunta a contratto dal padre, in modo che la madre potesse avere nuove gravidanze. Quando veniva chiuso il contratto con la balia per volere del padre, poteva capitare che il bambino passasse da un giorno all'altro dal latte alle farinate, un passaggio spesso troppo precoce che portava altri gravi rischi per la salute ed era a sua volta causa di mortalità. I pericoli poi nel dormire: uno dei rischi mortali che il neonato poteva correre era la caduta dal letto, un'eventualità per niente rara e rappresentata in diversi dipinti, come in quello di Simone Martini, dove Beato Agostino Novello salva un bambino caduto dalla culla, che è un taglio di una pala d'altare del 1324 circa. Oltre alle culle a dondolo ne esistevano di appese al soffitto con corde, sempre mostrato da questo dipinto, spinte poi come un'altalena. Il sonno portava anche altri pericoli, però al neonato poteva accadere di morire soffocato nel letto, schiacciato dalla balia che lo faceva dormire con sé, un incidente così frequente da essere contemplato tra i peccati più abituali da confessare. Finiamo questa prima parte del viaggio con i cani, perché infatti quando era più grandicello il bambino cominciava a uscire per le strade e un'altra minaccia erano appunto l'aggressione da parte dei cani, talmente frequente che poteva essere usata come scusa da una balia negligente per nascondere altri tipi di incidente. Per esempio Beato Agostino Novello, sempre in un dettaglio della pala d'altare, opera di Simone Martini, si vede che salva un bambino da un cane, e la pala che poi è conservata a Siena e di cui fa parte anche la tavola che prima abbiamo nominato per i pericoli del dormire. E con queste prime curiosità io vi lascio al prossimo appuntamento per continuare il nostro viaggio nel Medioevo. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Manamana.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo.

culo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

Ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

canzone. Peccato. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato in qualche modo alla realizzazione di questo concerto. Volevo ringraziare i nostri musicisti, alla chitarra Franco Nardi, al basso Roberto Paoli.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bulini e oggi è sabato 10 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7.07 e tramonta alle 18.27, ora legale. La luna sorge alle 6.50 e tramonta alle 18.03, luna nuova. La chiesa ricorda San Daniele Comboni, San Cetteo patrono di Pescara e San Cerbonio.
0: Accadde oggi.
1: Il 10 ottobre del 1906 l'Accademia svedese assegnava il premio Nobel per la letteratura a Giosuè Carducci. Era il primo poeta italiano a ricevere il prestigioso riconoscimento istituito nel 1901.
0: Benessere naturale.
1: Conservare la massa muscolare. Se volete dimagrire senza perdere massa muscolare, dovete ricordare allora che il GH, noto anche come ormone della crescita, prodotto dalla parte anteriore dell'ipofisi, stimola la sintesi delle proteine e fa aumentare la massa muscolare. Questo ormone viene prodotto nelle ore notturne e, per sfruttarne l'azione, è consigliabile consumare a cena alimenti proteici, quali carne e pesce. Mangiare cibi proteici a cena in piccole porzioni consente di dimagrire e di conservare il tono muscolare.

condividere pregiudizi nati dall'esperienza. Charles Bukowski. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci risentiamo domani.

0: Lightspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon sabato di luna nuova a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica, che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno ai Daniele all'ascolto e non. Sono invece nati in data 10 ottobre Giuseppe Verdi, il commediografo Harold Pinter, l'attrice Tina Pica, Antonio Albanese, il regista Guy Ritchie e l'attore e doppiatore messinese scomparso troppo presto Andrea Quartana. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 18° grado della bilancia, sei un profondo psicologo e sei in grado di analizzare con successo le grafie. Sei creativo e hai una natura vincente e fortunata. La vita potrebbe portarti a grandi altezze nell'arte. Hai molti amici ai quali aprirai la tua casa. La tua natura è pacifica, geniale, altruista. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, il rapporto di coppia è un po' agitato. Alcune questioni importanti ci trovano in disaccordo, ma il dialogo si rivela piuttosto costruttivo. La salute è buona, ma non approfittiamone. Sarebbe opportuno curare il benessere di corpo e mente. Toro, alcune uscite impreviste ci tengono un po' sulle spine. Organizziamoci per risparmiare. Giornata da passare in armonia con gli amici o i familiari. Gemelli, lasciamoci tentare da un'occasione che tocca la sfera affettiva. Abbandoniamo le riserve. La diplomazia è un nostro talento naturale. Serviamocene per creare un ponte tra due opposti punti di vista. Cancro, di fronte a una minaccia, se sentiamo di non avere l'energia adeguata a contrastarla, proteggiamoci e diamoci onorevolmente alla fuga. Se dobbiamo comunicare qualcosa di importante ai familiari, facciamolo con tatto ma senza giri di parole. Leone, la giornata si rivela proprio come ce l'aspettavamo, piena di entusiasmo. Possibile un viaggio culturale o una mostra d'arte. Gli eventi odierni sono imprevedibili, i cuori liberi possono innamorarsi e le coppie in crisi rappacificarsi. Vergine, unitamente all'impegno e alla determinazione, oggi un po' di opportunismo è indispensabile per farci strada. Sfruttiamo le occasioni favorevoli. L'intuito è sottile e le risposte che attendiamo sono alle porte. Mettiamoci comodi, oggi va tutto bene. Bilancia, senso pratico, inventiva e idee chiare. Abbiamo il necessario per le nostre iniziative. Poniamo in atto una strategia flessibile per concretizzarle. Sperimentiamo ricette di riciclo, usiamo erbe spontanee, magari pane e dolci fatti in casa. È salutare ed economico. Scorpione, possiamo vivere situazioni assai piacevoli, amicizie, gite, conoscenze appassionate. Sperimentiamo la leggerezza e non ipotechiamo il futuro. Togliamo dal cassetto un sogno ambizioso e rivediamolo alla luce della fattibilità favorevole alla sua realizzazione. Sagittario, quello che l'amore al momento non ci dà, ce lo regala la vita sociale, movimentata, imprevedibile, incontri con persone in gamba e stimolanti. Sensazioni altalenanti e indecisione, se una proposta non ci convince del tutto, è meglio aspettare. Capricorno, qualche contrarietà per riordinare i pensieri? Lasciamo da parte i progetti pretenziosi e focalizziamoci su alcune faccende pratiche. Clima inquieto nella coppia, ci sono difficoltà ad intenderci. Possono però aiutarci la schiettezza e la spontaneità. Acquario, grazie alla luna in bilancia che ci sintonizza sulla stessa lunghezza d'onda degli altri, con gli amici ci intendiamo a meraviglia. È più facile di quel che sembra trovare un punto d'incontro anche con la persona amata, provare per credere. Viva l'armonia! Pesci, un buon metodo e qualche trucco ci aiutano nello studio. Se incontriamo difficoltà a concentrarci, impostiamo delle pause per fare esercizi di respirazione. Sabato poco stimolante, assorbiti nella nostra realtà interiore, perdiamo di vista il mondo che ci circonda. A volte capita. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna dice così: la capacità di ridere, di prendersi in giro, è la cosa più potente, più trasgressiva, più bella che possa succedere. Luciana Littizzetto.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
2: Manomano.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra le abitudini del Medioevo, più che altro tra le abitudini dei bambini nel Medioevo, seguendo quelle che sono le interpretazioni della storica Chiara Frugoni, che interpreta testi e dipinti. Partiamo dall'infanzia, il tormento delle fasce. Appena nati ai bambini toccava la fasciatura, come del resto è avvenuto fino a epoche passate non molto distanti. Si credeva che le ossa tenere, se non sostenute, si sarebbero poi deformate. Quella di quei tempi però era una pratica al limite della tortura. Scriveva il medico Aldo Brandino da Siena nel 1256 che la nutrice doveva far assumere al neonato le posizioni volute degli arti, dargli bella forma, piegandolo come necessario e poi fasciarlo. Un lavoro che andava fatto bene, ammoniva il trattato per non deformare poi il corpo del bambino. Occorrevano 2 metri di tessuto. Il colore poi indicava la classe sociale: scuro, quindi di canapa per i poveri, bianco o rosso per gli aristocratici. Un particolare della natività di Maria di Giotto del 1303 circa fa notare la nutrice che stringe il naso della neonata, fasciata come si usava, perché il pianto le aprisse i polmoni. Fortunato poi chi sopravviveva. Nell'intero Medioevo, un periodo molto lungo che convenzionalmente si data tra il V e il XV secolo, la mortalità infantile era altissima. Secondo alcuni storici, un bambino su 3 moriva prima dei 5 anni. Nelle classi agiate la madre naturale quasi mai allattava, era invece normale affidarla a una balia assunta a contratto dal padre, in modo che la madre potesse avere nuove gravidanze. Quando veniva chiuso il contratto con la balia per volere del padre, poteva capitare che il bambino passasse da un giorno all'altro dal latte alle farinate, un passaggio spesso troppo precoce che portava altri gravi rischi per la salute ed era a sua volta causa di mortalità. I pericoli poi nel dormire: uno dei rischi mortali che il neonato poteva correre era la caduta dal letto. Un'eventualità per niente rara è rappresentata in diversi dipinti, come in quello di Simone Martini, dove Beato Agostino Novello salva un bambino caduto dalla culla, che è un taglio di una pala d'altare del 1324 circa. Oltre alle culle a dondolo ne esistevano di appese al soffitto con corde, sempre mostrato da questo dipinto, spinte poi come un'altalena. Il sonno portava anche altri pericoli, però al neonato poteva accadere di morire soffocato nel letto, schiacciato dalla balia che lo faceva dormire con sé, un incidente così frequente da essere contemplato tra i peccati più abituali da confessare. Finiamo questa prima parte del viaggio con i cani, perché infatti quando era più grandicello il bambino cominciava a uscire per le strade e un'altra minaccia erano appunto l'aggressione da parte dei cani, talmente frequente che poteva essere usata come scusa da una balia negligente per nascondere altri tipi di incidente. Per esempio Beato Agostino Novello, sempre in un dettaglio della pala d'altare, opera di Simone Martini, si vede che salva un bambino da un cane, e la pala che poi è conservata a Siena e di cui fa parte anche la tavola che prima abbiamo nominato per i pericoli del dormire. E con queste prime curiosità io vi lascio al prossimo appuntamento per continuare il nostro viaggio nel Medioevo. Ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomano. Manomano.

sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. E anche

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bulini e oggi è sabato 10 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7.07 e tramonta alle 18.27, ora legale. La luna sorge alle 6.50 e tramonta alle 18.03, luna nuova. La chiesa ricorda San Daniele Comboni, San Cetteo patrono di Pescara e San Cerbonio.
0: Accadde oggi.
1: Il 10 ottobre del 1906 l'Accademia svedese assegnava il premio Nobel per la letteratura a Giosuè Carducci. Era il primo poeta italiano a ricevere il prestigioso riconoscimento istituito nel 1901.
0: Benessere naturale.
1: Conservare la massa muscolare. Se volete dimagrire senza perdere massa muscolare, dovete ricordare allora che il GH, noto anche come ormone della crescita, prodotto dalla parte anteriore dell'ipofisi, stimola la sintesi delle proteine e fa aumentare la massa muscolare. Questo ormone viene prodotto nelle ore notturne e, per sfruttarne l'azione, è consigliabile consumare a cena alimenti proteici, quali carne e pesce. Mangiare cibi proteici a cena in piccole porzioni consente di dimagrire e di conservare il tono muscolare.
0: Consigli pratici.
1: Patate per le porcellane. Se amate il tè, magari sorseggiandolo con gli amici, ma vi piace anche avere il servizio di porcellana sempre pulito e senza macchie, esiste un metodo semplice e naturale. Dopo aver lessato le patate, basta ricordare di non buttare l'acqua di cottura, da utilizzare per ripulire le teiere dalle tracce scure lasciate dal tè. Occorre versare l'acqua nella teiera e lasciarvela per un giorno e una notte, poi si sciacqua abbondantemente.
0: Hanno detto?
1: E questo è il senso dell'amicizia, condividere pregiudizi nati dall'esperienza. Charles Bukowski. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci

0: poco su Radio Fly, l'oroscopo con Marta.
1: Se te sapesse dicere a me che tu sei la parte più importante di me, lo stesso fermo che vicino a te senza parlare. Ma i sassi luce a terra per vedere se tu sei vero e io sono veramente.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo con Marta.

0: Mama, hop, hop, hop, hop, hop,
1: what do you want for nothing?

0: Jake.
1: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
2: Buon sabato di luna nuova a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno ai Daniele all'ascolto e non. Sono invece nati in data 10 ottobre Giuseppe Verdi, il commediografo Harold Pinter, l'attrice Tina Pica, Antonio Albanese, il regista Guy Ritchie e l'attore e doppiatore messinese scomparso troppo presto Andrea Quartana. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 18° grado della bilancia, sei un profondo psicologo e sei in grado di analizzare con successo le grafie. Sei creativo e hai una natura vincente e fortunata. La vita potrebbe portarti a grandi altezze nell'arte. Hai molti amici ai quali aprirai la tua casa. La tua natura è pacifica, geniale, altruista. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, il rapporto di coppia è un po' agitato. Alcune questioni importanti ci trovano in disaccordo, ma il dialogo si rivela piuttosto costruttivo. La salute è buona, ma non approfittiamone. Sarebbe opportuno curare il benessere di corpo e mente. Toro, alcune uscite impreviste ci tengono un po' sulle spine. Organizziamoci per risparmiare. Giornata da passare in armonia con gli amici o i familiari. Gemelli, lasciamoci tentare da un'occasione che tocca la sfera affettiva. Abbandoniamo le riserve. La diplomazia è un nostro talento naturale. Serviamocene per creare un ponte tra due opposti punti di vista. Cancro, di fronte a una minaccia, se sentiamo di non avere l'energia adeguata a contrastarla, proteggiamoci e diamoci onorevolmente alla fuga. Se dobbiamo comunicare qualcosa di importante ai familiari, facciamolo con tatto ma senza giri di parole. Leone, la giornata si rivela proprio come ce l'aspettavamo, piena di entusiasmo. Possibile un viaggio culturale o una mostra d'arte. Gli eventi odierni sono imprevedibili, i cuori liberi possono innamorarsi e le coppie in crisi rappacificarsi. Vergine, unitamente all'impegno e alla determinazione, oggi un po' di opportunismo è indispensabile per farci strada. Sfruttiamo le occasioni favorevoli. L'intuito è sottile e le risposte che attendiamo sono alle porte. Mettiamoci comodi, oggi va tutto bene. Bilancia, senso pratico, inventiva e idee chiare. Abbiamo il necessario per le nostre iniziative. Poniamo in atto una strategia flessibile per concretizzarle. Sperimentiamo ricette di riciclo, usiamo erbe spontanee, magari pane e dolci fatti in casa. È salutare ed economico. Scorpione, possiamo vivere situazioni assai piacevoli, amicizie, gite, conoscenze appassionate. Sperimentiamo la leggerezza e non ipotechiamo il futuro. Togliamo dal cassetto un sogno ambizioso e rivediamolo alla luce della fattibilità favorevole alla sua realizzazione. Sagittario, quello che l'amore al momento non ci dà, ce lo regala la vita sociale, movimentata, imprevedibile, incontri con persone in gamba e stimolanti. Sensazioni altalenanti e indecisione, se una proposta non ci convince del tutto, è meglio aspettare. Capricorno, qualche contrarietà per riordinare i pensieri? Lasciamo da parte i progetti pretenziosi e focalizziamoci su alcune faccende pratiche. Clima inquieto nella coppia, ci sono difficoltà ad intenderci. Possono però aiutarci la schiettezza e la spontaneità. Acquario, grazie alla luna in bilancia che ci sintonizza sulla stessa lunghezza d'onda degli altri, con gli amici ci intendiamo a meraviglia. È più facile di quel che sembra trovare un punto d'incontro anche con la persona amata. Provare per credere. Viva l'armonia! Pesci, un buon metodo e qualche trucco ci aiutano nello studio. Se incontriamo difficoltà a concentrarci, impostiamo delle pause per fare esercizi di respirazione. Sabato poco stimolante, assorbiti nella nostra realtà interiore, perdiamo di vista il mondo che ci circonda. A volte capita. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna dice così: la capacità di ridere, di prendersi in giro, è la cosa più potente, più trasgressiva, più bella che possa succedere. Luciana Littizzetto.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra le abitudini del Medioevo, più che altro tra le abitudini dei bambini nel Medioevo, seguendo quelle che sono le interpretazioni della storica Chiara Frugoni, che interpreta testi e dipinti. Partiamo dall'infanzia, il tormento delle fasce. Appena nati ai bambini toccava la fasciatura, come del resto è avvenuto fino a epoche passate e non molto distanti. Si credeva che le ossa tenere, se non sostenute, si sarebbero poi deformate. Quella di quei tempi però era una pratica al limite della tortura. Scriveva il medico Aldo Brandino da Siena nel 1256 che la nutrice doveva far assumere al neonato le posizioni volute degli arti, dargli bella forma, piegandolo come necessario e poi fasciarlo. Un lavoro che andava fatto bene, ammoniva il trattato per non deformare poi il corpo del bambino. Occorrevano 2 metri di tessuto. Il colore poi indicava la classe sociale: scuro, quindi di canapa per i poveri, bianco o rosso per gli aristocratici. Un particolare della natività di Maria di Giotto del 1303 circa fa notare la nutrice che stringe il naso della neonata, fasciata come si usava, perché il pianto le aprisse i polmoni. Fortunato poi chi sopravviveva. Nell'intero Medioevo, un periodo molto lungo che convenzionalmente si data tra il V e il XV secolo, la mortalità infantile era altissima. Secondo alcuni storici, un bambino su 3 moriva prima dei 5 anni. Nelle classi agiate la madre naturale quasi mai allattava, era invece normale affidarlo a una balia, assunta a contratto dal padre, in modo che la madre potesse avere nuove gravidanze. Quando veniva chiuso il contratto con la balia, per volere del padre, poteva capitare che il bambino passasse da un giorno all'altro dal latte alle farinate, un passaggio spesso troppo precoce che portava altri gravi rischi per la salute ed era a sua volta causa di mortalità. I pericoli poi nel dormire: uno dei rischi mortali che il neonato poteva correre era la caduta dal letto. Un'eventualità per niente rara è rappresentata in diversi dipinti, come in quello di Simone Martini, dove Beato Agostino Novello salva un bambino caduto dalla culla, che è un dettaglio di una pala d'altare del 1324 circa. Oltre alle culle a dondolo, ne esistevano di appese al soffitto con corde, sempre mostrato da questo dipinto, spinte poi come un'altalena. Il sonno portava anche altri pericoli, però al neonato poteva accadere di morire soffocato nel letto, schiacciato dalla balia che lo faceva dormire con sé, un incidente così frequente da essere contemplato tra i peccati più abituali da confessare. Finiamo questa prima parte del viaggio con i cani, perché infatti quando era più grandicello il bambino cominciava a uscire per le strade e un'altra minaccia erano appunto l'aggressione da parte dei cani, talmente frequente che poteva essere usata come scusa da una balia negligente per nascondere altri tipi di incidente. Per esempio Beato Agostino Novello, sempre in un dettaglio della pala d'altare, opera di Simone Martini, si vede che salva un bambino da un cane, e la pala che poi è conservata a Siena e di cui fa parte anche la tavola che prima abbiamo nominato per i pericoli del dormire. E con queste prime curiosità io vi lascio al prossimo appuntamento per continuare il nostro viaggio nel Medioevo. Ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bulini e oggi è sabato 10 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7.07 e tramonta alle 18.27, ora legale. La luna sorge alle 6.50 e tramonta alle 18.03, luna nuova. La chiesa ricorda San Daniele Comboni, San Cetteo patrono di Pescara e San Cerbonio.
0: Accadde oggi.
1: Il 10 ottobre del 1906 l'Accademia svedese assegnava il premio Nobel per la letteratura a Giosuè Carducci. Era il primo poeta italiano a ricevere il prestigioso riconoscimento istituito nel 1901.
0: Benessere naturale.
1: Conservare la massa muscolare. Se volete dimagrire senza perdere massa muscolare, dovete ricordare allora che il GH, noto anche come ormone della crescita, prodotto dalla parte anteriore dell'ipofisi, stimola la sintesi delle proteine e fa aumentare la massa muscolare. Questo ormone viene prodotto nelle ore notturne e, per sfruttarne l'azione, è consigliabile consumare a cena alimenti proteici, quali carne e pesce. Mangiare cibi proteici a cena in piccole porzioni consente di dimagrire e di conservare il tono muscolare.
0: Consigli pratici.
1: Patate per le porcellane. Se amate il tè, magari sorseggiandolo con gli amici, ma vi piace anche avere il servizio di porcellana sempre pulito e senza macchie, esiste un metodo semplice e naturale. Dopo aver lessato le patate, basta ricordare di non buttare l'acqua di cottura, da utilizzare per ripulire le teiere dalle tracce scure lasciate dal tè. Occorre versare l'acqua nella teiera e lasciarvela per un giorno e una notte, poi si sciacqua abbondantemente.
0: Hanno detto?
1: E questo è il senso dell'amicizia, condividere pregiudizi nati dall'esperienza. Charles Bukowski. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci risentiamo domani.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly. Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: FlySpot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: FlySpot.

100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bulini e oggi è sabato 10 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7.07 e tramonta alle 18.27, ora legale. La luna sorge alle 6.50 e tramonta alle 18.03, luna nuova. La chiesa ricorda San Daniele Comboni, San Cetteo patrono di Pescara e San Cerbonio.
0: Accadde oggi.
1: Il 10 ottobre del 1906 l'Accademia svedese assegnava il premio Nobel per la letteratura a Giosuè Carducci. Era il primo poeta italiano a ricevere il prestigioso riconoscimento istituito nel 1901.
0: Benessere naturale.
1: Conservare la massa muscolare. Se volete dimagrire senza perdere massa muscolare, dovete ricordare allora che il GH, noto anche come ormone della crescita, prodotto dalla parte anteriore dell'ipofisi, stimola la sintesi delle proteine e fa aumentare la massa muscolare. Questo ormone viene prodotto nelle ore notturne e, per sfruttarne l'azione, è consigliabile consumare a cena alimenti proteici, quali carne e pesce. Mangiare cibi proteici a cena in piccole porzioni consente di dimagrire e di conservare il tono muscolare.
0: Consigli pratici.
1: Patate per le porcellane. Se amate il tè, magari sorseggiandolo con gli amici, ma vi piace anche avere il servizio di porcellana sempre pulito e senza macchie, esiste un metodo semplice e naturale. Dopo aver lessato le patate, basta ricordare di non buttare l'acqua di cottura, da utilizzare per ripulire le teiere dalle tracce scure lasciate dal tè. Occorre versare l'acqua nella teiera e lasciarvela per un giorno e una notte, poi si sciacqua abbondantemente.
0: Hanno detto?
1: E questo è il senso dell'amicizia, condividere pregiudizi nati dall'esperienza. Charles Bukowski. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly. Accendi la giornata con Radio Fly.

0: con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon sabato di luna nuova a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica, che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno ai Daniele all'ascolto e non. Sono invece nati in data 10 ottobre Giuseppe Verdi, il commediografo Harold Pinter, l'attrice Tina Pica, Antonio Albanese, il regista Guy Ritchie e l'attore e doppiatore messinese scomparso troppo presto Andrea Quartana. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 18° grado della bilancia, sei un profondo psicologo e sei in grado di analizzare con successo le grafie. Sei creativo e hai una natura vincente e fortunata. La vita potrebbe portarti a grandi altezze nell'arte. Hai molti amici ai quali aprirai la tua casa. La tua natura è pacifica, geniale, altruista. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, il rapporto di coppia è un po' agitato. Alcune questioni importanti ci trovano in disaccordo, ma il dialogo si rivela piuttosto costruttivo. La salute è buona, ma non approfittiamone. Sarebbe opportuno curare il benessere di corpo e mente. Toro, alcune uscite impreviste ci tengono un po' sulle spine. Organizziamoci per risparmiare. Giornata da passare in armonia con gli amici o i familiari. Gemelli, lasciamoci tentare da un'occasione che tocca la sfera affettiva. Abbandoniamo le riserve. La diplomazia è un nostro talento naturale. Serviamocene per creare un ponte tra due opposti punti di vista. Cancro, di fronte a una minaccia, se sentiamo di non avere l'energia adeguata a contrastarla, proteggiamoci e diamoci onorevolmente alla fuga. Se dobbiamo comunicare qualcosa di importante ai familiari, facciamolo con tatto ma senza giri di parole. Leone, la giornata si rivela proprio come ce l'aspettavamo, piena di entusiasmo. Possibile un viaggio culturale o una mostra d'arte. Gli eventi odierni sono imprevedibili, i cuori liberi possono innamorarsi e le coppie in crisi rappacificarsi. Vergine, unitamente all'impegno e alla determinazione, oggi un po' di opportunismo è indispensabile per farci strada. Sfruttiamo le occasioni favorevoli. L'intuito è sottile e le risposte che attendiamo sono alle porte. Mettiamoci comodi, oggi va tutto bene. Bilancia, senso pratico, inventiva e idee chiare. Abbiamo il necessario per le nostre iniziative. Poniamo in atto una strategia flessibile per concretizzarle. Sperimentiamo ricette di riciclo, usiamo erbe spontanee, magari pane e dolci fatti in casa. È salutare ed economico. Scorpione, possiamo vivere situazioni assai piacevoli, amicizie, gite, conoscenze appassionate. Sperimentiamo la leggerezza e non ipotechiamo il futuro. Togliamo dal cassetto un sogno ambizioso e rivediamolo alla luce della fattibilità favorevole alla sua realizzazione. Sagittario, quello che l'amore al momento non ci dà, ce lo regala la vita sociale, movimentata, imprevedibile, incontri con persone in gamba e stimolanti. Sensazioni altalenanti e indecisione, se una proposta non ci convince del tutto, è meglio aspettare. Capricorno, qualche contrarietà per riordinare i pensieri? Lasciamo da parte i progetti pretenziosi e focalizziamoci su alcune faccende pratiche. Clima inquieto nella coppia, ci sono difficoltà ad intenderci. Possono però aiutarci la schiettezza e la spontaneità. Acquario, grazie alla luna in bilancia che ci sintonizza sulla stessa lunghezza d'onda degli altri, con gli amici ci intendiamo a meraviglia. È più facile di quel che sembra trovare un punto d'incontro anche con la persona amata. Provare per credere. Viva l'armonia! Pesci, un buon metodo e qualche trucco ci aiutano nello studio. Se incontriamo difficoltà a concentrarci, impostiamo delle pause per fare esercizi di respirazione. Sabato poco stimolante, assorbiti nella nostra realtà interiore, perdiamo di vista il mondo che ci circonda. A volte capita. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna dice così: la capacità di ridere, di prendersi in giro, è la cosa più potente, più trasgressiva, più bella che possa succedere. Luciana Littizzetto.
2: Vola sulle ali della musica.
3: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. Allacciate le cinture. Pronti al decollo? Con Radio Fly.

0: Sono le 8:02.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillay, massima esperta mondiale in materia di diritti umani. La decisione di Oslo è diventata occasione per un nuovo attacco a testa bassa agli organismi multilaterali da parte di Israele e USA, che annuncia nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Sentiamo Laura Supino.
2: 85 anni, sudafricana di origini indiane, Navi Pillay ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo, alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale Internazionale e dei tribunali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento: stiamo attraversando un'epoca in cui il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici, in particolare, ha detto la Corte Penale Internazionale. La risposta non si è fatta attendere, premiata la più grande menzogna del XXI secolo, afferma il Ministero degli Esteri di Tel Aviv. Pillay, una nostra nemica, rilancia Trump, annunciando nuove sanzioni proprio contro la CPI. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Gli alleati si uniscano a noi o smantelleremo la corte pezzo per pezzo. Sanzioni USA deplorevoli, il commento che filtra da Bruxelles e dalle cancellerie europee.
1: La reazione USA, mentre con l'ONU si apre anche un altro fronte. L'Alto Commissariato per i diritti umani ha censurato duramente la decisione di trasmettere in diretta la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, lo stragista di Fort Hood, richiamata la stessa accusa mossa ad Afghanistan e Iran. Le esecuzioni pubbliche per l'ONU costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Vibrata protesta anche dei vescovi americani, che parlano di promozione di una barbara cultura di morte. Guerriglia urbana oggi a Bruxelles, nel giorno della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste divampate in Francia. Nei pressi della stazione centrale, scontri tra polizia e centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero, lanciati sassi, bottiglie di vetro e fuochi d'artificio contro gli agenti, che hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni. Appiccati diversi incendi, disordini e incidenti anche a Liegi, dove sono state arrestate 200 persone. Le imprese italiane restano nella stragrande maggioranza a conduzione familiare. Crescono di numero, ma gli imprenditori devono fare i conti con un'età media sempre più avanzata e con le difficoltà del passaggio generazionale. Ce ne parla Cristina Scarpa.
3: Impresa cosa di famiglia. L'impresa familiare è tuttora molto radicata nel nostro paese, lo confermano le analisi del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, che quest'anno festeggia il 40° anniversario. Un periodo, conferma il presidente Giuseppe Molinari, che ha visto cambiare anche l'impresa familiare.
4: Intanto diciamo che rappresenta l'84% dell'imprenditoria totale, cioè circa 4 milioni di aziende sono caratterizzate dalla conduzione familiare. Sono stati 40 anni di crescita, gli imprenditori sono aumentati numericamente. Certo che la compagine di questi imprenditori è cambiata come età, perché mediamente hanno 60 anni e nelle posizioni di vertice 64 anni.
3: E quindi bisogna passare il testimone. Come si comportano questi imprenditori?
4: Un'impresa su tre deve affrontare questo passaggio generazionale. In Italia c'è un management che è prevalentemente a conduzione familiare, in Europa no. 67% in Italia, 25% in Francia e Germania. Questo è un disvalore, perché il management porta innovazione, lo si vede molto bene, e l'imprenditore dà visione.
1: Centro Sud Italia sferzato dal maltempo, oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Domani l'allerta arancione riguarderà buona parte della Calabria. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Fortemente danneggiata anche la scuola Alcide De Gasperi, tutti in salvo i bambini. In Campania il sindaco di Torre del Greco ha chiuso scuole, cimiteri, parchi e giardini pubblici. Anzio e Nettuno, sul litorale laziale, hanno chiesto lo stato di calamità naturale. Archiviata la maxi sosta per le nazionali, torna la Serie A. Genoa e Fiorentina aprono domani la sesta giornata. Nel pomeriggio in campo anche Inter e Napoli. Domenica, occhi puntati sul big match tra Como e Roma. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
5: Sale l'attesa, ma ci siamo. 20 giorni dopo la Serie A è pronta a ricominciare. A tagliare il nuovo nastro saranno Genoa e Fiorentina in campo domani alle 15. Alle 18 sarà la volta dell'Inter, capolista fin qui insieme alle due romane. Al Meazza per i nerazzurri c'è il Parma del neotecnico Gilardino. Guai a sottovalutare Ducali, parola di Chivu.
6: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, consapevoli del fatto che niente è scontato.
5: Alle 20:45 il Frosinone di Alvini fa visita al Napoli di Allegri, che dopo un avvio un po' claudicante ha la necessità di fare filotto.
7: L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra. Poi dopo il risultato positivo si fa vedere cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
5: Domenica la ribalta è tutta di Como Roma, avversari sulle rive dell'Ario alle 12:30. Poi la Lazio che ospita il Monza, oltre a Milan e Juventus di scena in casa di Sassuolo e Cagliari. A chiudere la giornata Torino Udinese lunedì sera.
1: Turchia, ufficiale l'esonero di Vincenzo Montella da CT, a pesare le 4 sconfitte in altrettante gare in Nations League. Per sostituire l'allenatore italiano, il favorito è Arda Turan, attualmente alla guida degli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
8: Vola con Radio Fly.
9: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il vortice che ha attraversato l'Italia si allontanerà lentamente nel corso di questo weekend verso Levante, con un anticiclone che tenderà ad espandersi dall'Europa occidentale, ma riuscirà solo in parte, perché sabato infatti condizionerà il tempo sulle regioni del Medio Adriatico e su quelle meridionali con fenomeni diffusamente instabili, mentre al nord si andrà verso un miglioramento. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
10: Fly Spot.
11: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
12: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
11: Ma è tutto il giorno che lo fai!
12: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
11: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
12: Eh? Cosa c'entra?
11: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
12: Ma io vado velocissimo con i selfie.
11: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
8: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
10: Fly Spot.
8: Accendi la giornata con Radio Fly.
13: Rabbè ton ton ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la mica te la do.
14: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

0: sono le 9:01.
1: Buongiorno da Alessandro Cesilin. Il Nobel per la pace è assegnato ieri a Navi Pillay, giurista, maestra dei diritti umani nel mondo, giudice dell'AIA, scatena la reazione di Israele e Stati Uniti, che la considerano una nemica per aver guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU sui crimini israeliani a Gaza. L'amministrazione Trump ne approfitta per un nuovo colpo agli organismi internazionali. Sentiamo Laura Supino.
2: Tra le figure più esperte al mondo di diritti umani e crimini di guerra, Navi Pillay, 85 anni, sudafricana di origini indiane, è stata alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale dell'AIA, dei tribunali internazionali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese, Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento: se non c'è giustizia non c'è pace. Invece il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici, in particolare la Corte dell'AIA. La risposta non si è fatta attendere, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno la dura reazione di Tel Aviv. Pillay, una nostra nemica, rilancia Trump, annunciando sanzioni proprio contro la CPI, una corte canaglia che minaccia gli americani. La smantelleremo pezzo per pezzo, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Sanzioni USA deplorevoli, la reazione UE che però è pronta ad un confronto con Trump, mentre una nota congiunta di paesi europei, Italia inclusa, più Canada e Giappone, esprime rammarico per la decisione americana e piena fiducia nella Corte.
1: A proposito di diritti umani, non è accettabile spettacolarizzare la morte, ha detto il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, sulla decisione del governo americano di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood nel 2009, condanna anche dall'ONU, secondo cui le esecuzioni pubbliche costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Accordo a sorpresa intanto tra Trump e Putin sul gasolio russo, via le sanzioni americane fino al prossimo 7 aprile. Mosca, ha spiegato il tycoon al termine di una telefonata col presidente russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre, così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Deluso il presidente ucraino Zelensky, un regalo a Putin che risponderà con altro terrore, ha detto. Ora in Italia la nuova legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera giovedì scorso è stata promulgata ieri sera dal presidente della Repubblica Mattarella. Il testo è stato più volte bollato come legge truffa dai partiti di opposizione che più volte hanno minacciato ricorsi alla Corte Costituzionale. Gli incentivi per aumentare l'occupazione femminile al centro del nostro approfondimento dedicato al mondo del lavoro. Sentiamo.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
1: Persiste anche oggi l'ondata di maltempo con copiose precipitazioni soprattutto a sud, diramata dalla Protezione Civile l'allerta arancione per tutta la Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni: Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Disagi e allagamenti nelle scorse 48 ore in varie città, gravi danni a Marsala nel Trapanese per una doppia tromba d'aria marina, colpita tra l'altro una scuola, feriti anche una decina di alunni. Calcio infine, la sfida alle 15 tra Genoa e Fiorentina apre la sesta giornata di Serie A, che riprende dopo la lunga pausa nazionale. Alle 18 l'Inter ospita il Parma al Meazza, mentre alle 20:45 sarà il turno della gara del Maradona tra Napoli e Frosinone. Alla vigilia Chivu e Allegri hanno presentato le due sfide. Il tecnico tattico dei nerazzurri invita i suoi a non sottovalutare gli avversari, quello partenopeo contro lo scoglio ciociaro predica calma e attenzione.
0: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
4: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare il risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo ti fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il vortice che ha attraversato l'Italia si allontanerà lentamente nel corso di questo weekend verso Levante, con un anticiclone che tenderà ad espandersi dall'Europa occidentale, ma riuscirà solo in parte, perché sabato infatti condizionerà il tempo sulle regioni del Medio Adriatico e su quelle meridionali con fenomeni diffusamente instabili, mentre al nord si andrà verso un miglioramento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Flyspot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot. Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Panca le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

fatto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Radio Fly, la voce della tua città. Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bulini e oggi è sabato 10 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7.07 e tramonta alle 18.27, ora legale. La luna sorge alle 6.50 e tramonta alle 18.03, luna nuova. La chiesa ricorda San Daniele Comboni, San Cetteo patrono di Pescara e San Cerbonio.
0: Accadde oggi.
1: Il 10 ottobre del 1906 l'Accademia svedese assegnava il premio Nobel per la letteratura a Giosuè Carducci. Era il primo poeta italiano a ricevere il prestigioso riconoscimento istituito nel 1901.
0: Benessere naturale.
1: Conservare la massa muscolare. Se volete dimagrire senza perdere massa muscolare, dovete ricordare allora che il GH, noto anche come ormone della crescita, prodotto dalla parte anteriore dell'ipofisi, stimola la sintesi delle proteine e fa aumentare la massa muscolare. Questo ormone viene prodotto nelle ore notturne e, per sfruttarne l'azione, è consigliabile consumare a cena alimenti proteici, quali carne e pesce. Mangiare cibi proteici a cena in piccole porzioni consente di dimagrire e di conservare il tono muscolare.
0: Consigli pratici.
1: Patate per le porcellane. Se amate il tè, magari sorseggiandolo con gli amici, ma vi piace anche avere il servizio di porcellana sempre pulito e senza macchie, esiste un metodo semplice e naturale. Dopo aver lessato le patate, basta ricordare di non buttare l'acqua di cottura, da utilizzare per ripulire le teiere dalle tracce scure lasciate dal tè. Occorre versare l'acqua nella teiera e lasciarvela per un giorno e una notte, poi si sciacqua abbondantemente.
0: Hanno detto...
1: E questo è il senso dell'amicizia, condividere pregiudizi nati dall'esperienza. Charles Bukowski. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci risentiamo domani.

0: sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: Sono le 10.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cesilin. Reazioni veementi da Stati Uniti e Israele dopo il conferimento del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay. 85 anni, una lunga carriera nelle massime magistrature internazionali in difesa dei diritti umani e al vertice del comitato dell'ONU che ha accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza. Una

0: Menzogna, Goebbels applaudirà, commenta il governo israeliano. Trump la definisce nemica e annuncia sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Sanzioni deplorevoli, protesta l'Unione Europea. Non si esprimono il presidente Mattarella e la premier Meloni. L'Italia ha comunque firmato un documento intergovernativo che esprime incrollabile sostegno all'integrità della Corte. Mosca ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre. Così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record, ha annunciato il presidente americano Trump al termine di una telefonata con Putin. Gli Stati Uniti hanno sospeso le sanzioni sul gasolio russo fino al 7 aprile. Deluso il presidente ucraino Zelensky, un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama con epicentro nella parte centro-meridionale del paese. La scossa è stata avvertita a Panama City e anche nel vicino Costa Rica. Al momento non risultano vittime, anche se diverse zone sono segnalate danni significativi. Calcio infine, riprende oggi il campionato di Serie A dopo la lunga sosta per le partite della nazionale. Oggi in campo Genoa-Fiorentina alle 15. L'Inter capolista riceve il Parma alle 18 e Napoli-Frosinone alle 20.45. Tra domani e lunedì il resto delle gare. Per quel che riguarda le altre due capoliste, Roma in trasferta a Como, la Lazio riceve il Monza. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Vola con Radio Fly.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il vortice che ha attraversato l'Italia si allontanerà lentamente nel corso di questo weekend verso Levante, con un anticiclone che tenderà ad espandersi dall'Europa occidentale, ma riuscirà solo in parte, perché sabato infatti condizionerà il tempo sulle regioni del Medio Adriatico e su quelle meridionali con fenomeni diffusamente instabili, mentre al nord si andrà verso un miglioramento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Eleanor!
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
6: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
6: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
1: Punto di vista. Pensieri. Fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
2: Buongiorno, buon sabato 10 ottobre 2026, qui da microfoni di Radio Fly. Giuseppe Misuri insieme a voi, appunto per portarvi nel mondo delle notizie. Vediamo quali sono i titoli di prima pagina. Partiremo ovviamente da quelli dei quotidiani nazionali, grazie al portale ilgiornalone.it, e poi andremo sul regionale ed infine nella nostra bellissima città di Arezzo. Partiamo subito, vediamo quali sono le notizie. Partiamo dal Corriere della Sera, che questa mattina titola: Nobel, l'ira di Israele USA, premio per la pace alla giudice Navi Pillay, che parlò di genocidio a Gaza. Trump, misure contro la Corte dell'Aia. L'Italia, sostegno alla CPI. Il governo Netanyahu, Goebbels applaude. Il tribunale su Ranucci, no al rientro al report, il caso della RAI. Taglio alto, legge elettorale, c'è la firma di Mattarella e ricorsi dell'opposizione alla Consulta. E poi si parla anche dell'esecuzione, critiche ad Exet, i vescovi barbari. Si parla della morte in diretta in streaming che scuote l'America. Non siamo l'Iran. La decisione appunto di far vedere una diciamo esecuzione capitale in diretta TV. La Repubblica, un Nobel per il diritto, premio per la pace alla giurista Navi Pillay, combatte crimini di guerra. L'accusa di genocidio a Gaza, l'ira di Israele, Goebbels applaude, la ritorsione di Trump, sanzioni alla Corte Penale Internazionale, legge elettorale, Mattarella firma ora la Consulta, verso il voto anticipato a giugno, slime, prima si fa meglio è. E poi USA senza più limiti, fucilazione in diretta e affari con Putin sul gasoio, Nidal, Malik Hassan condannata a morte per la strage di Fort Hood. Andiamo poi a leggere La Stampa. Questa mattina titola: Trump, Putin, accordo sul petrolio, la Casa Bianca toglie le sanzioni su diesel russo, Mosca fornirà a Washington 5 milioni di tonnellate di greggio, Zelensky, Donald disonesto, un regalo allo zar e un segnale di grande debolezza, il Cremlino ci ripagherà col terrore. L'orrore del boia in diretta TV, il capo del Pentagono Exet in streaming, la fucilazione di Hassan, il Vaticano barbarie. Scontri a Torino, Blitz contro Askatasuna, chieste 19 misure cautelari, PM gli scudi per la guerriglia nascosti in università. Andiamo poi a leggere Il Fatto Quotidiano. Vediamo di cosa parla. Noa Ranucci, l'hanno fatto fuori i colleghi, ricorso bocciato dal giudice del lavoro di primo grado. E poi guerra sul Nobel della pace a chi denunciò il genocidio. Passiamo al Resto del Carlino, quotidiano nazionale, gasoio accordo Trump Putin, adesso i prezzi scenderanno, il Tycoon annuncia l'intesa, USA ai mercati globali 1.800.000 tonnellate, sospese le sanzioni alla Russia, Mosca benefici per il mondo, Zelensky non porterà la pace, Nobel alla giudice pro Gaza, la furia di America e Israele. Il Nobel per la pace 2026 va alla sudafricana Navi Pillay. Crans-Montana, gli ospedali elvetici ripresentano il conto, risale la tensione, nuovo round Italia-Svizzera. E poi la promulgazione record, legge elettorale, la firma del Colle da più tempo alla Consulta. Passiamo al Messaggero, Trump e via le sanzioni a Putin, la mossa per il diesel mondiale e l'impatto sulla guerra, telefonato tra i due leader, poi l'annuncio americano, subito in arrivo 300.000 tonnellate nel latte di gasolio russo, sospensione in vigore fino ad aprile, Zelensky segnale di debolezza, ci ripagherà con il terrone. Andiamo poi a parlare di addio Everton, Dan e Ryan puntano su gas per Stadio, Franklin tutto per la Roma, Ranucci fuori da report, respinto il ricorso, per i giudici decisivo il conflitto con la redazione. Andiamo alla Verità. L'Unione Europea vuol dare 300 miliardi per le paleoliche in Africa, ostacoli al governo che cerca di aiutare gli italiani. Fenomeno Battista, il suo rap contro l'aborto, conquista gli applausi persino di Saviano. Si parla anche qui di Ranucci che ha perso il ricorso, report non è più cosa sua, per il giudice allontanarlo dalla conduzione tutela la redazione, ora il giornalista deve trattare con la RAI, o andrà in politica, si domanda Matteo Carnieletto. La vera storia di Occhiuto, l'anticavala alla conquista di Forza Italia. Italia. Andiamo al giornale. Premio Nobel per Hamas, scelta pro-Palestina, riconoscimento per la pace va a Nava Tenen Pillal, la giurista che ha guidato l'inchiesta ONU sul genocidio. Via libera di Mattarella, la legge elettorale, ecco perché non salterà, promulgato lo Stabilicum. Ranucci, game over, non torna report, così i suoi cronisti l'hanno fatto fuori. Il giudice no a reintegro. Andiamo al Tempo. Ma la Corte Costituzionale non è la terza Camera, a parte il circo dei ricorsi sulla legge elettorale, intervista inopportuna del Presidente Amoroso, e confine già superato tra propaganda dei partiti sinistra e giudizio in punta di diritto. Andiamo poi a leggere il Clima, Nobel e PD all'assalto di Israele, ma Annu resta in cella. Libero Quotidiano, Ranucci va a casa, il tribunale respinge il ricorso presentato da Sigfrido e per essere reintegrato alla guida di report, legittimo rimuoverlo, contro di lui pure la redazione. Premio a Navi Pillai che odia Israele, il Nobel ad Hamas e fa infuriare Trump. Finalmente le martellate a un poliziotto sono tentato omicidio, inchiesta sugli scontri pro Askatasuna, 19 misure cautelari, la violenza è a sinistra. Mattarella delude ancora il Partito Democratico, legge elettorale promulgata nonostante i lamenti della Dem. Vediamo adesso il manifesto, Nobel alla sbarra, Nobel per la pace a Navi Pillai, una vita contro la legge del più forte in ogni caso, dal Sudafrica al Ruanda fino a Gaza, l'ira di Israele, Goebbels applaude all'inferno, l'ira di Trump, sanzioni contro la Corte Penale Internazionale e sotto accusa finiscono la giurista e il tribunale. USA, plotone di esecuzione in diretta, Peter Hegseth annuncia l'omicidio in live streaming del maggiore Midal Hassan. Sulla macchina un bimbo di 5 anni, l'ICE spara a New York, un ferito. Andiamo a chiudere con gli ultimi due quotidiani, l'Avvenire, quotidiano in stazione cattolica, premio al diritto, il Nobel per la pace a Pillai, già giudice della Corte Internazionale e alta commissaria ONU, reazione furiosa di Israele e di Trump che varia le sanzioni alla CPI. Unione Europea e fondatori a difesa. Fucilazione in diretta streaming, l'annuncio di Hegseth per il militare killer, i vescovi, barbara cultura della morte. Legge elettorale, il sì di Mattarella, l'Unione Europea possibilista sulla tassazione di extraprofitti dell'energia, crea un gruppo di studio. Chiudiamo con il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia, oltraggio svizzero, per i feriti di Kras Montana arrivano fatture mediche per 1,6 milioni agli italiani, una richiesta ignobile. In primo piano Meloni rivendica la svolta sul fisco, dal governo grande lavoro di semplificazione, stato giusto e intransigente con i furbi. Spagna, la destra vola oltre il 50% nei sondaggi, Feijóo pronto a sfidare Sanchez e TV, è ora di mandarlo a casa. Provaci ancora Donald, il Nobel per la pace va alla giurista Propal Pillari e la sinistra italiana attacca Meloni. Bene, ci fermiamo un attimo, un brano e poi torniamo qui sul punto di vista di questo sabato mattina.
3: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: E eccoci qua, andiamo a leggere i quotidiani della nostra regione Toscana. Partiamo dal Tirreno, ovviamente nelle varie edizioni delle città. Da Livorno, boom di malattie professionali denunciati, 8 casi in media al giorno. Nel report provinciale spicca anche l'aumento di infortuni sul lavoro. Piombino, rigassificatore, il nuovo no del comune. In 19 punti il parere negativo dell'ente alla permanenza della Italia LNG in porto. Andiamo a Lucca, bimbo tolto alla famiglia, assolti i servizi sociali. La Corte d'Appello annulla la condanna a risarcire i genitori. Carrara, tentato colpo alla cappella dei neonati, i ladri non riescono a rubare le elemosine e tagliano la cancellata della sagrestia. Da San Giuliano Terme, scuola materna distrutta dal rogo, è stato un atto intimidatorio, fiamme a gello, il sindaco, un episodio gravissimo. Pontedera, antica fiera di San Luca, 10 giorni di eventi, la manifestazione è giunta alla 555esima edizione. L'obiettivo è farla crescere ancora. Vediamo Grosseto, allarme casa, boom di sfratti, mentre cresce l'affitto turistico. Sunia, 1500 nuclei a rischio, in Maremma 11.000 strutture ricettive. Grosseto, cadavere a bordo strada, sgomento e mistero, il corpo è stato rinvenuto nel pomeriggio dietro l'ospedale, misericordia. Da Prato, corruzione, l'ex sindaca è stata rinviata a giudizio, a gennaio il processo a Bughetti, all'imprenditore Mateni Bresci. Firenze, Funaro denuncia iate per offese e minacce, la sindaca ha ricavato delle cause, andrà alle donne e segue l'esempio di Salis. Vediamo adesso il Corriere Fiorentino, tranvia un altro braccio di ferro, 1000 sfilano contro il taglio degli alberi, l'assessore Giorgio rispetto il progetto però va avanti, Duse e Don Minzoni viali più colpiti ma il saldo sarà positivo. Vediamo il Firenze La Repubblica, emergenza casa, la mossa di Campi, sospendiamo gli sfratti nella metro città e poi maxi incendio nel deposito AT. Toscana Autotrasporti, distrutti 12 autobus, danni enormi, possibili disagi. Corriere di Siena, Leonardo studia il dossier Beco, il sindaco Fabio sospiro di sollievo dopo l'annuncio del ministro Gianni, ora si passi ai fatti concreti. Ulisse è tornato nel nicchio, la festa del Rione, la scena ieri sera dei Pispini sul tema del lungo viaggio di Ulisse per tornare a casa. Faida tra famiglie, 5 arresti, operazione di carabinieri e polizia Poggi Bonzi a seguito di una escalation di violenza. Andiamo al Corriere di Arezzo, caccia al comando del vino. A Cortona 7 ladri mascherati spariscono con 2 camion di bottiglie rubate da Antinori, bottino 5 milioni. Minore razzista istigava all'odio, indagini sul web, ora è in comunità. Tutte le bandiere dei sapori, il mercato internazionale, il taglio del nastro nella 20ª edizione dell'evento. Marijuana nel giardino condominiale, arrestati una donna e il suo compagno, in casa avevano 8 kg di stupefacenti. Passiamo adesso alla Nazione di Arezzo, colpo da 5 milioni, spariti vini top, portate via 30.000 bottiglie d'Antinori nel Cortonese, un'azienda nazionale, una bianda esperta, l'intervista al patron Piero. Il cantiere Arezzo al test cremonese, alle 19.30 la gara in casa dopo la sosta, è iniziata la demolizione della maratona. Taglio alto, tragedia in Val di Chiana, le indagini e il funerale di Roncucci, travolta in auto dall'amica, l'autopsia per fare chiarezza, oggi a Pozzo, l'addio a Fiorella. Mercatissimo da 80.000, serata tra partite gusto, la kermesse dei sapori nel giorno dell'Arezzo. E terminiamo con la notizia del 2 arresti a Sansepolcro, coppia coltiva marijuana nel giardino condominiale. Un brano e poi ritorneremo qui su Punto di Vista con sempre qui da Radio Fly, a tra poco.
1: Radio Fly, la voce della tua città.

E dopo questo bellissimo brano di John Denver andiamo a, così, a commentare allora quello che abbiamo visto fino adesso dal, per quanto riguarda la rassegna nazionale. Beh, la notizia sicuramente di prima pagina è questa del Nobel, no? Il Nobel a questa, alla giurista Navi Pillay, che combatte i crimini di guerra, come viene titolato, e che ha usato la parola di genocidio a Gaza. Questo ha fatto esplodere l'ira sia di Trump che di Israele. Addirittura Trump dice, dicendo sanzioni alla Corte Penale Internazionale, e mentre Israele ha detto Goebbels applaude. Goebbels, ve lo ricordate chi era, no? Insomma, quel lo sterminatore nazista. Beh, che dire, c'è da riflettere su questa cosa, questa decisione, ma soprattutto c'è da riflettere la reazione, perché al di là dell'aspetto che il premio per la pace viene ovviamente viene indicato sulla base di uno di quelle che ha fatto l'attività, come sappiamo, insomma, quindi ma il volersi, cioè il porsi in maniera così di contrasto sia nei confronti della Corte dell'AIA sia ovviamente il Tribunale Penale dell'AIA, quindi è stato veramente, cioè ha scosso un po', no? Dice, ma di cosa stiamo parlando? Beh, un Trump che ormai a ruota libera non solo vuole mettere sanzioni anche contro la Corte dell'AIA, che quindi non riconosce più a questo punto come un organo super partes, no? Ecco. Ma soprattutto è andato a fare poi l'accordo con Putin. Sì, ma vi ricordate chi è che ha voluto le sanzioni? Tutti, no? Tutti coloro i quali appoggiavano la difesa dell'Ucraina hanno voluto le sanzioni alla Russia, e l'America, se ricordate, già con Biden, era uno dei maggiori fautori di queste sanzioni. Beh, insomma, oggi ha avuto da avere, cioè ha fatto questo accordo con Putin, che sostanzialmente è un ennesimo tradimento, se lo volete vedere. Perché? Perché visto che gli serve il gasolio per abbassare i prezzi in America, no? Lui dice adesso i prezzi scenderanno in tutti, in realtà ha fatto esattamente gli affari suoi, tra virgolette, americani. 1.800.000 tonnellate di gasolio, quindi, che vengono dati dalla Russia, quindi ovviamente togliendo le sanzioni, proprio come se non fosse mai successo nulla, insomma, in Ucraina. Quindi pensate che razza di voltafaccia ci ha abituato Trump, dice, ma è un modo questo, uno potrebbe leggerlo come un modo per ridare sospiro all'economia. Quale economia? Cioè quella russa, forse, quindi disattendendo tutto quello che era stato fatto prima. Quindi questo, ovviamente, le notizie vengono prese da diverse parti a seconda della linea politica dei giornali. Se andate ovviamente sulla destra, la prima notizia viene presa come premio Nobel per Hamas direttamente, e questo, cioè, viene giornali di destra, se la, cioè, puntano su questo tema, parlano un pochino meno di Trump, in effetti, perché si parla poi dei Ranucci nei giornali di destra, si parla di quello che di Nobel, se ne parla per esempio sul Tempo. Nobel PD all'assalto di Israele, ma Annu resta in cella. Vedete come viene ovviamente visto da una parte diversa. E il tema di Ranucci torna sempre, perché lo troviamo sia sui giornali di destra, tipo Libero, Ranucci va a casa, ma lo troviamo anche sul Fatto Quotidiano, che normalmente, sapete, ha una linea ben precisa, e quella è: no, Ranucci l'hanno fatto fuori i colleghi, virgolettato, quindi sicuramente in senso ironico, ricorso bocciato dal giudice del lavoro in primo grado. E ovviamente anche qui i giudici, quando fanno il suo lavoro, il loro lavoro, a seconda da che parte lo fanno, questo giornale, come del resto anche altri, gli è vicino a quelle decisioni, scaturite oppure no, insomma. Beh, ma questo lo troviamo un po' da tutte le parti. Il Fatto Quotidiano è abbastanza, diciamo così, ricorrente questa cosa. Altre cose che vediamo, a parte Ranucci, Trump e ovviamente il premio Nobel, di prima pagina c'è una notizia che fa un po' riflettere, ma la troviamo sul, mi pare, su pochi giornali, ma il fatto che la Crans Montana di nuovo vengono, eccolo qua, la troviamo per esempio su una Nazione, Quotidiano Nazionale. Crans Montana, gli ospedali elvetici presentano il conto, risale la tensione, pensate, 1,6 milioni di euro per le cure che sono state prestate ai cittadini italiani, no? E allora si dovrebbe dire, quelli invece elvetici che sono venuti da noi, che cosa? E una, ecco qua, lo fa
Lo fa anche il Secolo d'Italia, oltraggio svizzero, per i feriti di Kras Montanà arrivano fatture mediche per 1,6 milioni agli italiani, una richiesta innobile. Che cosa dire, la richiesta, cioè, lo spiega un po' Roberto Perdicchi, che insomma la Svizzera non ci sta tanto a girare, questi devono essere pagati, quindi le cure devono essere pagate per i cittadini. Per i cittadini, la richiesta appunto di rimborsi, per i cittadini italiani che sono stati appunto curati nella strage di Capodanno di Kras Montanà. E ha fatto riflettere anche, sapete che anche la stessa Lady Moretti, come con l'accento sulla I mi viene da dire, ha chiesto anche lei dei rimborsi, insomma una sorta di danno materiale che ha subito essendo lì come lavoratrice, pensate voi, e insomma cose che fanno veramente riflettere, ripensando a centinaia di feriti da ustioni e ai 42 mi pare morti, giovani bruciati lì dentro, insomma, quindi c'è da riflettere su queste cose veramente, no? Ricordate che fu vista lei dai telefonini dei ragazzi, alcuni scampati, insomma, che se ne andava via con la cassa durante il momento di incendio, quindi adesso chiede anche come una sorta di indennizzo. Insomma, a tutto veramente, no? Non c'è un limite. A tra poco.

0: Καλημέρα, καλησπέρα. Πίλλολε di curiosità giornaliera. Manamana.
1: Manamana. Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi continueremo il nostro percorso tra le parole con un'etimologia strana e un significato tutt'altro che scontato. E partiamo proprio con hoc, un termine usatissimo, diffusissimo. E secondo lo Smithsonian Institute, l'origine di hoc, che è appunto la parola più comune nella lingua inglese, ma anche in italiano, non sono del tutto chiare. Una teoria comune e altamente plausibile è che sia stata coniata come un gioco di parole senza un significato reale. Un giornalista del Boston Morning Post aprì il caso con un articolo sull'ortografia nel 1879, dove suggeriva che hoc fosse un acronimo di all correct, cioè un deliberato errore ortografico di all correct, che si scrive con la A e non con la O, e che questo poi abbia poi contribuito al definitivo sdoganamento nel lessico popolare americano. Ma le ipotesi sono varie. Per esempio, abbiamo hoc, che potrebbe derivare dal gergo dei militari inglesi o americani inviati in perlustrazione per contare i corpi o recuperare i corpi dei soldati rimasti uccisi in battaglia. Di ritorno dalla perlustrazione, per comunicare tempestivamente il numero, scrivevano su una bandiera la cifra seguita dalla lettera K di killed, cioè uccisi. Se nessuno era morto, sventolavano una bandiera con scritto OK, cioè 0K, quindi nessun soldato ucciso. Una genesi analoga potrebbe avere prodotto il gesto ormai universale con cui oggi comunichiamo il nostro OK. In questo caso i soldati, mimando lo 0 con il pollice e l'indice, intendevano comunicare appunto che non si contavano morti. Un'ulteriore possibilità, infine, è che l'espressione abbia avuto origine in Europa o in Medio Oriente, dal momento che anche le tribù beduine del Sahara sembravano averne familiarità. Passiamo poi al termine Zumba, che è il nome di una delle discipline più popolari nelle palestre, e ha una storia bizzarra. E infatti, prima di essere conosciuto come Zumba, il programma di fitness era conosciuto come Rumbasise, una parola un po' macedonia prodotta da Rumba, cioè danza, e Jazzerise, un programma di esercizi simile popolare negli anni 90. I problemi sorsero quando il creatore di Zumba, Alberto Perez, provò a registrare il marchio Rumbasise e scoprì che era già stato preso e registrato furtivamente dal proprietario di una palestra in cui insegnava. Così si mise alla ricerca di un'altra parola che potesse colpire, e Zumba gli parve quella adatta, anche se non aveva nessun significato. Finiamo poi con alitosi. L'alitosi è il nemico da battere per le pubblicità dei colluttori, e nasce appunto in relazione a questi. Non esisteva il termine finché il titolare dell'azienda Listerine negli anni 20 del secolo scorso tentò di commercializzare un prodotto in grado di fare tanto da antisettico quanto da sapone per i pavimenti, ma fu un fallimento. Così Jordan Whit Lambert, ora questo è il nome, decise di cambiare strategia e di commercializzare il suo prodotto come cura contro l'alito cattivo. E per convincere il pubblico ad acquistare il suo Listerine, Lambert perlustrò il dizionario e si imbatté in una vecchia parola latina che significava respiro, alito, e che poi modificò in alitosi per attribuirle un alone di malattia. L'azienda pubblicò poi una serie di annunci in cui sosteneva che l'alitosi era un problema cronico e che affliggeva tutta l'America, per il quale solo loro avevano la cura. E allora, con queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera. Manamana.
2: Manamana. Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: ascoltaci sulle frequenze 98 e 5 e 106 e 1. Radio Fly.
1: E torniamo qua, una notizia che mi ha particolarmente, diciamo così, non colpito, perché oggi se ne potrebbe dire di tante, no? Insomma, vabbè. Però questo fatto della fucilazione in diretta web, il Pentagono tutti devono capire, ma avanti si sfila, non guarderò. L'annuncio di Exit, il 3 dicembre sarà giustiziato il killer di Fort Hood, l'ONU è tortura, Vaticano all'attacco, paroline, spettacolarizzazione inaccettabile. Beh, insomma, che dire, una condanna a morte, sapete che in alcuni stati c'era condanna a morte, in stati americani ovviamente si parla, e quindi nella nazione c'è appunto una cartina dove si vedono esattamente che nell'America sono praticamente 23 stati dove è attiva, abolita in altri 23 stati, e c'è una moratoria esecutiva in 4 stati. Beh, che dire, è una cosa che, al di là dell'aspetto di tutto quello che abbia fatto questo Nidal Hassan, che ha ucciso 13 persone a Fort Hood ovviamente, e per la giustizia americana dello stato dove è lui deve essere messo a morte, da New York, uno stato di New York. Beh, insomma, avere a che fare con qualcuno che se lo guarda in diretta, beh, insomma, c'è da riflettere anche su questo. Sono tutti segnali che vengono dall'America, questo è sicuramente uno di quelli importanti, così come quello di Trump-Putin e l'accordo sul gasolio, che onestamente fa venire un po' la pelle d'oca, perché dice, ma scusate, ma da che parte stai Trump? Allora, un po' come quando veniva detto all'indomani della sua elezione, che della sua seconda elezione, che insomma veniva rivendicato come un ex agente proprio di uno molto amico di Putin. Beh, devo dire che col senno di poi qualcosa ha sicuramente dimostrato, forse non tanta amicizia, ma chissà che cosa mai era successo in quella sua macchina blindata quel giorno che vi ricordate ad Anchorage, mi pare, in Alaska, arrivò Putin, insomma, fecero questo incontro, chissà cosa mai si siano detti. Sta di fatto che vedete che da quel momento Zelensky è diventato il cattivo tra virgolette, e Putin si cerca una strada per riabilitarlo, ma è questo, almeno è da quello che si traspare. Questa è l'ennesima notizia che, pensate che la Russia tra l'altro è in difficoltà, sono in difficoltà loro, perché i droni ucraini che arrivano sulle raffinerie ne hanno distrutte tantissime, e hanno problemi loro ad avere approvvigionamento di carburanti, tant'è che devono farselo una parte, se li devono fare raffinare dando fuori il greggio e riprendendo il prodotto raffinato, e adesso se ne danno subito 300.000 tonnellate dalla Russia a Trump. Beh, insomma, c'è da dire tutta una serie di cose che fanno riflettere, anche perché poi ci va portato, quindi andrà fatto tolto l'embargo anche su queste petroliere che lo portano, non è che lo puoi lanciare per lo spazio, no? Quindi chissà, insomma, probabilmente sotto c'è tante di quelle cose che la nostra mente non può che attendere che si concretizzino. Andiamo a vedere, sfogliando la Nazione, si parla poi, come vi ho detto, il Colle difende il Parlamento, le regole della politica, Mattarella promulga lo stabilicum, la consulta ha più tempo per decidere. Nel frattempo comunque sono stati fatti dei ricorsi alla Corte Costituzionale per verificare da parte dell'opposizione se sia tutto corretto, e qui nei giornali questa mattina c'è anche scritto che si ricordi che la Corte Costituzionale non è la terza Camera, come dire, parte il circo dei ricorsi sulla legge elettorale, intervista inopportuna del Presidente Amoroso, il confine già superato tra propaganda dei partiti di sinistra e giudizio in punta di diritto. Questo lo trovate sul Tempo, ma ovviamente la voce del Tempo è una voce di destra, quindi si capisce la critica a questa cosa. Velocemente andiamo a scorrere se ci sono altre notizie di prima pagina, e poi vedremo di nazionali, e poi andiamo sul locale. Beh, insomma, ecco, a pagina 17 c'è la notizia che vi dicevo io del rogo di Capodanno, no? La strage in Kranz, Italia-Svizzera, nuovo round, sconto sulle spese mediche, le fatture da 1,6 milioni milioni di euro per le cure prestate ai feriti non sono state pagate. Il presidente elvetico si era impegnato con Meloni a risolvere il caso, ma si è dimesso. Quel Parmelin, vi ricordate? Noi l'abbiamo visto sulle TAMS. Sì, le TAMS è sempre un precursore di queste cose. TAMS è un giornale svizzero-francese che non le manda a dire. Anche la vicenda dei Kras Montanati, questi due coniugi che insomma con tutti gli aspetti che cercavano di tenere segreti, in realtà poi le ha fatti venire fuori lui. Nel paese diviso il confronto del Consiglio federale va avanti da due mesi di polizze aumentate. E, sostanzialmente Parmelin, Guy Parmelin, il presidente svizzero, aveva promesso di risolvere la questione, non l'ha fatto, si è dimesso. E nel TAMS, vi dicevo, c'era proprio questa ironia nel suo essere stato presidente tanti anni e poi dopo esserseli defilato, lasciando sicuramente tante di quelle cose aperte, tra cui vedete anche una di Kras Montanà. Tutto torna. Se andiamo a leggere la stampa estera e quella italiana su questi fatti, è veramente una cosa incredibile. E sulla vicenda di Kras Montanà, veramente, dalla lettura non certo dei quotidiani ufficiali svizzeri, quelli che la volevano far rimanere una cosa locale, ricordate questo fatto, addirittura una cosa proprio del comune di Kras Montanà, peccato che ci fossero morte 41 persone, poi 42 oltre 100 feriti bruciati, che vuol dire essere rovinati per tutta la vita, perché i feriti da ustione sono così. Quindi c'è da riflettere su queste cose, no? E anche sul fatto, come vi ho detto, che la signora Moretti, con l'accento sulla I, ha chiesto un indennizzo come lavoratrice lì, si è dovuta affrettare a portare via la cassa di quella sera, no? Ecco, no, se, con tutte le cose che stanno venendo fuori a livello di indagini, una cosa veramente incredibile. Bene, andiamo. Si parla poi, l'ultima cosa che vi segnalo dal Quirinale Nazionale è l'emergenza delle carceri. La Dogaia, inferno dietro le sbarre, stupidi gruppi cellulari, la droga catapultata dai droni. All'interno del penitenziario di Prato, per il procuratore, c'è un sistema di criminalità pulviscolare. 21 indagati gestivano gli affari tra detenuti, accertamenti anche sulla penitenziaria. C'è un articolo di Laura Anatoli sulla Nazione, Comune di Canale Prato, che vi dà un'immagine veramente incredibile di questo carcere, che se veramente è così andrebbe chiuso subito, anche perché poi c'è da capire ma chi sono. Qui si indaga anche sulla penitenziaria, si indaga su un sistema di mafia lì dentro, proprio criminalità poliscolare, un intreccio che, pensate, arriva alla roba dietro le sbarre con i droni, addirittura con i droni, pensate. Cioè fa riflettere se un'istituzione può essere così, no? Sapete che c'è stato un sacco, ci sono stati suicidi qui al carcere di Prato, ci sono stati di tutte e di più. A questo punto andrebbe chiuso e basta. Capire anche come risolvere la questione del sovraffollamento delle carceri e anche della mancanza di personale, perché chi è che vuole fare oggi un agente di polizia penitenziaria? Pensateci un attimo, insomma. Quindi sono tutte quelle cose che poi si fa finta, ce ne dimentichiamo, nel frattempo la gente lì dentro muore e subisce violenze, succede di tutto nell'indifferenza più generale, perché il problema è rimane lì e non lo si percepisce all'esterno. A tra poco.

0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: .10:58, andiamo a leggere La Nazione di Arezzo, vediamo come è successo nelle nostre vicinanze, nella nostra provincia. Colpo da 5 milioni, spariti i vini top, portate via 30.000 bottiglie d'Antinori nel Cortonese, in azione una banda esperta. L'intervista al patron Piero, e se noi andiamo là dove ci porta Laura Lucente, che è la giornalista che è proprio di quelle zone, insomma, si riflette su questa notizia, perché pensate, come fanno a sparire camion così, insomma, cioè, infatti lo dice anche il produttore, colpo milionario Antinori, produttori incredoli, solo una banda esperta può comportarsi così. Lo sconcerto del presidente del consorzio Vini Cortona, Stefano Amerighi, le modalità e le quantità sono inquietanti. È stato un fulmine a ciel sereno. 30 domande ancora senza risposta, dice Laura Lucente, una settimana dal colpo del centro logistico al San Lorenzo di Cortona. Le indagini della compagnia di Cortona procedono nel massimo riservo. Insomma, questa banda che si è portata via Pancali, pensate che con loro, con i muletti, cosa hanno fatto? I ladri avrebbero disattivato l'allarme, prima di tutto, un sistema che pare fosse anche stato aggiornato di recente, e le telecamere interne, c'è da riflettere anche su questo, no? Come mega impianti d'allarme, mega videosorveglianza, arrivano questi ladri e riescono a disattivare tutto. Beh, insomma, c'è da riflettere su queste cose, credetemi, non che non tutto non sia possibile, ma ci vogliono delle competenze oggi che sono veramente importanti per fare una cosa del genere. Vabbè, i ladri avrebbero disattivato l'allarme e poi vediamo cosa hanno fatto. Poi con i muletti aziendali avrebbero caricato su due camion i bancali che malviventi hanno già trovato imballati perché preparati per un'imminente spedizione ai clienti esteri. Quindi erano già pronti questi bancali, l'hanno trovati già serviti e riveriti, mi viene da dire. I muletti erano lì, quindi l'hanno presi e l'hanno caricati. Insomma, c'è da dire che, insomma, c'è da riflettere su questa cosa. Se leggete l'articolo vi è molte riflessioni. Due camion pieni di merce non possono sparire nel nulla, ripete ancora incredulo alla stampa l'amministratore delegato Renzo Cotarella. E come non dargli ragione, cioè come non dargli ragione, due camion pieni così. Poi tra l'altro ci sarà sicuramente voluto anche del tempo, che qui scorrendo veloce non vedo per darvi un'indicazione, però sta di fatto che, insomma, è veramente incredibile questa cosa, specialmente per la prima parte che vi ho detto, insomma, si disattiva tutto quello che volete.

0: vita, insomma, no, oggi. Quindi allora cosa serve fare le cose? Beh, questa è una mia riflessione personale. Il colpo al cuore invece il paese si stringe intorno alla famiglia, la tragedia del Pozzolatiana, il tappeto di fiori alla casa di Fiorella, morta travolta dall'amica, oggi funerali, l'investitrice tradita dai testimoni. Gli ospiti di Naviturismo sono stati determinanti per far risalire l'indagine che era fuggito dopo l'urto. Le due donne, solo pochi mesi fa, erano state insieme alla festa della pace, attesa per l'autopsia decisiva. Si parla della morte di Fiorella Roncucci, che è morta nell'impatto con una vettura, una SUV nera guidata da una amica. Qui c'è scritto amica di Fiorella, ma tanto amica evidentemente non lo era, perché poi è fuggita e i carabinieri l'hanno rintracciata grazie a degli ospiti di un Naviturismo che hanno segnalato chi era questa macchina, cioè il tipo di macchina. E l'hanno presa, sono andati a casa sua due ore dopo e l'hanno trovata in stato di shock. Diciamo che ci fa riflettere questa cosa, veramente, quindi anche questa, insomma, è una cosa che ci fa riflettere veramente. Andiamo avanti, continuiamo. Addio alla vecchia maratona, Ruspe Nazione allo stadio, il primo test con la partita. Si parla ovviamente dell'Arezzo e di quello che è il rifacimento dello stadio. Ricordate, tempo fa c'è stata una prima bennata, scusate se do un termine così, ma un colpo di benna che butto giù una parte, tanto per fare le cose istituzionali, no? Dare l'inaugurazione di una cosa che in realtà si fermò lì fino a oggi, quindi mi pare 4-5 mesi fa, una cosa del genere. Però la prima bennata fu data, è simbolica, ecco, diciamo così, l'inaugurazione simbolica della demolizione del vecchio stadio, scusate, per il rifacimento del nuovo. La ricercatrice degli USA, pagina 9, c'è un personaggio aretino. Corsi, possiamo salvare l'agricoltura, servono più donne nella scienza. La responsabile globale R&D di Syngenta ha ricevuto il riconoscimento American Chemical Society. Dalle origini aretine al futuro delle coltivazioni, integrare tecnologie diverse per rispondere ai bisogni. L'aretina Camilla Corsi, ricercatrice di, penso si legga Syngenta, ecco, penso si legga così. Insomma, le nostre primizie aretine, che ormai non aretina di nascita, poi se n'è volata altrove, come tanti aretini purtroppo fanno, e italiani pure, quindi, e che comunque ha avuto questo grande riconoscimento, ecco, una cosa molto bella. Terminiamo con il Borgo della Pace. Dov'è il Borgo della Pace? Si parla ovviamente di Rondine, Speranza oltre Gaza il 7 ottobre, Vaccari, Rondine, eventi di guerra, salgono le richieste dalle zone calde, il fondatore della Cittadella della Pace, difficoltà enormi, ma la linea dell'incontro è l'unica possibile. Nel tempo erano cresciuti legami di fiducia con il Medio Oriente, un testo in due lingue per avvicinare i popoli, ne parla Franco Vaccari, fondatore e presidente di Rondine, con i ragazzi appunto della World Eyes che abbiamo qui in foto. Ci fermiamo un attimo, un jingle, c'è una serie di jingle, poi ritorneremo qui su Punto di Vista per chiudere questa mattinata insieme. A tra poco.
1: 100 euro di sconto all'anno per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
2: Flyspot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Tra poco su Radio Fly l'orosco.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon sabato di luna nuova a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica, che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno ai Daniele all'ascolto e non. Sono invece nati in data 10 ottobre Giuseppe Verdi, il commediografo Harold Pinter, l'attrice Tina Pica, Antonio Albanese, il regista Guy Ritchie e l'attore e doppiatore messinese scomparso troppo presto Andrea Quartana. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 18° grado della bilancia, sei un profondo psicologo e sei in grado di analizzare con successo le grafie. Sei creativo e hai una natura vincente e fortunata. La vita potrebbe portarti a grandi altezze nell'arte. Hai molti amici ai quali aprirai la tua casa. La tua natura è pacifica, geniale, altruista. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, il rapporto di coppia è un po' agitato. Alcune questioni importanti ci trovano in disaccordo, ma il dialogo si rivela piuttosto costruttivo. La salute è buona, ma non approfittiamone. Sarebbe opportuno curare il benessere di corpo e mente. Toro, alcune uscite impreviste ci tengono un po' sulle spine. Organizziamoci per risparmiare. Giornata da passare in armonia con gli amici o i familiari. Gemelli, lasciamoci tentare da un'occasione che tocca la sfera affettiva. Abbandoniamo le riserve. La diplomazia è un nostro talento naturale. Serviamocene per creare un ponte tra due opposti punti di vista. Cancro, di fronte a una minaccia, se sentiamo di non avere l'energia adeguata a contrastarla, proteggiamoci e diamoci onorevolmente alla fuga. Se dobbiamo comunicare qualcosa di importante ai familiari, facciamolo con tatto ma senza giri di parole. Leone, la giornata si rivela proprio come ce l'aspettavamo, piena di entusiasmo. Possibile un viaggio culturale o una mostra d'arte. Gli eventi odierni sono imprevedibili, i cuori liberi possono innamorarsi e le coppie in crisi rappacificarsi. Vergine, unitamente all'impegno e alla determinazione, oggi un po' di opportunismo è indispensabile per farci strada. Sfruttiamo le occasioni favorevoli. L'intuito è sottile e le risposte che attendiamo sono alle porte. Mettiamoci comodi, oggi va tutto bene. Bilancia, senso pratico, inventiva e idee chiare. Abbiamo il necessario per le nostre iniziative. Poniamo in atto una strategia flessibile per concretizzarle. Sperimentiamo ricette di riciclo, usiamo erbe spontanee, magari pane e dolci fatti in casa. È salutare ed economico. Scorpione, possiamo vivere situazioni assai piacevoli, amicizie, gite, conoscenze appassionate. Sperimentiamo la leggerezza e non ipotechiamo il futuro. Togliamo dal cassetto un sogno ambizioso e rivediamolo alla luce della fattibilità favorevole alla sua realizzazione. Sagittario, quello che l'amore al momento non ci dà, ce lo regala la vita sociale, movimentata, imprevedibile, incontri con persone in gamba e stimolanti. Sensazioni altalenanti e indecisione, se una proposta non ci convince del tutto, è meglio aspettare. Capricorno, qualche contrarietà per riordinare i pensieri? Lasciamo da parte i progetti pretenziosi e focalizziamoci su alcune faccende pratiche. Clima inquieto nella coppia, ci sono difficoltà ad intenderci. Possono però aiutarci la schiettezza e la spontaneità. Acquario, grazie alla luna in bilancia che ci sintonizza sulla stessa lunghezza d'onda degli altri, con gli amici ci intendiamo a meraviglia. È più facile di quel che sembra trovare un punto d'incontro anche con la persona amata. Provare per credere. Viva l'armonia! Pesci, un buon metodo e qualche trucco ci aiutano nello studio. Se incontriamo difficoltà a concentrarci, impostiamo delle pause per fare esercizi di respirazione. Sabato poco stimolante, assorbiti nella nostra realtà interiore, perdiamo di vista il mondo che ci circonda. A volte capita. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna dice così: la capacità di ridere, di prendersi in giro, è la cosa più potente, più trasgressiva, più bella che possa succedere. Luciana Littizzetto.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
1: Eccoci qua, 11:19, andremo adesso a raccontarvi, anzi sentendo direttamente in audio, il nostro viaggio nel mercatissimo, un esordio sprint, come titola qui La Nazione a pagina 2, 80.000 persone al debutto, i prezzi stellari e la folla di notte, parcheggi da sold out, trasloco di pasti veloce e movido, il centro cambia pelle per 3 giorni. I coccoretti in arrivo anche a Natale, la serata del venerdì è cresciuta di ora in ora. Viaggio nel mondo del piatto, così come scrive Lucia Bigozzi, e la paella pensiona le ballerine di flamenco, ma sforna piatti su piatti, gli argentini piangono Messi ma lo salutano con grigliate senza fine, debutto con le code ai banchi nella zona Eden, l'impatto economico, un giro di affari pari a 3 milioni di euro, l'indotto vola con la rete dei fornitori e della logistica, le ricadute sulla città, quali sono? 300.000 visitatori, quasi 1.000 camere d'albergo prenotate, il primo assaggio si chiude con i numeri forti, 80.000 presenze lungo il percorso dei 300 stand, e le quotazioni salgono il fine settimana per un evento che fa da apripista alla città del Natale. E allora noi siamo andati giovedì, io e Angiolino Bianconi siamo andati giovedì a vedere che cosa succedeva e a sentire anche quali erano le posizioni di alcuni degli espositori, soprattutto per quanto riguarda i prezzi. Qui vedete che Lucia dice prezzi stellari, già erano stellari lo scorso anno, ma li avranno aumentati quest'anno? Sentiamo che cosa ci hanno raccontato a noi direttamente qui di Radio Fly, vediamo che cosa ci hanno raccontato nel giovedì sera che stavano preparando tutto. Eccoci qua. In allestimento la 20ª mostra internazionale del gusto ad Arezzo dal 9 all'11 di ottobre e vedete ci sono ancora qualche fase di logistiche da sistemare, qualche macchina di vietto e sosta. Andiamo a sentire un po' chi partecipa. Andiamo da questa signora. Signora, buonasera a lei, Radio Fly. Da dove viene lei?
2: Da Viterbo.
1: Viene da Viterbo?
2: Sì.
1: Che cosa porta in questo mercato del gusto?
2: Un po' di frutta secca, castagne secche, un po' di tutto, di frutta.
1: Ascolti, ora oggi spostarsi costa parecchio, no? Visto il gasolio, cos'è? Ecco, lei ha deciso di mantenere i prezzi dello scorso anno oppure no? È venuta lo scorso anno?
2: Più o meno sono gli stessi, sì.
1: Quindi non...
2: Prezzi, no.
1: Buon lavoro.
2: Grazie.
1: E diciamo subito, caro Ivo, che il preludio potrebbe essere bello. Voi siete dalla Val di Chiana?
3: Vai,
1: da dove venite?
3: Noi da Foiano della Chiana.
1: Sento un odore buono, Toscana.
3: Qui c'è un po' di pecorino di quelli buoni, eh?
1: Ascolta, ma allora te per spostarti il gasolio anche se aumenta, insomma, l'aumenti i prezzi rispetto a anno, dice
3: no,
1: questo.
3: No, i prezzi si tiene sempre quelli, ragazzi, veniteci a trovare, siamo qua per voi, eh?
1: Grazie, ciao.
3: Ciao.
1: Le premesse ci sono tutte. Vediamo un po', intanto andiamo.
4: Prima volta che veniamo ad Arezzo.
1: Dalla Val Camonica, cos'è la Valle dei Camui quella, no? I Camui un pochino più alto.
4: Esattamente, la Valle dei Camuni, lì abbiamo un caseificio artigianale dove produciamo formaggi di latte vaccino e di capra.
1: Ecco, quindi è la prima volta, mi dici, quindi le tue prelibatezze, ma costano molto, dice.
4: È una primizia.
1: È una primizia,
4: sì. Dovete venire a assaggiarle perché meritano, poi mi date un parere.
1: Grazie, buon lavoro.
4: A voi, grazie.
1: Adesso facciamo un salto in Liguria.
5: A Genova, precisamente.
1: A Genova? Ma che ci porta? Il pesto genovese?
5: Il pesto genovese, la focaccia di Genova.
1: Ma quello vero il pesto?
5: Il pesto vero, di Pra proprio, perché noi siamo proprio di Genova Pra.
1: Senta, per venire qua, insomma, il gasolio costa, è tutto aumentato. Lei c'era lo scorso anno?
5: Sì, c'ero.
1: Ecco, quindi i prezzi come li tiene?
5: Prezzi ottimi.
1: Ma li aumenta?
5: Prezzi ancora di 3 anni fa.
1: Ancora di 3 anni fa?
5: Sì.
1: E se ce lo dice una genovese?
5: Da una genovese vuol dire che è tanto, eh?
1: Grazie, buon lavoro.
6: Oh, buonasera.
1: Tu sei italiana? No.
6: Milano. Ok, va bene così.
1: Milano,
6: siamo
1: di Milano. I prodotti?
6: Tutti sono americani, asiatici, anche un pochino asiatico e americani, tutta la roba americana.
1: È la prima volta che venite qua?
6: No, assolutamente no. Non lo so, secondo o terzo anno, quanto tempo? È la prima volta sei qua, no?
7: 10 anni.
1: Allora una domanda, visto che il gasolio costa per venire, insomma, il carburante, ecco, i prezzi li aumentate?
7: Certo, no, di prodotti no. No, rimangono come, perché abbiamo sempre clienti fissi, vengono a cercare, perciò i prezzi manteniamo quelli che sono.
1: Va bene, grazie, buon lavoro.
7: Grazie a lei, grazie. Arrivederci.
1: Ciao. Ciao, posso fare una domanda? Che vuol dire sucumbindu?
8: Buonasera.
1: Salve, buonasera, da dove venite?
8: Da Cagliari, ah, Cagliari principalmente.
1: Una
8: sì.
1: Bellissima Sardegna. È la prima volta che venite?
8: 18 anni.
1: Neanche pochi. Quindi la 20ª edizione.
8: Esatto,
1: ecco.
8: Esatto.
1: Per spostarsi, però, insomma, oggi costa molto di più, no?
8: Costa veramente tanto, è impegnativo, veramente. Quindi invece di far spostare gli aretini, li facciamo trovare un pezzo di Sardegna qua direttamente.
1: Ma lei lo sa che in Toscana ci sono tanti sardi?
8: Tantissimi, li troviamo dappertutto, però. È sempre un piacere incontrare.
1: Prodotti, sicuramente ci sarà il formaggio.
8: Formaggio, abbiamo il maialetto sardo che è il nostro piatto principe, curugione, gnocchetti, cannonau, vermentino, tutti i prodotti tipici della Sardegna. Comunque su Cumbino.
1: Le tillicas ce l'avete?
8: Quale?
1: Le tillicas, come si chiama?
8: No, quella è Sardegna, non tutto si può portare.
1: Ma i prezzi li aumenta quest'anno?
8: Io non li ho aumentati, nonostante veramente aumentati.
1: Ha visto quanto costa spostarsi?
8: Esattamente, costa veramente tantissimo. Noi i prodotti li facciamo arrivare dalla Sardegna, quindi si può immaginare con l'aumento della benzina sono veramente raddoppiati. Abbiamo lasciato gli stessi prezzi perché capiamo che purtroppo uno deve arrivare a fine mese, i soldi non sono tanti e tiriamo un po' anche noi e cerchiamo di accontentare un po' tutti.
1: Grazie, l'ultima domanda era che vuol dire sucumbidu?
8: L'invito. È un invito veramente a tutti per condividere qualcosa con gli altri.
1: Grazie gentilissima e buon lavoro.
8: Grazie mille anche a voi, arrivederci.
1: Grazie. Dal Belgio con furore abbiamo anche la birra belga. Da dove venite?
9: Da Liège.
1: Liège. Liège si parla francese oppure no?
9: Si parla francese maggioritariamente, ah. Ma c'è anche qualche quartiere che parlano anche flamand.
1: Sì, è il primo anno che venite oppure avete già fatto, siamo alla 20ª edizione?
9: Io personalmente sì, no, l'azienda fa più di 20 anni che fa quella cosa.
1: Spostarsi oggi costa, no? I prezzi come li metterete?
9: Verse.
1: Ci mettono sotto qua.
9: Sì, non si finisce schiacciato sulle gomme.
1: Birra originale belga, i prezzi?
9: Da 5 per la chiara. 4 per la piccola, 8 euro per la birra speciale che sono le più lavorate. Se no una speciale tradizionale costa entra 6 e 7 euro.
1: Va bene, grazie, buon lavoro.
9: Anche da voi.
1: Come vedevo si stanno già riempendo i banchi, stanno allestendo, è una situazione molto di fermento, devo dire anche a qualche nervosismo, c'è questi camioncini che non girano bene, ma insomma, intanto cerchiamo altre prelibatezze. Facciamo un salto in Bretagna, che cosa ci portano in Bretagna?
10: Ben arrivati, guarda, noi portiamo una biscotteria francese, appunto una biscotteria bretone, e c'è una vasta scelta di biscotti che partono tutti da una base di burro salato che è appunto la particolarità di questo prodotto.
1: È la prima volta che venite qua?
10: No, questo prodotto arriva penso da più di 20 anni qua sulla piazza di Arezzo.
1: Prezzi come li terrai quest'anno? Perché aumenta?
10: Sempre uguali da penso più di 4 anni.
1: Guarda che poi ti vediamo.
10: Guarda che aspetto tutti i clienti di fiducia che tanto ci conoscono molto bene e il prezzo è sempre quello.
1: Grazie, buon lavoro.
10: Altrettanto a voi.
7: Ciao, grazie.
1: Per tutti gli appassionati dei camper ce n'è uno veramente particolare che unisce la passione, l'amore per la birra con e quella del camperismo, dei camper. Guardate là, ma che cos'è questa qui? È il birra camper. Penso che guarda, c'è alcol free, senza glutine, ce n'è di tutti i tipi. Insomma, non lo so, Ivo, se ne vuoi una ci si mette qui sotto, si tira, tra. Beh, non c'è nessuno, chiederemo, andiamo avanti a vedere che cosa troviamo. Nella parte qua del parcheggio dell'Eden, vedete che è un po' la parte centrale, mi viene da dire, e stanno allestendo tutti adesso, la fiera del mercato del gusto parte domani, come abbiamo detto, ma sicuramente loro stasera devono essere già pronti, e andiamo a curiosare un po'. La migliore birra d'Europa. Da dove viene la migliore birra d'Europa?
11: Io non parlo italiano, scusa?
1: No, anche non parli italiano? Sprechen Sie Deutsch? Io no. English? The first beer in Europe.
12: No, it's not first, campionata.
1: Campione. Ah, campione. Campione, ok, ok. Where are you from?
13: Varese.
1: Varese, buonissimo. Paese, where are you from?
13: Io, Ratisbona, Ringsburg. Ah. Pira is Traunstein.
1: I prezzi, the price, same come last year, uguale allo scorso anno?
13: Not only last course, last 5 years. Mm. 5 anni, tutti uguali.
1: Sì, ma il carburante, gasolio, benzina costa molto oggi.
13: Sì, sì, ma no, no. Sì, sono tutto bene.
1: Grazie, buon lavoro.
13: Grazie, ciao.
1: Prego. Sì. Il bacalao, dove eres?
14: No? È solo pasteo.
1: Qual è de che città? De? Lisbona?
14: Porto? No, io sono brasiliana.
1: Brasiliana?
14: Sì.
15: Tu? Io brasiliano anche.
1: Anche tu brasiliano? E perché portoghese brasiliano?
15: È titolare portoghese.
1: Sì, è titolare.
15: Sì.
1: Anche tu brasiliano, no? Ok. Ciao, grazie. Ciao. Che identifica i prodotti non sempre identifica le persone che sono dentro, questo l'abbiamo capito. Ok. Oh, la carbonara da dove viene?
16: Noi veniamo da Massa Carrara, in Toscana.
1: Ah, siete toscani?
16: Sì, abbiamo anche ravioli toscani, abbiamo tanta roba.
1: Primo anno che venite qui, no?
16: No, ormai sono 10 anni che veniamo a Varese. Sì, sì.
1: È una cosa che rimane alla storia, ma i prezzi quest'anno col carburante come...
16: Noi abbiamo cercato di non aumentarli, però ci stiamo rimettendo tanto, sì. Ci stanno ammazzando.
1: Però dai, se siete venuti già anche gli scorsi anni...
16: Sappiamo che Arezzo risponde sempre, quindi a Arezzo veniamo sempre volentieri. Magari altre piazze un po' meno, però Arezzo è una bomba per noi.
1: Grazie, buon lavoro.
16: Dai, grazie mille.
1: E ciao. Che cosa portate di buono quest'anno?
17: Sempre quello, olive, taralli, vasetti, le cose che portate.
1: Ma ci sono gli arancini in Puglia?
17: Arancini.
1: O è più basso?
17: No, è diverso, li faccio diversa a me, sono meglio, ma non sono gli arancini.
1: Quanti anni è che viene da Arezzo?
17: Dal primo anno, quindi.
1: Dal primo anno, sì. Quindi sono 20 anni praticamente. Per venire dalla Puglia però i costi sono aumentati tanto. Adesso. Come fate con i prezzi?
17: I prezzi non li mandiamo sempre standard, ci accontentiamo di sopravvivere più che altro.
1: Ma Arezzo per voi è una piazza che comunque è importante, cioè una piazza che...
17: Cioè risponde la gente che ritorna perché vuol dire che si trova bene, il prodotto gli piace, è tutto qui, ecco perché ci siamo.
1: Va bene, grazie, buon lavoro.
17: Grazie a voi, buona serata.
1: Ciao, grazie. Ciao. Perizia, ciao. Vieni, da dove vieni?
18: Dalla Calabria,
1: sì. Che bello, il paese?
18: Rossano Calabro.
1: Primo anno che vieni qua, no?
18: Ormai sono tanti anni che siamo qua, abbiamo addirittura 2 banchi e siamo sempre felici di tornare ad Arezzo perché è una bellissima festa.
1: Quest'anno costa particolarmente spostarsi, no? I prezzi come siamo messi?
18: Facciamo fatica, spostarsi è diventata... una cosa quasi insostenibile, però dai, tutto sommato.
1: Però è una piazza interessante Arezzo.
18: Sì, molto interessante Arezzo. Infatti torniamo sempre contenti di tornare qua.
1: Grazie, buon lavoro.
18: Ciao, grazie.
1: Quando andiamo nella Trinacria respiriamo i profumi, i sapori. Ciao, benvenuti.
19: Ciao.
1: Dove venuti?
19: Caltagirone.
1: Caltagirone.
19: Catania.
1: Catania. Beh, dire che.
20: Filmare mentre non siamo a posto.
1: Ma no, è bello questo perché voi date una cosa.
20: Lei deve filmare la fatica.
21: Siamo in assemblaggio, non è ancora pieno.
1: Ma è bellissima la cosa che fate. Voi queste sono arancine?
21: Gli arancini siciliani.
1: E credo i cannoli ce l'avete, vero?
21: Certo, è che ancora dobbiamo mettere fuori perché.
1: La ricotta è quella.
21: La ricotta è di pecora pura. Siciliana.
1: Adesso le faccio una domanda, che il pane di Castelvetrano Nero non ce l'avete, vero?
21: No, perché tutto non è che tutta la Sicilia possiamo portare alcune cose, se no non ci starebbe, ci vorrebbe 15 metri di banco.
1: Questa è la 20ª edizione, no? Voi da quant'è che venite ad Arezzo?
21: Credo 15 anni?
20: 20.
21: 20.
1: Visto che adesso spostarsi costa sempre di più, no? Insomma, ecco, i prezzi come li terrete quest'anno?
21: Noi cerchiamo di essere il più bassi possibile.
20: Non cresco un euro. Grazie, davvero, lo dico con orgoglio, però non è giusto.
1: Tenete la piazza di Arezzo, questo mercato comunque ritenete una cosa interessante per voi?
21: Sì, no, posso interessante, interessante.
1: Grazie, grazie anche del bellissimo profumo che portate della nostra Trinacria. Grazie.
20: Grazie,
1: benvenuta.
20: Grazie.
1: Primo anno che viene?
20: No, terzo, quarto anno.
1: Okay. Te vedo che lei si sposta in ambulante, no? Mi viene da dire, però spostarsi oggi costicchia. Come li terrà i prezzi quest'anno?
15: Sono identici all'anno scorso, sono identici, sì. Sì, vabbè, il gasolio, noi siamo di Ascoli, proprio di Ascoli, quindi con oliva ascolana proprio del territorio. Quindi diciamo che Arezzo lo riteniamo vicino, capito? Quando, rispetto a quando andiamo, però la differenza si è notata.
1: Bene, qual è la sua specialità di punta?
15: L'ascolana, quella proprio DOP.
1: Solo DOP, vero?
15: Sì, sì, sì, proprio territorio, super territorio, eccola. Sono proprio, ci metto la faccia. E l'altra specialità che hanno apprezzato gli aretini in questi anni sono i funghi porcini.
1: Guardi che noi ce l'abbiamo i funghi porcini, però.
15: E mi hanno fatto i complimenti le persone del posto, quindi doppia. Sono particolarmente contenta perché so che qui il primo anno non li volevo portare, dico vado in un posto di funghi, non li porto. Avevo qualche chilo con me di un evento precedente. E quindi mi sono finiti e i funghi fanno parte, non sono nel menu fisso perché in base al periodo non ce l'ho sempre, però hanno apprezzato.
1: Complimenti signora, tra l'altro è molto gioiale, quindi le auguro un grandissimo buon lavoro.
15: Non sono proprio nel migliore dei miei modi.
1: No, è nel suo mondo, è nel suo mondo. Grazie signora.
15: Grazie a voi, ciao.
1: Ciao. Andiamo in Puglia. Bene. Ci ritorniamo in Puglia?
19: Sì.
1: Che cosa, da dove venite?
19: Da Andria.
1: Andria, bello, una varietà di prodotti enorme, devo dire.
19: Certo, abbiamo del pane fresco, abbiamo la mozzarella, burrate che ancora dobbiamo allestire perché c'è accensione il frigorifero, poi di caciocavallo buono.
1: Quanti anni è che venite da Arezzo?
19: Da Arezzo sono questo il quarto anno.
1: Spostarsi, lo dico a tutti, costa, specialmente questo anno. I prezzi come li faremo?
19: Come sempre.
1: Come sempre?
19: Sì.
1: È interessante per voi il mercato del gusto di Arezzo? Con la,
19: sì, ma tutto il mercato europeo è importante.
1: Grazie, buon lavoro.
19: Anche a voi, salve. Piove, senti come piove, madonna.

0: mai più innamorata.
1: In allestimento la 20ª mostra internazionale del gusto ad Arezzo.

0: E allora, quando è partito John Legend, scusate, abbiamo mandato il contributo venuto appunto dal mercatissimo, da questo esordio Sprinter. Noi l'abbiamo registrato con Angelo Bianconi giovedì, era tutto un fermento tra i banchi, insomma anche tra loro qualche atto di nervosismo, perché chi era già presente ovviamente aveva già messo i suoi stand, e poi sono arrivati quelli un pochino più in ritardo con i furgoni dentro, insomma vabbè, però è stata una bella cosa. E i prezzi, tutti hanno detto che avrebbero lasciati quelli dello scorso anno, addirittura avete sentito anche quelli di 5 anni fa. Beh, insomma, da sempre i prezzi di questo mercatissimo, le prelibatezze che ci trovate dal punto di vista diciamo così alimentare, insomma, perché sì, è vero, è mercato internazionale, però la maggior parte è roba da mangiare, gusto, mercato del gusto, una volta veniva anche impropriamente chiamato, no? E anch'io l'ho chiamato impropriamente così, però ormai era il mercatino internazionale del gusto, poi si è trasformato in questo mercato internazionale, dove ovviamente non si trova solo da mangiare, ma si trovano anche tante altre cose interessanti. Beh, che dire, insomma, chi vuole farci un salto, 9, 10 e 11 di ottobre, questa opportunità. Bene, io vi saluto, terminiamo qui questa mattina, stiamo aspettando gli ospiti, poi il contributo lo manderemo, e nel frattempo vi lascio e vi ricordo che alle ore 12 ci sarà il Giostrando, la 42esima puntata, quindi che andrà appunto in onda, e quindi vi auguro un buon sabato. Poi noi ci sentiremo domani mattina, ci sarà una presentazione di un libro qui in diretta con me, una neoscrittrice, mi viene da dire, ne fa tante nella vita, ve la presenterò domani mattina, non vi spoilerò chi è una professionista e anche un'attività, diciamo così, non solo l'attività professionale ma anche politica, ma non ne parleremo invece del suo libro, del suo primo libro, che tra l'altro tratta un tema che lei conosce benissimo. Ma non vi dico niente, sarà con me domani mattina alle ore 11, e per il momento vi auguro un buon sabato e noi ci troviamo domani. Ciao ciao.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione.

Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È di 8 morti, di cui 3 bambini, il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina. Colpito un condominio, i feriti sono una decina. Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Ed è di ieri l'accordo tra Stati Uniti e Russia sul gasolio di Mosca. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al prossimo 7 aprile. Putin, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti al termine di una telefonata col presidente russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre. Così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record, sostiene. Delusione è stata espressa invece da Zelensky. Avrebbe accoltellato con un pugnale da caccia a una gamba il marito, deceduto qualche ora dopo. Nonostante i soccorsi e l'intervento chirurgico tentato all'ospedale San Donato di Arezzo, il fatto risale allo scorso 18 settembre, ora all'arresto della 59enne, che avrebbe fornito agli inquirenti versioni contrastanti. I carabinieri di Bibbiena, su disposizione del GIP aretino, l'hanno condotta nella casa circondariale di Firenze Sollicciano. L'ipotesi di reato è omicidio preterintenzionale aggravato. Un'altra giornata di maltempo, specie nel meridione. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco a Napoli e dintorni. Evacuati ieri sera alcuni appartamenti a Mergellina per una frana, massi sulla statale Sorrentina, pesanti allagamenti per un temporale notturno a Lipari, Eolie, esondati alcuni torrenti, esondazioni e strade invase dal fango anche nel Regino. Allerta arancione oggi per tutta la Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni, Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Infine un cenno alla Serie A, al via la sesta giornata dopo la lunga pausa per le nazionali. Alle 15 aprono Genoa e Fiorentina, alle 18 l'Inter, capolista insieme alle due romane, ospita il Parma, alle 20.45 il Napoli riceve il Frosinone, sesto e con 3 lunghezze di vantaggio sui partenopei. Domani occhi puntati sul big match tra Como e Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il vortice che ha attraversato l'Italia si allontanerà lentamente nel corso di questo weekend verso Levante, con un anticiclone che tenderà ad espandersi dall'Europa occidentale, ma riuscirà solo in parte, perché sabato infatti condizionerà il tempo sulle regioni del Medio Adriatico e su quelle meridionali con fenomeni diffusamente instabili, mentre al nord si andrà verso un miglioramento. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Flyspot.

0: E allora eccoci qua, buon sabato a tutti, 3 di ottobre, in questa splendida mattinata abbiamo qui la 42esima puntata di Giostrando, questo programma che vi fa impazzire, vi fa correre nelle lizze, nelle quintane, da tutte le parti, grazie ai nostri due Roberto e Roberto, a cui diamo il buongiorno. Buongiorno,
1: buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
0: Allora,
2: buongiorno.
0: Ma che è sta roba?
2: Guarda che maglia.
0: No, che è? Passione Quintana, sì. Sono gli amici della Passione Quintana, ma noi li salutiamo, gli vogliamo tanto bene, ma com'è questa cosa?
2: Me la c'è una collaborazione, condividono
0: cioè, ma l'hanno sponsorizzato Passione Quintana.
1: No, l'ho pagata la maglietta, l'ho pagata,
0: ma non è quello, è per dire ci fa piacere, ma a che evento me la legate questa
1: sennò, ma niente, era una cosa che ci si visto via via, ci sentiamo con gli amici di Passione Quintana, no,
2: tra quelli malati di Giostre, Pali, Quintana,
1: e quindi era un omaggio che noi facciamo a,
0: e questo ci fa tanto
1: a chi lavora come noi tutto vabbè. L'anno a
0: già vi ricordo che dicono che parlate troppo fuori Arezzo,
2: oggi poi guarda si parlerà
1: oggi, vedi, è già pronto,
0: avete messo anche la maglia, ora vi mandano via, ora
1: si è messo la maglia avanti,
2: da Arezzo si dirà avanti. Solo due cose, le ultime news,
0: va poi bene, va direttamente. Allora noi abbiamo un ospite che lo facciamo un attimino,
1: troppo,
0: non lo facciamo aspettare troppo, lo salutiamo, poi ve lo presentiamo, perché vi portiamo in un mondo meraviglioso, non troppo lontano da qui, però,
2: al centro dell'Umundo.
0: Al centro, questo lo diciamo dopo. Però al frattempo diteci cosa c'è di novità, insomma, è passato il Saracino, è passato tutto.
2: Allora, la novità innanzitutto proprio di questi giorni, ecco, innanzitutto c'è stata le dimissioni del capitano di Porta Crucifra, Mario Francoia, con Marco Sisi
1: che era il vice capitano, è stato,
0: ma si sa la motivazione,
1: ha fatto un comunicato, quindi
0: io conosco bene Mario Francoia,
1: sì,
0: da scuola
1: stato letto un po' da tutti, insomma, ha fatto una lettera con la quale ha dato le sue dimissioni ha proposto lui al consiglio direttivo che facesse venisse promosso, diciamo, il vice capitano.
0: Vabbè, noi diciamo buon lavoro al vice,
1: Marco, sì. Lui ha detto che non è un passo indietro, è un passo di lato, che sarà lì ogni qualvolta ci sia bisogno, insomma, è lì anche per dare un manforte a
0: lui è uno che di Saracino, insomma, c'era proprio nel sangue, per il quartiere,
1: il suo babbo anche ha fatto,
0: sì. Ma lo ricordo che sapeva tutto
1: il quartiere di Porta,
0: va bene.
2: Poi
0: c'è
2: un'altra cosa, questa invece, sono uscite le sanzioni della magistratura a seguito degli episodi accaduti alla Giostra di Settembre, che tra l'altro ricordiamo noi abbiamo avuto la fortuna di poterla trasmettere con le immagini tramite Astranet, che ovviamente ringraziamo.
1: Se ne ha grattato.
0: Abbiamo avuto il nostro sponsor che ci ha regalato questa cosa bella.
2: A me poi mi ha fatto il regalo perché era il giorno del mio compleanno.
0: Vabbè, gli pagherai una pizza.
2: Però ecco, mi pagherò una pizza, per cui Beppe quando però aspetta, no, allora sono stati sanzionati i figuranti che sono stati espulsi dopo che a Tallurino Francesco Rossi era stato combinato, insomma, questa sanzione di un punto di penalizzazione perché era stato toccato da Giulio Vedovini prima di tornare alla giuria. Però ecco una cosa che tra l'altro noi e io in particolar modo lo dico e lo ribadisco
0: che
2: non è stato veramente bello vedere un figurante di Porta del Foro con i diti medi alzati verso il pubblico, perché tu rappresenti il quartiere ma la città di Arezzo, sono state date appunto delle sanzioni,
1: diciamo che il gesto è stato plateale, rivolto a tutto il pubblico,
2: è stato
1: un errore.
0: Vabbè, abbiamo visto anche un cavaliere che ha fatto un versino,
1: allora vedi lì, però è diverso perché
0: mi sbaglio, l'abbiamo visto,
1: sì vabbè, però allora diciamo le cose come sono andate, perché sennò il giostratore che ha fatto il gesto dell'ombrello a giugno era a fine giostra, perché era finita ormai, perché era l'ultimo tiro e il suo compagno ha fatto 5 che l'ha vinto, quindi nell'euforia generale visivamente in diretta, cioè te dalla piazza, noi dalla piazza non si era vista la cosa, è stata segnalata poi, si è ritrovato i filmati perché l'avevano preso col cellulare,
2: invece
1: tutto.
2: È stata
1: e era rivolto ai quartieristi di Porta Crucifera, quindi era proprio lui voltato verso di loro. Questo è stato un gesto fatto a tutto il pubblico, quindi a tutta la piazza, tra l'altro, come poi
2: si è detto in diretta,
1: per carità, ha avuto anche una sanzione penale, lui, di 800 euro, perché è una, perché è stato lì, cioè, in tribuna ci sono tutte le autorità, quindi c'è anche chi, come il prefetto, rappresenta lo Stato, rappresenta il governo, e quindi è stato combinato questo articolo, non mi ricordo che, del codice penale, come oltraggio sia poi alle forze armate e tutto, questi 800 euro. Diciamo che alla fine io non ci trovo niente di sbagliato in tutto
2: questo.
1: È stato
2: comunque un segnale.
1: L'unica cosa, per smorzare un po', diciamo che se invece che fare il dito medio a tutti, visto che la polemica
0: aveva
1: era
0: fatto
1: perché
0: il gesto dell'ombrello
1: la polemica era stata fatta perché erano stati i lucchi di Sant'Andrea invece che se aveva fatto il gesto dell'ombrello ai figuranti di Sant'Andrea, finiva come l'altra volta che invece che prendere la squalifica prendeva una deplorazione, come
2: ha preso l'altro. Tra l'altro,
1: e invece gli è andato 4 giostre.
2: È una deplorazione.
0: Ma lui è il capitano?
1: No, lui
2: il capitano ha preso due giostre.
1: Sì, però faranno ricorso al gran giurì, quindi
2: mentre Enrico l'allenatore di Porta il Fuoro ha preso la deplorazione.
1: Sì, però due giostre fermi, poi perché c'è ricorso, ci sarà sicuramente ricorso al gran giurì. Vorrei ricordare che poi il gran giurì ha questa si è preso la bega, insomma, si sono presi la bega di trovare questo scamotage delle come si chiamano,
0: che poi dal regolamento non doveva essere,
1: i servizi sociali che non esistono nel regolamento,
0: perché,
1: per togliere queste squalifiche, però è già stato fatto, quindi il precedente c'è. Due giostre al maestro d'armi di allora, mi sembra che era Gavagni, che ora è capitano, al tempo che era maestro d'armi, prese due giostre di squalifica con poche ore di servizi sociali, gliela annullarono, quindi molto probabilmente il capitano lo rifarà anche
0: comunque,
1: il prossimo anno.
0: La magistratura comunque ha fatto il suo lavoro.
2: Ha deliberato. Allora, l'ultima cosa prima di andare con il nostro ospite, velocemente, qui c'è quattro foto che ci accompagnano. Domenica c'è stata una bella iniziativa, il Memorial Padre Buresti a Castiglione Fiorentino, la Quintana in un contesto di una città di palio. E c'è stata, qui vediamo la foto della migliore amazzone, Alessia Venturi di Pistoia. Poi rapida carrellata, qui invece il vincitore, il podio è stato tutto Aretino, ha vinto Gabriele Innocenti, vediamo qui premiato dall'assessore alle frazioni del comune di Castiglione Fiorentino, Alessandro Concettoni, una foto qui, di gruppo, tutti i cavalieri, tra l'altro c'erano anche quattro aretini, qui è sempre questo... Gabriele Innocenti, e il podio parla aretino perché dietro a Gabriele Innocenti c'è stato Luca Testi e al terzo posto Matteo Vitellozzi.
0: Quello sulla destra, chi è quello? Roberto Rosati, chi è quello sulla destra qua? Questo qua, questo signore sotto.
1: Sarà il sindaco dei Castiglioni.
2: Vabbè. Allora archiviamo, andiamo con l'ospite che è molto importante.
0: Abbiamo un ospite che è un ospite che mi viene da dire di voce, chissà se farà anche il do di petto lui, no, quello lo fanno altri, no, però usa la voce perché è una figura molto importante, perché è quella che attraverso la propria voce racconta quello che succede
2: annuncia
0: poi le emozioni, trasmette tutto. Mauro Silvestri, da 21 anni speaker della giosta della Quintana
1: di Foligno
0: e vicepresidente dell'ente Quintana. Io do il benvenuto a Mauro. Ecco qua, ho fatto un po' di... Eccolo qua. Mauro, ci senti? Buongiorno.
3: Grazie. Buongiorno a voi.
1: Buongiorno. Ecco.
0: Allora Mauro, bene che attraverso la tua voce, comunichi non solo quello che succede, ma anche le emozioni, la forza, tutto, insomma, no?
3: Beh, certo, voi che come me siete uomini di giostre e di palio, sapete che la passione è un elemento molto importante ed è quello che ci contraddistingue rispetto agli altri. Quindi inevitabilmente quando si commentano questi straordinari eventi, la passione deve prendere il sopravvento.
2: E tra l'altro, perché chiaramente comunque Mauro ha un cuore che batte per due colori, però è sempre super chiaramente,
0: deve essere scelto la voce deve essere, insomma, no, ecco. Senti Mauro, io prima, quando mi hanno detto chi eri, no, ho detto così un po' ingenuamente, ho detto: ma è una sorta d'Araldo, ma cioè, no, come funziona? No. Cioè, lo dici? Io lo dico, no, perché non ne conosco le cose, quindi mi piace sentirlo dire direttamente dai nostri ospiti.
3: Certo, allora io mi occupo dello speakeraggio durante il corteo delle rappresentanze rionali che si svolge a giugno il venerdì sera e a settembre il sabato sera, e poi racconto il cerimoniale della fine del corteo, con l'estrazione dell'ordine di partenza, la benedizione, l'arruolamento dei cavalieri, e poi il giorno dopo sono al campo dei giochi per raccontare la Quintana.
0: Ecco,
3: questo è il mio cosa. Servizio. Tra
0: Senti, quando è l'ultima Quintana che hai fatto? Dai, ce lo diciamo, perché me l'hanno detto, ma insomma.
2: Poche settimane fa.
3: L'ultima Quintana 13 settembre 2026, eccola.
0: 13 settembre 2026, ecco. Beh, la domanda.
1: Aspetta a fare quella domanda che vuoi fare. No, c'è una piccola. No, ma mi è venuto in mente una cosa che è. No, ma è veramente, è secondo me è importante, che tu hai detto l'Araldo, no? Invece perché non può essere associato, a parte che sono due cose completamente diverse.
0: La voce, guarda che la bella,
1: sì, cioè. Potrebbe anche provare, insomma. Però diciamo che la peculiarità è che per ascoltare lui,
0: sì,
1: devi essere dentro al campo dei giochi, perché lui non lo senti né in televisione, come né no? In radio, no.
0: Ah, proprio devi
1: essere dentro al campo dei giochi.
0: Ah, ho capito.
1: E non lo puoi...
3: sì, per raccontare la Quintana, sì, sì.
1: No, ma anche per ascoltarlo. Perché certo, poi in televisione, certo. Chi fa la diretta in televisione,
0: quindi diciamo così,
1: lui non lo sente.
0: Quel giorno no, ho capito. Allora, quindi ecco, la domanda non la posso fare.
1: Sì,
0: allora.
1: Sì, la puoi fare.
0: Allora, certo. Hai detto 13 settembre del 2026 è l'ultima Quintana che hai fatto, ma l'ultima virgolettato o l'ultima virgola? Cioè, virgola, l'ultima Quintana.
3: È proprio l'ultima.
0: No,
3: tema di smentita.
0: Senza tema di smentita.
3: Bisogna... A un certo punto bisogna ritirarsi, insomma, dopo 21 anni mi sembra sia giunto il momento di ritornare a fare la Quintana, perché questa è una malattia, come sapete, da cui non si guarisce, e di tornarla a fare da anziano signore nel mio rione, che è Rione Giotti.
2: E io ti faccio una domanda proprio per questo, visto che sono 21 anni, comunque. Dimmi. In questi anni ha vinto anche il Rione Giotti, e te da speaker in quel momento come l'hai vissuta? Annunciare i punteggi del tuo cavaliere vittorioso in quell'occasione?
3: Iniziato nel 2005, e nel 2005 c'è stato subito, e alla fine poi ce l'ho fatta, insomma. E devo dire che in questi anni il giochino ci ho fatto il callo, e quindi riuscivo, insomma, perlomeno questo mi è stato detto, ad essere imparziale, insomma, come va si bene. Deve.
0: Ora c'è stato qualche problemino di connessione, Mauro, comunque speriamo che non si riverifichi.
3: Io vi ho sentito sempre.
0: Ma noi qualche cosa. Allora io ti lascio in compagnia.
1: Ho mandato una foto.
0: Che no, a me ne fa le cose.
1: No, intanto guardaci.
2: Io intanto, Mauro, ti dico che il nostro Beppe sì, l'abbiamo portato in questo mondo e ha cominciato a conoscere il cannibale. Il cannibale Luca Innocenzi, è vero Beppe?
0: No, aspetta, sì. Scusa, dove me l'hai mandato? Vedi, mi ha distratto. Cioè, mi ha distratto.
1: Quello della radio,
0: cioè,
1: vedi?
0: Mauro, mi stanno cercando di mettere in difficoltà. Perché? Perché io non ne capisco, quindi ora mi mandano le foto.
1: Io le faccio così. Apposta. Sì.
0: Allora, che devo fare io con questo?
1: Questa è una foto che è andata. Vedi che sono stato bravo.
0: Questa, Mauro, la dobbiamo
1: mettere. Ora mi vuol bene.
0: Voglio bene, perché una foto che devo dire carina veramente. Mauro, te la metto subito, vediamo se ti riconosci.
3: Vediamo
0: non avrò altri speaker all'infuori di te, Mauro Ripensi.
3: Ah, cioè. sì, questo è stato,
0: il farfallino, sì, gli dona, vero?
3: L'intelligenza artificiale fa miracolo.
0: Che spettacolo! Noi Arezzo si direbbe arpensece, no?
2: Arpensece.
0: Va bene, allora.
2: Comunque, Mauro, ora questo mi sembra che si sta un po' andando fuori.
1: No, però questo è quello che sta girando nei social, è quello che gli sta chiedendo il popolo della Quintana di Foligno, che glielo sta chiedendo.
0: Poi, Mauro, scusa, ma proprio il 13 finisci. Dai, è un numeraccio il 13, falla la prossima. Cioè, dice quando hai smesso? Il 13 settembre? No, non si può dire, dai.
3: L'ultima, beh, diciamo il 2026, dai, con l'ottantennale.
2: E poi, ecco, ora così ti faccio una domanda, se entra un po'. 2026, che è stato un anno particolare per la Quintana, perché se ne corse tre. E abbiamo visto anche una cosa che ultimamente non eravamo abituati, una Quintana che Luca Innocenzi l'ha persa.
3: Sì, è stato veramente stranissimo, anche perché poi, come sai, era in sella ad Altrimenti, il cavallo, insomma, che se avesse terminato quella tornata senza la penalità di Luca, avrebbe secondo me migliorato e ritoccato il record di pista, perché era una tornata davvero fantastica.
2: Senti, ma te che sei uno storico, hai visto anche l'evolversi dei cavalieri, perché ora il fenomeno Luca è sempre sulla bocca di tutti, però hai visto, tra l'altro di Foligno, però hai visto gente come Gubbini, ma in passato tanti altri, ecco, come puoi un tuo, diciamo, resoconto di questi anni, partendo anche, insomma, da nomi Margasini, insomma, anche gente che ha calcato il campo dei giochi, Formica Giusti, tra l'altro, altri due nomi.
3: Esatto, dico di campioni, ecco, partendo proprio da loro, che poi conoscete anche, anche ad Arezzo, no? Marcello Formica, Paolo Giusti, e poi andando avanti con diciamo la nidiata che arrivò dalla scuola di Ippica Folignate, con Fabio Cruciani, Mauro Fondi, Sergio Villa, e poi, come dicevi tu, l'uomo di ghiaccio, Paolo Margasini, e poi, ecco, tutti gli altri campioni, Scarponi, Gubbini, che ha dato vita ad un duello con Innocenzi, insomma,
1: Franco Ricci.
3: Ci ha fatto Franco Ricci, Conti, Giacomoni, Vignoli,
1: Giacomoni,
3: insomma, grandi. Sì, esatto, sia Willer che Mario, straordinari, ci hanno regalato davvero delle giostre emozionanti, è stato un periodo felicissimo, d'oro, devo dire, con questi grandi cavalieri. Adesso è arrivato alla ribalta il Cannibale, e penso che sia il campione di sempre, il più forte di tutti, un po' il Maradona delle giostre e tornei. Ha vinto quasi 80 giostre di antico regime in tutta Italia, insomma, i numeri parlano chiaro. E Cannibale, perché poi non è mai sazio,
2: È come il Rione del Cassero, anche se vince, voglio dire.
3: Sì. Sono arrivati alla seconda stella con 20 pali, e il priore ha il record con 11 vittorie, quindi è diventato il priore più vincente di questi 80 anni di Quintana.
2: Senti, ma te hai una domanda, hai qualcuno che magari che ti ricordi maggiormente, anche per qualche prestazione, qualche nome particolare di cavalieri in questi anni, soprattutto in cui tu hai commentato, anzi hai annunciato, poi punteggi, tempi e quant'altro?
3: Allora, in questi 21 anni, come ti dicevo, Gubini, Innocenzi, Scarponi, poi gli ultimi Melosso, Finestra, quindi anche lì c'è stato un bel susseguirsi di bravissimi cavalieri. E poi in tutta la storia, in quella che ho potuto seguire, come non ricordare le emozioni che ci ha regalato a Foligno Franco Ricci. Il Cavaliere Nero era davvero incredibile. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, quindi personaggio straordinario.
1: Vado io?
2: Vai.
1: No, ma te
2: hai segnato nel taccuino un sacco di domande.
1: No. Mi segno un po' di cose perché sennò io me ne scordo.
2: Io vado a braccio, te invece.
1: No, io se no vado a casa perché mi ricordo mai niente. Allora, no, dicevo, te dagli anni 70-80 che poi segui, sei comunque parte integrante, insomma, anche della Quintana, si è detto prima, hai visto tantissimi cavalieri, no? L'evoluzione della pista, che te l'hai vista tutta da quando si correva, insomma, che a malapena stavano in piedi i cavalli, a oggi che è quasi correre in un ippodromo, ok? Secondo te aiuta più questa pista chi è un po' meno, cavaliere rispetto agli anni passati?
3: Hai toccato un argomento importante. A Foligno c'è stata la pista, la prima pista è stata proprio quella che metà erba e metà sabbia, quindi si correva in quello che allora era lo stadio del Foligno, dove giocava il Foligno, e quindi ci avevamo una curva figuranti in erba e poi il campo era schiena d'asino come tutti i campi di calcio, e la curva invece cosiddetta piscina, dove adesso c'è l'area box, era in sabbia, quindi ci voleva davvero, bisognava guidare per arrivare in fondo e andare forte su quella pista, era davvero impegnativo. Poi dopo c'è stato il passaggio alla pista in sabbia, poi pista in sabbia con curve leggermente paraboliche, e quella già ha cominciato a garantire anche lì ottime prestazioni, e come notavi tu, anche chi era meno bravo, riusciva a finire la giostra. E poi c'è stata questa pista di Equiteria che, insomma, adesso ha permesso grandi prestazioni, insomma, e soprattutto pochissimi incidenti.
2: Tra l'altro, la Quintana di Foligno non è caso è definita l'Olimpia delle giostre, perché il minimo errore vai a casa.
3: Eh sì, quella è la caratteristica, che un anno di lavoro va via in un attimo, insomma. Devi essere sempre, ogni tornata, centimetro dopo centimetro, devi essere sempre concentrato. Sì, l'errore ti taglia fuori. Nelle altre giostre invece ovviamente si può recuperare, però ormai devi essere sempre concentrato anche negli altri tornei. Non commettere errori significa perdere adesso, come succede spesso.
2: Allora, tu sei anche da qualche anno sei anche vicepresidente dell'ente Quintana, con a capo un altro personaggio storico come Domenico Metelli, per cui voglio dire, quando si parla di Metelli, insomma, si parla un po', viene subito il nome della Quintana. Così anche in questo ruolo di vicepresidente, ecco, un'organizzazione di una manifestazione che ovviamente non è solo la Quintana, perché ora tra l'altro è stata ripresa anche la Fiera dei Soprastanti, il gareggiare dei convivi, per cui c'è tante iniziative durante l'anno che vi vedono coinvolti anche come ente, non solo chiaramente i rioni.
3: Sì, è un impegno gravoso È vero che anche lì, sorretto dalla passione, si va avanti, però ci sono tantissime manifestazioni, come ricordavi tu, io lo faccio, sono stato eletto all'ente nel 2000, venivo dal, ovviamente, l'esperienza dirigenziale nel Rione Giotti, e quindi in questi anni di presidenza Metelli, come ricordavi tu, tantissime cose sono state fatte, tante novità sono arrivate nella giostra. La Fiera dei Soprastanti è addirittura del secolo scorso, perché è del 1998 la prima edizione, però poi è cresciuta. E quindi c'è il gareggiare dei convivi, che è la sfida gastronomica tra i rioni della Quintana, anche quello impegnativo. Adesso è stato messo in un periodo dalla fine di febbraio ai primi di maggio, per permettere appunto ai rioni di lavorare in tranquillità, no, senza l'assillo della taverna e del periodo proprio delle due giostre. Quindi è stato portato fuori, prima invece era durante, si svolgeva durante la manifestazione.
1: Ora una domanda sempre legata al fatto che sei comunque anche dentro l'ente Quintana, è una domanda che spesso faccio ai presidenti delle varie associazioni, ma per esempio da voi i regolamenti della Quintana vengono fatti insieme ai rioni? Vengono fatti dai rioni, oppure vengono fatti e modificati, diciamo, oppure è una questione extra rioni e magari i rioni vengono solo sentiti?
3: No, sai, noi abbiamo il comitato centrale che è composto dai 10 magistrati più i 10 priori, e in quella sede si prendono queste decisioni, ci sono le delibere del comitato e gli aggiustamenti o i regolamenti vengono approvati dal comitato centrale. Per esempio nel 2000 è stato introdotto il regolamento antidoping molto molto severo, che era qualitativo e non quantitativo, no? Rispetto ad altri, e poi tanti altri aggiustamenti come il diametro degli anelli, la diminuzione del diametro degli anelli, oppure l'ultima proprio di queste quintane è stata il divieto dell'uso della frusta sia in gara sia nelle prove ufficiali. Quindi ecco, vengono tutte discusse in sede di comitato centrale.
2: Tra l'altro, guarda, mi fa venire proprio in mente una cosa, perché noi abbiamo avuto la possibilità di essere a due quintane. Alla quintana di giugno c'è stato una sorta di ricorso perché sì. Luca Innocenzi aveva usato il frustino per entrare in campo, anche se dopo l'aveva gettato a terra prima di iniziare la sì, tornata sì. Vera e propria.
3: Beh sì, questa è una... Chi può frequenta il mondo dei cavalli sa che un frustino usato non impropriamente non causa problemi, però noi abbiamo voluto mettere tutto a posto, e assolutamente il cavallo non va maltrattato, e se anche un solo colpo di frusta costituisce maltrattamento, alla Quintana di Foligno è stato bandito, quindi ecco.
1: Bene. Ora c'è stata nell'ultima quintana è venuto fuori un po' il problema della lunghezza della manifestazione, perché l'aumento della competitività, l'aumento della bravura, diciamo, dei cavalieri, è arrivato il giorno in cui sono arrivati tutti
2: in terza tornata.
1: Alla terza tornata, e sembrava non finire mai. È una questione che è venuta, poi verrà portata quest'inverno anche all'attenzione degli organi competenti, oppure si spera che sia un caso, spera nel senso che... Sì. Chiaramente quelli che poi magari vanno fuori mi diranno qualcosa, però diciamo, insomma, sì.
3: No, dunque, sicuramente quest'anno era la giostra di settembre, poi è quella storica, e quindi la giostra ottantennale è stata riempita anche con l'arrivo dei paracadutisti, il lancio sul campo dei giochi, però c'è da considerare che proprio in virtù del regolamento a tutela del cavallo, la nostra commissione veterinaria rispetta i tempi di recupero dei cavalli, e quindi tra una tornata e l'altra bisogna comunque aspettare minimo 12 minuti o 15 minuti prima di riprendere, e quindi questo ha un pochettino allungato i tempi, però d'altronde sì, c'è qualche imprevisto, qualche cosa si può limare. Questo sarà un argomento che andrà sul tavolo del nuovo comitato centrale, che sarà eletto dai rioni a gennaio 2027.
2: Tra l'altro, io, Beppe, guarda, lo sai una cosa molto carina che l'abbiamo ricordato in trasmissione? Alla Quintana di giugno,
0: sì,
2: il nostro Mauro, durante una pausa, ha ricordato al pubblico.
0: È stato lui?
2: È stato lui a ricordare,
0: grazie, Mauro,
2: che eravamo,
0: me l'hanno detto,
2: in tribuna stampa con Radio Fly.
0: Ci ha fatto tanto piacere, guarda, grazie, Mauro.
3: Gli ospiti graditi come voi.
0: Questo, grazie.
3: Insomma, ci teniamo a ricordarli, no? Chi viene a vedere la Quintana, insomma, eravamo un po' stipati nella tribunetta stampa a ridosso del campo, però no, alla fine
0: hai fatto una gradita sorpresa a loro, che non se l'aspettavano, a noi.
2: Che poi, attento, io ho fatto una foto alla tribuna stampa di Foligno paragonata alla tribuna stampa d'Arezzo, che insomma, come spazi,
0: smetti di fare sti paragoni,
2: no,
0: dopo,
2: come spazi
0: sai,
2: sono veramente molto limitati. È vero che a Foligno c'è anche più spazio, cioè
3: tu dici che la nostra è più grande, io non ho visto adesso quella di Arezzo, però anche la nostra è piccolina,
0: ma sul Saraceno diciamo che siamo un po' stretti,
1: diciamo che sono due location completamente diverse,
3: certo,
1: ecco,
3: certo,
1: è una cosa molto diversa avere voi comunque siete in uno stadio. Certo. Quello che era uno stadio era lo stadio da calcio del Foligno,
3: esatto.
1: Noi siamo in una piazza storica con tribune
3: bellissima,
1: che vengono
3: peraltro
1: bellissima, certo, però con tribune montate e
3: certo.
1: i posti sono limitati perché sono neanche la metà i posti in tutto che possono ospitare rispetto a Foligno, perché mi pare Foligno si va sugli 8.000,
0: mamma mia.
3: Sì, compresi, sì, siamo sui 7.
0: Te lo immagini Piazza Grande con 8.000?
1: Noi non si arriva neanche a 4.000 con le restrizioni.
2: No, ora
1: le
2: meno.
1: Le restrizioni sono
2: 3.000.
1: Infatti, ho detto neanche 4.000. Quindi, insomma,
3: certo.
1: Anche per quello che siamo. E quest'anno, comunque, l'avevano anche allungato il tavolo, bisogna dire anche questo.
2: Allora, l'unica cosa che a Mauro mi dico da Aretino, parlo da Aretino, purtroppo ancora non ho visto vincere un Aretino a Foligno.
3: Adesso ci abbiamo ad Alberto Rauco, no? Che ha fatto
2: ci è andato vicino alla straordinaria,
3: ci è andato vicino
2: però
3: ha fatto un anno, tu lo sai meglio di me, ha fatto un anno dove ha rischiato anche davvero di vincere. Se gli avessero i suoi messo l'anello
2: a Servigliano,
3: insomma, era lì per vincere. Quindi, io l'ho visto la prima volta al Master Cavalieri di Foligno e devo dire che è un cavaliere ormai maturo, pronto per, e farebbe davvero la felicità del Rione La Mora, che non vince da tanto tempo.
2: Ecco, guarda, ora io ti faccio questa domanda, perché appunto Foligno ha avuto questa intuizione di fare il Master, che si è svolto per 3 anni, se non erro,
3: tre anni, sì,
2: e ora però ultimamente non c'è più. Questo perché per una mancanza di giovani ragazzi, e qui si va nell'ottica che non è un problema solo di Foligno, è proprio nell'ottica generale che di futuri innocenzi giovani ce n'è pochi.
3: Sì, è vero, hai ragione, c'è mancanza di giovani cavalieri, ma soprattutto di ragazzi. Se abbiamo fatto un piccolo sondaggio a livello umbro nei circoli ippici, l'80% sono amazzoni e un 20% cavalieri, a cui non interessa magari le giostre o i pali, e quindi il problema c'è. Vedi, anche a Foligno c'è di cavalieri della scuola folignana, c'è Luca Innocenzi, poi il resto abbiamo Arezzo e parecchio Narni, sì. San Gemini, Faenza con Marco Diafaldi,
1: Ascoli.
3: Ecco, insomma, comunque Ascoli con Melosso.
2: E te,
3: esatto.
2: Con Savini. Il tuo rione con Savini.
3: E Savini Pescara, esatto. Sì.
2: Ma ora ti faccio una domanda.
3: È un problema.
1: Anche per noi, eh? È un problema, diciamo, non solo però questo per Foligno, e secondo me è un problema, è una cosa da affrontare, perché è un problema poi a livello nazionale per le manifestazioni storiche, perché veramente non si riesce a trovare ragazzi che abbiano, si può dire, le basi dell'equitazione, che per una giostra come Foligno, per una giostra come Ascoli, come Servigliano, che sono fondamentali. Da noi, faccio un esempio, cominciano spesso a montare a cavallo dentro le scuderie dei quartieri, dove onestamente quanti ce n'è? Forse a Sant'Andrea, perché c'è Emanuele Formelli, che è un ex atleta che era anche nel giro della nazionale salta ostacoli, che è un insegnante d'equitazione, ma negli altri quartieri si fa fatica poi. Io lo dico da tanto tempo, no? Noi ci siamo quasi adeguati a trovare un cavallo che lui possa montare, piuttosto che andare a trovare il cavaliere che riesce a guidare il cavallo. Cioè, questa è una cosa un po', lo dico io per la nostra manifestazione, però questo pericolo qui potrebbe piano piano prendere anche altre manifestazioni. Quindi un cercare di una soluzione, o cercare di trovare delle strade nuove, bisognerebbe un attimino pensarci, ecco.
3: Sì, una base di scuola ippica, come dicevi giustamente, è fondamentale per tutte le giostre, quando si è in grado di lavorare un cavallo in piano e di portarlo in una giostra, se non hai le capacità è molto molto difficile, insomma, poi si rischia anche di fare danni, quindi è fondamentale, come dicevi, la base di scuola, sì.
2: Ma ora te la butto là, anche perché io la conosco, sì, perché poi viene a fare diverse gare, forse già intuito. E un amazzone ci potrà?
3: Allora, a noi se ne parla, ovviamente, ancora, però bisognerebbe cambiare tutto il tema della storico della giostra, perché insomma, la fedeltà al principe o alla gentilissima dama, adesso bisognerebbe rivoltare, si correva per il sorriso di Madonna illustre e adesso bisognerebbe cambiare il bando, ci creerebbe un po' di problemi, ma le donne, sai, che vanno avanti, si stanno prendendo tutti gli spazi che meritano, e quindi potrebbero anche diventare le amazzoni della Quintana di Foliglio, di Ascoli, o
1: del
3: Saracino di Arezzo, sì.
1: Io l'ho viste, io ora diciamo anche però cioè, perché sembrano poi di dire delle cose buttate là, no? Diciamo che sta la buttata là tanto al chilo, no, perché io l'ho viste, come credo anche Mauro, te. Io l'ho vista girare a Pistoia e onestamente le amazzoni che girano a Pistoia hanno poco da invidiare a tanti cavalieri che girano in altre manifestazioni.
2: Vabbè, a, cioè, Foligno, a Foligno c'è la Sara Jane Pianelli, che anche Mauro
3: certo,
2: allenata tra l'altro da Umberto Colavita, seguita anche da Luca Innocenzio, no, per cui
1: ecco, voglio dire, non è che se butta, non era una cosa che si è buttata là così, insomma, è una cosa anche seria, perché quelle che l'ho viste girare a Pistoia, insomma, a me ci vuole il cuore per girare a quelle velocità in quella pista, ecco. Oltre che l'abilità, ci vuole anche il cuore,
3: Sì, sì, sì, sì. E ne hanno, evidentemente ne hanno molto di più di noi maschietti, di che sta succedendo questo.
2: E poi guarda, ora te lo dico anche nel tuo ruolo, perché l'hai ricordato anche te, sei stato anche dirigente. Ci può essere anche le dirigenze che magari a un giovane, se non portano risultati subito, magari vengono bruciati?
3: Sì, molto, molto. Cioè, la fretta, per esempio, fa dei danni. In questo momento, così io la dico, quando c'è questo strapotere di Luca Innocenzi, magari investire su un giovane e con pazienza, perché tanto no, non si può fare diversamente, approfittare di questo periodo, diciamo, di regno di Innocenzi, puntando su un giovane, però bisogna dare ovviamente qualche anno di apprendistato, perché le giostre, come tu sai, le nostre giostre sono difficili, quindi.
2: Poi tra l'altro anche a Foligno
3: quello che è bello è che non stanno in nessun manuale di equitazione,
1: no.
3: E quindi quella è la cosa.
2: E tra l'altro devo dire tu le sai meglio di me che anche a Foligno c'è anche qualche rione che non ti perdona nulla, magari qualcun altro che riesce a avere forse un po' più spazio. Te prima hai parlato di Alberto Rauco con la Mora, è un rione che magari ti dà più la possibilità.
3: Loro sì, come Rione La Mora con Adalberto, ha grande fiducia, quindi, e anche la pazienza, perché insomma hanno questo modo di fare. Penso che si trovino benissimo con questo cavaliere, che poi comincia anche a fare dei risultati, e quindi bene.
1: Insomma, ma via. Ora torno un attimo indietro sul discorso della mancanza magari di cavalieri, no? Ma pensando a Innocenzi o anche ad Alberto Rauco, potrebbe essere un diciamo, perché lui ha detto, dice, magari a quei 20 quei 20 maschietti che sono a fare i saltaostacoli non gli interessa le quintane. Potrebbe essere un modo per invogliarli il professionismo, perché oggi, e questo ormai è un dato di fatto, questi due cavalieri, poi non so se anche Melosso o altri fanno questo di lavoro,
3: di mestiere,
1: quindi potrebbe essere questo un volano per poter prendere, magari, e poter trovare dei cavalieri in più, ecco, potrebbe essere questo, certo. È una strada lunga, è una strada percorribile,
3: però secondo me non è neanche tanto lunga, perché se tu vedi cominciano, come dicevi tu, Lorenzo Melosso, Mattia Zannori, cominciano a fare questo tipo di lavoro, cioè in pratica sono dei professionisti, perché tutto l'anno stanno a cavallo, hanno scuderia dove appoggiarsi, quindi secondo me è un discorso che come professionismo sicuramente potrebbe essere lo sviluppo di questi prossimi anni, però non tanto a lungo, secondo me già i tempi sono
1: maturi.
3: Sono maturi.
2: Una battuta, ma manca un Gubbini?
3: Certo, Innocenzi da solo, hai visto, insomma, per impensierirlo ci vuole. Gubbini certo manca, insomma, purtroppo uno sfortunato episodio lo hanno tolto di mezzo troppo presto, ancora ci avrebbero regalato begli scontri sicuramente, come era una volta Formica Giusti, no? Si andava al campo degli giochi, ci vincerà Paolo o Marcello, non c'era possibilità per nessun altro, no? E così c'è stato un periodo anche a Foligno che vincerà Massimo Luca. Questo è stato il leitmotiv di questi anni.
1: Ora, per chiudere, ecco, per chiudere, si chiude in bellezza e gli si chiede se in questi 21 anni si ricorda d'avere mai fatto, io non lo so, quindi la butto là, una gaffe.
3: Come no, certo,
0: ma
3: la ricordo.
0: Poi,
1: aspetta, aspetta.
3: La ricordo perché poi riguarda il mio rione.
1: Penso,
3: E quindi mi arriva il tempo di era proprio Massimo Gubini. Arriva il tempo di Massimo Gubini, era una quintana dove si girava al 53 basso e insomma finisce la tornata. Il cronometrista, anzi il presidente della giuria di gara mi dà il foglietto, io faccio la solita cosa per l'animoso del rione Giotti, penalità 0.90, guardo il tempo, dico no, c'è un errore, mi sono fermato e c'è stato un attimo, capito?
1: Che non ci credevi.
3: Stato poi inconscio, dico tante volte, ma proprio col mio rione è stata una cosa sì, e questa è stata la gaffe che ricordo.
1: Bene.
3: di questi anni sicuramente, poi col rione Giotti, quindi figurati.
1: No, si saranno anche poi sbizzarriti a Foligno,
3: come no, sì, certo. Si battute
1: bene, ovvio. Bene così.
0: Bene. Va bene ragazzi, bisogna andare a mangiare anche oggi, io non certo. So se a Foligno si mangia o meno.
3: Di solito a luna si mangia,
1: vedi,
3: si
1: mangia come da noi.
0: Va bene, solamente non ho domande per lui, perché è uno che insomma ha una voce, uno speaker, cosa gli domandi? La domanda della gaffa che dici te, ma poi quando si fanno degli errori, per esempio letterari, si passa avanti, non si fa finta di non averli fatti, vero Mauro? Cioè,
3: no,
0: se...
3: io chiesi scusa, bro.
0: No, ma errori di parola, di cosa, no? Cioè, che quelli si lasciano andare, insomma.
3: Sì.
0: Va bene, è stato veramente un piacere, vi ricordo Mauro Silvestri, speaker da 21 anni, e chissà, insomma 21 tira 22, no? Insomma. Però, della giostra della Quintana di Foligno e vicepresidente dell'ente Quintana. Vedi, intanto loro hanno un ente Quintana. Noi ci sapeva l'ente giostra.
1: No, noi ci sapeva l'istituzione, sì, e prima dell'istituzione ente. C'era il comitato cittadino.
0: Va bene, insomma, vabbè, comunque. Vabbè, loro c'hanno niente, quindi è stato veramente un piacere, quindi sei come tutti gli ospiti che abbiamo avuto da remoto, sei quando viene ad Arezzo, insomma un posticino qui al caldo ce l'hai, certo. Insomma,
3: ma come no,
0: il caffè
3: bene,
0: ce l'abbiamo,
3: bene. Ci facciamo due chiacchiere in radio, fanno sempre piacere,
0: è bello vederti lì veramente vicino a loro con quella maglina passione Quintana.
1: l'ho pagata,
0: tu sai benissimo come siamo fatti noi aretini. Adesso quelli del tuo quartiere che ti vedono con quella maglietta che tra l'altro c'ha i colori gialli, lui lo posso capire,
1: giallo e nero qua c'è nessuno,
0: ma giallo lui ce l'ha, Santo Spirito ce l'ha giallo, tu c'hai il verde,
1: poi facciamo anche l'anagramma di qualcosa, ma che vai a cercare?
0: No, io niente, però insomma,
1: adesso si dice vai a cercare il buio,
0: dico che ci conoscono i aretini, loro sono più sportivi, insomma.
1: Sì, ora perché non l'hai mandate male? Hai visto che come che ho potuto anche godere di un paio di post perché Sant'Andrea ha fatto il cappotto. No, mi hanno detto di stare
0: più o meno.
1: No. Mi hanno augurato buon inverno perché Sant'Andrea ha fatto il cappotto, sì. ma anche le magliette.
0: Ma com'era quelle
1: le magliette con i cammelli erano rivolte a me, sì, perché avevo fatto un post un paio d'anni fa. Ma qua se le leggono al dito.
0: Sì, ma com'è quel detto che hai detto? Oca oca chi perde
1: una chi perde non cogliona, e io infatti zitto sono stato zitto, però ti devo dire che sono stati molto simpatici. E mi ci sono messo anche a ridere, è stato
0: va bene,
1: finché
0: allora,
1: così va benissimo.
0: Vi salutiamo, ciao Mauro ancora.
2: Grazie, cioè, Mauro.
0: Saluto a tutti gli amici di Foligno.
3: Ciao, grazie a voi, un abbraccio e a presto.
1: Ciao, grazie a te.
0: Ciao, allora noi chiudiamo
2: l'ultimissima cosa. Domenica c'è l'ultima giostra dell'anno, San Gemini, la giostra dell'Arme, che vedrà tra i cavalieri.
0: San Gemini c'era l'acqua buona, mi sembra.
2: Vedrà tra i cavalieri ieri, guarda caso, Luca Innocenzi, Fabrizio Fani, Fabrizio Matticari, Francesco Matticari, Marco Bisogni, Jacopo Matticari, questi sono della, della Rocca, Rione Rocca, chiaramente ne correrà tre,
0: per cui ora tu di che ruolo hai?
2: Io nessuno.
0: No, sono sempre
2: maestro
0: di campo.
1: Stampa.
2: I vincitori dello scorso anno Piazza hanno Jacopo Rossi, Mattia Zannore, Tommaso Finestra, Cristiano Liti, ne corre tre e seguirete la diretta della giostra dell'Arme di San Gemmi, che sarà la diretta live dal campo dei giochi.
0: Su Brontolo dice la sua.
2: Ma anche sull'emittente, sulla pagina ufficiale loro.
0: Io prima cercavo l'immagine dell'Ilaria Signorini e di Valentina Tucci, però non si apriva sul tuo portale questa bella immagine. Tra l'altro l'intervista che avete fatto voi erano insieme con un'altra. Va bene, ciao a tutti, buon sabato, buona domenica, appuntamento tra 15 giorni, come dice Rosati?
1: Forse.
0: Ciao.

0: Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci tornati con Calimera Calispera a Pillole di Curiosità. Nel mese di ottobre, il mese della vendemmia, è impossibile non parlare di vino e con lui del suo mitico inventore, Dioniso. In Tracia lo chiamavano Zagreo, in Grecia Dioniso, mentre i romani lo conoscevano come Bacco. Era nato dall'amore folle di Zeus, Giove, per Semole, figlia di Cadmo, re di Tebe. La fanciulla, vittima della gelosia collerica di Era, legittima moglie di Giove, rimase folgorata quando osò guardare il suo divino amato su un carro di fuoco e morì, ma il nascituro fu messo in salvo. Prelevato dal ventre di Semele dallo stesso Giove, continuò il suo sviluppo embrionale cucito alla sua coscia, dalla quale assorbì linfa divina e portentosa. Venuto alla luce con vitalità eccezionale, il cucciolo di Dio, chiamato appunto Dioniso, fu affidato ad Hermes, che lo condusse sul monte Nisa. Qui visse in una grotta ricoperta di piante di vite selvatica, educato da Sileno e rallegrato dalla costante compagnia

0: rosseggiante e spumoso. E qui accadde il miracolo. Il suo corpo stanco si sentì subito percosso da uno slancio vigoroso e vitale. Visto lo straordinario cambiamento, anche le belle ninfe, i selvaggi satiri e le graziose ore sorseggiarono l'eccezionale bevanda. E così subito, invasi da un'eccitante ebbrezza, si misero a ballare e a correre nei dintorni. Valli e boschi risuonarono dei canti e delle grida gioiose dei compagni di Dioniso. Tuttavia, una certa quantità della bevanda misteriosa fu lasciata nei nappi, ignorando che proprio in quella rimanente si elaborava la seconda fase del miracolo, la fermentazione. Dioniso e gli altri si accorsero così che quanto più si lasciava riposare il nettare nel recipiente, tanto più esso risultava gagliardo e ammaliatore. Il miracolo si era compiuto nella grande grotta, grembo generoso della madre terra. Il giovinetto divino da lei ispirato aveva creato uno splendido dono, una straordinaria bevanda, il vino.
1: Calimera, Calispera.
0: Ma il carattere di Dioniso non era certo quello di chi tiene tutto per sé, e di conseguenza subito corse a far assaporare non solo gli dèi ma tutta l'umanità la sua creazione. Quindi, accompagnato dal vecchio gioviale satiro Sileno, Dioniso trionfante percorse col suo carro adornato di tralci, trainato dalle due inseparabili tigri, le infinite vie del mondo. La gente accorreva e così apprendeva dal giovane dio, bello e maestoso più di un principe, l'arte di produrre il vino e le sue straordinarie proprietà. Un pellegrinaggio tra popoli sconosciuti ma ben disposti ad accogliere un giovane dal portamento divino che insegnasse loro i rudimenti dell'elementare tecnica di vinificazione, le caratteristiche della vite, il modo di sostenere la pianta, i tralci con l'aiuto di pali e l'utilità di impermeabilizzare le gialle della terracotta rossa con resina di pino per garantire una buona conservazione del vino. L'Egitto e l'India furono i primi a ricevere Dioniso e con lui le preziose nozioni per vinificare. E l'apprezzamento del vino fu unanime, una bevanda divina concessa agli uomini per benevolenza celeste. Un viaggio ricco di consensi e di acclamazioni per la divinità dispensatrice di ebbrezza, ma non privo di insidie. La morbosa gelosia di Era, moglie tradita di Giove, non si è assopita col tempo e, inviperita per il trionfo del figlio della sua rivale, che odiava a morte, infierisce impietosa su Dioniso, frutto della colpa, colpendolo con le più incredibili calamità. Innanzitutto, ecco che si mise a colpire di pazzia chiunque avesse bevuto vino, ciò a partire dallo stesso Dioniso. Chi beve vino perda la ragione, decreta Era, ma Zeus interviene e li guarisce. Ecco che da allora l'ubriachezza è solo uno stato temporaneo. Nonostante ciò, nell'antichità era d'uso di non bere il vino puro ma miscelato d'acqua in abbondanza. Lo stato di ubriachezza infatti era considerato un mal costume. E anche per oggi è tutto, vi saluto, a domani.
1: Calimera, Calispera, pillole di curiosità giornaliere.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo l'accordo Trump-Putin sul gasolio russo, notte di bombardamenti sull'Ucraina, Kiev attacca un termine al petrolifero Rostov, mentre Witkoff e Kushner potrebbero iniziare un nuovo round negoziale la prossima settimana. Marco Mancini.
6: E di almeno 8 morti, di cui 3 bambini, il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina. Le bombe di Mosca hanno centrato un condominio e i feriti sono una decina. Kiev ha risposto attaccando un termine al petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Ed è di ieri l'accordo tra Stati Uniti e Russia sul gasolio di Mosca. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al 7 aprile. Putin, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti Trump al termine di una telefonata con il collega russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio seguite da altre 500.000 a novembre. Così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Delusione è stata espressa da Zelensky. Si tratta di un regalo a Putin che risponderà con altro contro terrore e la pace, accusa il presidente ucraino, non si raggiunge mai con la debolezza. Sul fronte diplomatico, infine, non si esclude un nuovo viaggio a Mosca e a Kiev degli inviati speciali americani.

0: Witkoff e Kushner.
1: Reazioni veementi da Stati Uniti e Israele dopo il conferimento del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, 85 anni, una lunga carriera nelle massime magistrature internazionali in difesa dei diritti umani e al vertice del comitato dell'ONU che ha accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza. Una menzogna, Goebbels applaudirà, commenta il governo israeliano. Trump la definisce nemica e annuncia sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Sanzioni deplorevoli, protesta l'Unione Europea. Non si esprimono il presidente Mattarella e la premier Meloni. L'Italia ha comunque firmato un documento intergovernativo che esprime incrollabile sostegno all'integrità della Corte. Se sarà trasmessa in diretta streaming non la guarderò, ha detto intanto il vicepresidente Vance dopo l'annuncio del Pentagono di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan prevista il 3 dicembre. Non è accettabile spettacolarizzare la morte, protesta tra gli altri il segretario di Stato Vaticano Parolin. Un giudice federale ha proibito all'ICE, la controversa agenzia antimmigrazione voluta da Trump, di deportare il cittadino dominicano Oscar Belgal. Il 28enne, ferito da uno sparo degli agenti stessi in borghese e a volto coperto giovedì scorso mentre era nella propria auto assieme al figlio di 5 anni. Sul fatto indaga la polizia newyorkese, che sottolinea di non aver partecipato né assistito al fatto. L'ICE è marcia fino al midollo, va abolita, via da questa città, protesta il sindaco Mamdani riferendo di aver telefonato anche allo stesso Trump. Voltiamo pagina. La gestione del diabete di tipo 2 al centro di un incontro che si è svolto nei giorni scorsi a Roma, terza tappa di un progetto nazionale promosso dalle aziende sanitarie e ospedaliere. Il servizio di Giulia Villa.
2: Oltre 328.000 persone nel Lazio convivono con il diabete di tipo 2, una patologia in continuo aumento che pesa per oltre un miliardo di euro sulla sanità regionale. Se ne è parlato presso Palazzo Panisperna durante la terza tappa del progetto nazionale La readiness del sistema sanitario nella gestione del diabete di tipo 2, promosso dalla Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Il direttore FIASO, Nicola Pinelli.
3: Quando parliamo di diagnosi precoce significa anticipare l'aggravarsi della malattia anche in termini di corretti stili di vita, quindi cerchiamo di evitare il ricorso al farmaco, ma di poi quando ce ne fosse bisogno chiaramente di valutarne il costo efficacia, quindi soprattutto in termini di miglioramento della qualità dei cittadini, dei pazienti che sono presi in carico.
2: La sfida principale resta ridurre i ritardi diagnostici e garantire un accesso equo alle terapie innovative, fondamentali per prevenire le complicanze. Andrea Gia Zaccari, diabetologo del Policlinico Gemelli di Roma.
4: Chi ha il diabete, anche se la glicemia è sotto controllo, è comunque aumentato il rischio cardiovascolare, quindi è bene che questi farmaci siano utilizzati precocemente non soltanto per il controllo della glicemia, ma anche per prevenire a medio e lungo termine gli eventi cardiovascolari, che poi sono quelli che contano per la qualità della vita delle persone con diabete.
1: Un'altra giornata di maltempo, specie nel meridione, tanti gli interventi dei vigili del fuoco a Napoli e dintorni, evacuati ieri sera alcuni appartamenti a Mergellina per una frana, massi sulla statale Sorrentina, pesanti allagamenti per un temporaneo notturno a Lipari e Olie, esondati alcuni torrenti, esondazioni a strade invase dal fango anche nel Reggino, allerta arancione oggi per tutta la Sicilia e i settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni, Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Calcio infine, la Serie A riparte dopo 20 giorni di stop legati alle nazionali. Alle 15 Genoa-Fiorentina apre la sesta giornata, alle 18 tocca all'Inter opposta al Parma e alle 20.45 al Napoli che riceve il Frosinone. Domani big match alle 12.30 tra Como e Roma. Lorenzo Villanetti.
5: Con 5 giornate e una maxi sosta sulle spalle riparte il campionato. Il sabato di Serie A si accende con la sfida del Meazza tra Inter e Parma. I nerazzurri guidano la classifica con le due romane e si affidano a Thuram e Lautaro per continuare a vincere. Intanto alla vigilia Chivu respinge ogni pressione.
6: Perché non parliamo di anti-Roma? Perché non parliamo di anti-Como? Perché non parliamo di anti-Juve? Anti-Milan? Perché siamo sempre a parlare dell'anti-Inter? Noi non abbiamo bisogno che qualcuno ci ricorda che abbiamo il diritto di mettersi la medaglia al collo, la corona sulla testa.
5: Una delle possibili anti-Inter d'inizio stagione era il Napoli. I partenopei di Allegri, ora in ritardo di 6 punti rispetto alla vetta, ricevono la sorpresa Frosinone al Maradona e hanno la necessità di fare filotto per bocca dello stesso allenatore. L'attesa però è tutta rivolta a domani, dal duello generazionale di Balanico Paz, rientrato dall'Argentina solo giovedì, a quello in panchina tra Fabregas e Gasperini. In mezzo quello dei bomber, Duvica Smalen. In altre parole, semplicemente Como Roma, il big match di giornata in scena sulle eleganti rive dell'Ario.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
0: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Flyspot.
8: Vola

0: con Whisper. È il momento adesso di andare indietro con il tempo nei primi anni 90. Grande successo Westbam con All Me Back.
1: Fly Dance Chart su Radio Fly. Hold the hit.

ovviamente l'impegno è di ascoltare la nostra Friday Chart la prossima settimana nella sua nuova edizione, che sarà sabato prossimo alle 13.05, sempre qua su Radio Fly con Just DJ, che vi augura un buon weekend a tutti voi. Ciao ciao!

0: dei passeggeri che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Siamo soli, sei magnifica.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Flyspot.
3: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga.
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot. 100 euro di sconto all'anno per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
5: Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 3 new entries, 1 record going up and 6 records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John. Qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 3 nuove entrate, un brano che sale e 6 che scendono. Ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Cat's Eye con Animal, neanche Somber con My Body Isn't Ready, e neanche Peggy Goo and Iris Star con Woman. E ora si parte al numero 10, subito la prima new entry della settimana. Georgia, Parafulmini.
6: New entry.

Marrakesh, Gue, Casini, 4 le settimane in classifica, dalla quarta alla nona posizione 5 posti in meno, e al numero 8 3 posti in meno per Dan.

Madonna, Dance Seria, 10 le settimane in classifica, dalla quinta alla ottava posizione, 3 posti in meno. Top 10 Hits. Foxy John of the Top 10 Hits, al numero 7 perde un posto Goya, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Goya, 5 le settimane in classifica, dalla sesta alla settima posizione un gradino in meno, e al numero 6 tre posti in meno per Bass Persuades, Miley Cyrus. Let's go.

Miley Cyrus, Bass Persuades, 3 settimane in classifica, dalla 3ª alla 6ª posizione, 3 posti in meno. Al numero 5, anche qui, 3 posti in meno per Kintsugi, Elisa.

0: dimenticare.
1: Elisa Kintsugi, nuova entrata la scorsa settimana, dalla seconda alla quinta posizione, 3 posti in meno. E al numero 4, arretra di 3 posizioni, Ernia con Dedica.
2: Che nome dai ad un sogno?

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica Ernia, 3 settimane in classifica, dalla prima alla quarta posizione, 3 posti in meno.
2: Top 10 hits. Top 10 hits.
3: Top 10 hits.
1: Siamo al podio, i primi 3 della Top 10 hits. Al numero 3 guadagna 4 posizioni Paparazzi, Cesare Cremonini. Come

0: parli più.
1: Cesare Cremonini, Paparazzi, tre le settimane in classifica, dalla settima alla terza posizione, quattro posti in più. E al numero due troviamo la seconda new entry della settimana, che è una re-entry, Annalisa featuring Madame, Amica.
2: New entry.
1: New entry.

0: Pilogo alla top 10 hits. Al numero 10, prima new entry della settimana, Giorgia Parafulmini. Al numero 9, Marrakesh e Gue Casini. In ottava posizione, Madonna Dance 3. Al numero 7, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Al numero 6, Miley Cyrus, Bass Persuades. Al numero 5, Elisa Kintsugi. Al numero 4, Ernia Dedica. Al numero 3, Cesare Cremonini, Paparazzi. E abbiamo appena ascoltato al secondo posto, Annalisa featuring Madame con Amica. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1. La terza new entry della settimana, Julian Bresh con Serenamente.
1: Number one, new entry.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: hits.
1: The winners of the week, Julian Bresch con Serenamente. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le tre new entry della settimana. Al numero 10, Giorgia Parafulmini. Al numero 2, Annalisa featuring Madame Amica. E direttamente in prima posizione, Julian Bresch con Serenamente. E l'appuntamento, non mancate, fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
2: Radio Fly è in FM 98.5 e 106.100.

0: tra poco su Radio Fly, la top 10 album con Patrick Madani.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Serie A. Dopo 5 giornate, Inter, Roma e Lazio si dividono la testa della classifica. I nerazzurri alle 18 sono attesi al Meazza dal Parma. Umili ma feroci, tuona Gilardino, neo tecnico dei Ducali. Respinge ogni pressione invece Chivu, che non vuol sentir parlare di anti-Inter.
2: Perché non parliamo di anti-Roma? Perché non parliamo di anti-Como? Perché non parliamo di anti-Juve, anti-Milan? Perché siamo sempre a parlare dell'anti-Inter? Noi non abbiamo bisogno che qualcuno ci ricorda che abbiamo il diritto di mettersi la medaglia al collo, la corona sulla testa.
1: Alle 20:45 il Napoli di Allegri ospita il Frosinone di Alvini. La partenza a rilento dei partenopei costringe il tecnico alla necessità di fare filotto, mentre i ciociari intendono continuare a stupire. È domani però che si accendono le luci della ribalta. Alle 12:30 sulle rive dell'Ario andrà in scena il big match tra Como e Roma. Sentiamo Gasperini.
3: Da domani ripartiamo possibilmente da dove ci siamo fermati. Una squadra con grande fiducia, con grande condizione.
1: Alle 15 poi sarà il turno della terza capolista, la Lazio di Gattuso, che all'Olimpico trova il Monza, così il mister biancazzurro.
4: Giochiamo con una squadra che hanno coraggio, giovane, con tanta energia. Sembra una partita facile, ma vi posso assicurare che tutt'altro. E ci vuole una grande Lazio domani per portare i punti a casa.
1: Voltiamo pagina, MotoGP, cambiano le gerarchie dopo la pazza sprint in Indonesia. A vincere Marc Marquez, ora leader iridato con 4 punti di vantaggio. Martin, saldo al comando fino a 5 giri dalla fine, scivola dietro la Ducati del connazionale causa gomme. A 2 giri dal termine il pilota Aprilia si arrende anche a Ogura e Di Giannantonio, che lo scavalcano. Out invece Bezzecchi, a terra insieme a Raul Fernandez alla prima curva. Ascoltiamo la sua delusione.
5: In partenza siamo tutti molto vicini e capita spesso di dover rialzare la moto o comunque cambiare un po' la linea per i sorpassi, e quello che ho dovuto fare oggi purtroppo con il sorpasso di Fabio e di Marc, che si lasciavano il freno. Io ero lì, quindi ho dovuto rialzare la moto un paio di volte, e la seconda volta ho sentito un contatto e mi sono trovato per terra. Purtroppo è un grande peccato, però

0: queste sono le corse.
1: Domani alle 9 la gara lunga. Siamo al tennis Masters 1000 di Shanghai, l'incubo azzurro prosegue. Arnaldi e Darderi perdono 2-0 al secondo turno contro Fritz e Tsitsipas e abbandonano il torneo già orfano di tutti gli italiani iscritti. Ieri le eliminazioni di Berrettini, Cobolli e Musetti. Basket stasera, gli anticipi della terza giornata di Serie A: alle 20 Udine Trento, alle 20:30 Varese Trieste. Domani le altre 6 gare, tra cui Olimpia Milano Treviso, Venezia Virtus Bologna e il derby di Roma tra Maxima e BC. In chiusura vela, sale d'attesa per l'affascinante Barcolana, la storica regata che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste. Alessandro Cisilin.
2: A volte sul Golfo di Trieste di vento ce n'è troppo e ribalta tutto o quasi, in altre non si muove foglia. Quest'anno le pur incerte previsioni dicono la bora ci sarà e moderata, perfetta dunque per la navigazione e lo spettacolo. Erano 51 le imbarcazioni al via nella prima Barcolana organizzata nel 69 dalla società velica di Barcola e Grignano, e quando poi è arrivato il professionismo non ha scalfito il fascino di quelle 13 miglia nautiche da percorrere nel meraviglioso campo di regata tra l'iconica Piazza Unità d'Italia e l'asburgico Castello di Miramare. Anzi, è diventato l'occasione mondiale dell'abbraccio tra l'agonismo e la semplice passione, con numeri che hanno già stracciato il Guinness dei primati. Quest'anno saranno circa 1800 le imbarcazioni al via alle 10:30, con a bordo una media di una decina di persone e un pubblico atteso sulle 300.000 unità spalmate tra la costa e le inclinazioni carsiche. Tra natanti d'ogni tipo e dimensione, presente anche la storica Vespucci, reduce da 2 anni di tour mondiale. Sul piano sportivo, il locale Benussi spera di imporsi per il quarto anno di fila col suo Maxi 100 australiano, ma non mancano concorrenti agguerriti e nomi eccellenti, incluso il leggendario monfalconese Mauro Pellaschiera.
1: Ed è tutto.
3: Flyspot.
4: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Flyspot.
6: Top 10 album.
7: Mi setto per la top 10 album, perché la top 10 album ha bisogno di un setup diverso, e cioè la combinazione vincente è quella di un album, una canzone. Quindi ad un album corrisponde una canzone che ascoltiamo e che quasi sempre è una novità, è un nuovo singolo che potrebbe essere celebrativo, che potrebbe essere una canzone che per via del buzz mondiale o del buzz nazionale torna ad essere virale soprattutto sui social e comunque a così riguadagnare la vetrina e di nuovo acquista i requisiti per tornare in classifica. Quindi ci sono 10 album in questa classifica. Sì, anche questa settimana non ne abbiamo perso neanche uno per strada. Ce ne sono 3 che non ascolteremo, e cioè non citeremo, ed è Million Dollar Babe di Anna, La Bella Vita di Artifive e Amatore di Samurai J. Quindi ci saranno 3 new entry, 3 album che entreranno a far parte della top 10 album. Un album stabile, un album che sale e 5 album che scendono. Partiamo dalla posizione numero 10, dove incrociamo la prima new entry della settimana. L'album Sono Lucio di Lucio Dalla, neanche a dirlo. Un album che non è un album di inediti, ma una grande antologia che celebra l'intera carriera di Lucio Dalla, pubblicata il 18 settembre scorso, e si tratta di una raccolta monumentale che riunisce 31 tracce in doppio CD e 18 tracce nella versione vinile doppio, tutte rimasterizzate da nastri analogici originali. E da questa rimasterizzazione ascoltiamo Anna e Marco.
8: New entry.

progettone questo qua, ed è costruito come un ponte tra generazioni, visto che raccoglie canzoni simbolo come Caruso, come Profondo il mare, giusto per citarne qualcuna, che Anna e Marco, che appunto abbiamo ascoltato dall'album Sono Lucio di Lucio Dalla nella Top Ten Album. Questa settimana fa il suo ingresso alla posizione numero 10. Si sale alla posizione numero 9, perde 3 posti l'album di Bad Bunny, Debi Tirar Mas Fotos. Ascoltiamo Will Tita con la featuring di Chewy.

tante, tante, tantissime settimane in classifica l'album di Bad Bunny, Devi tirar más fotos. E la novità, se vogliamo definirla così, è sempre Will Tita con la featuring di Chuy. Perde 3 posti rispetto a 7 giorni fa. Si sale in 8ª posizione e perde 3 posti anche l'album Santeria. Marrakesh insieme a Gue.

0: Tra tre momenti della vita di Marrakesh e Gue. Il primo momento sono 30 anni di amicizia, diciamo tre ricorrenze. La prima ricorrenza sono 30 anni di amicizia, la seconda 20 anni di carriera condivisa, la terza ricorrenza 10 anni dall'uscita di Santeria. E questa è una traccia che non appartiene a nessun album, è una sola nuova canzone, un regalo che hanno voluto fare Marrakesh e Gue per accompagnare i due concerti evento del 12 e 13 settembre a Milano. Casino di Marrakesh e Gue questa settimana in ottava posizione, perde tre posti nella Top 10 Album.
1: Top 10 Album
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
1: Top 10 Album.
0: Top 10 Album, io sono Dylan e stavo per fare così un po' un casino, giusto per agganciarmi al titolo della canzone precedente di Marrakesh e Gue, ma adesso avendo letto, sì, meno male che ho letto, alla settima posizione, quindi riprendiamo la sequenza di album per arrivare alla posizione numero 1, la posizione numero 7 perde 4 posti, l'album di Bresh, Mediterraneo, ascoltiamo serenamente con la featuring di Julie.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

c'è stato un repack, è stato rimpacchettato, è stato ripubblicato l'album Mediterraneo, che è stato pubblicato a giugno del 2025, ma è tornato in classifica oramai diversi mesi fa, grazie anche a degli inediti. Come questo ad esempio, come Serenamente, che vede la featuring di Giuli all'interno. L'album Mediterraneo di Brescia questa settimana è in settima posizione, si sale in sesta posizione, guadagna un posto l'album di Achille Lauro, Comuni Mortali, da cui ascoltiamo La Città degli Angeli.

0: che i fan di Achille Lauro conoscono benissimo. Comuni Mortali in sesta posizione guadagna un posto rispetto a 7 giorni fa. Si sale stabile al 5° posto come una settimana fa e da tantissimissime settimane l'album di Olly, Tutta vita sempre, ascoltiamo questa domenica e anche qui c'è la featuring di Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

featuring Julie. Questa domenica la featuring è proprio dell'artista Julie, l'artista in primis, diciamo in prima battuta è Holly, in secundis Julie. L'album di Holly è Tutta Vita Sempre, in quinta posizione questa settimana. Si sale in quarta posizione anche a settimane di permanenza all'interno della top ten album Shiva, non scherza. L'album è Vangelo, da cui ascoltiamo Bugie.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che hai provato?

0: rapper milanese classe 1999, e la scena urban lombarda è un po' quella che l'ha affascinato sin dall'inizio, e poi ci ha messo dentro il suo stile trap, la melodia e anche un immaginario fortemente autobiografico. E tutto questo lo ritroviamo nel singolo Bugie di Shiva. Dall'album Vangelo perde due posti, piazzandosi proprio al quarto posto nella Top Ten Album.
1: Top Ten Album. Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
0: Di nuovo nella Top Ten Album per scovare, per così disvelare i primi tre posti che vengono occupati questa settimana. Al terzo posto, partiamo dal gradino più basso del podio, dall'album di Biagio Antonacci, il titolo è Mustang ed è la seconda new entry della settimana, da cui ascoltiamo Spirituale.
2: New entry.

17° album in studio di Biagio Antonacci, pubblicata a settembre di quest'anno. È un album di 9 tracce che condensa in 27 minuti un'idea molto precisa: la libertà come forza interiore che non può essere addomesticata, proprio come un Mustang. In terza posizione questa settimana, la seconda new entry all'interno della top 10 album di Biagio Antonacci, con la firma di Biagio Antonacci, questo album. In seconda posizione perde un posto, quindi perde il primo posto la leadership Geolier, con Tutto è possibile, da cui ascoltiamo 1H.

0: 1H di Geolier questa settimana, l'album Tutto è possibile al secondo posto, quindi perde la prima posizione, che sarà occupata da chi? Presto lo scopriremo. Riprendiamo dalla posizione numero 10, per cui andiamo di ricordo, dai. La posizione numero 10 c'è il nuovo album di Lucio Dalla, una rimasterizzazione globale totale. Il titolo è Sono Lucio. L'album di Bad Bunny è in nona posizione questa settimana, perde 3 posti da 34 settimane in classifica. Devi tirar mas fotos, in ottava posizione perde 3 posti l'album Santeria, da 3 settimane in classifica Marrakesh insieme a Gue. In settima posizione perde 4 posti da 19 settimane in classifica Mediterraneo di Brescia. In sesta posizione guadagna un posto da 5 settimane in classifica Achille Lauro con Comuni Mortali. Holly con le sue 69 settimane in classifica è all'interno della top 10 album con Tutta vita sempre stabile. In quarta posizione guadagna 2 posti da 27 settimane in classifica Shiva con Vangelo. Sul podio Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci, 27 minuti globali per una serie di canzoni selvagge che appunto vengono condensate nel titolo stesso Mustang. La seconda new entry della settimana è proprio al terzo posto. Al secondo posto meno 1 e da 39 settimane in classifica Tutto è possibile di Geolier, e al primo posto la terza nuova entrata della settimana, il titolo dell'album è Miria, l'artista 22 o 22 Simba. Ascoltiamo Ne vale la pena con la featuring di Saif.
1: Number one new entry.

ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Album.
1: Miria, il secondo album in studio di 22 Simba, pubblicato a settembre di quest'anno, è un progetto molto strutturato, 18 tracce divise in tre atti narrativi, arricchiti, Miria e Provinciali. Tra parentesi, Miria è un nome bellissimo, a prescindere dal titolo che ha dato 22 Simba al proprio album, che raccontano un percorso personale dal desiderio di riscatto alla riscoperta delle radici e della felicità nelle cose essenziali. Questa settimana al primo posto, la terza new entry della settimana, l'album Miria di 22 Simba. La top 10 album, quindi l'archiviamo qui e io sono Dylan e torno tra una settimana per ancora un'altra top 10 album da scoprire. Ciao!
2: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci tornati con Calimera Calispera a Pillole di Curiosità. Nel mese di ottobre, il mese della vendemmia, è impossibile non parlare di vino e con lui del suo mitico inventore, Dioniso. In Tracia lo chiamavano Zagreo, in Grecia Dioniso, mentre i romani lo conoscevano come Bacco. Era nato dall'amore folle di Zeus, Giove, per Semole, figlia di Cadmore di Tebe. La fanciulla, vittima della gelosia collerica di Era, legittima moglie di Giove, rimase folgorata quando osò guardare il suo divino amato su un carro di fuoco e morì, ma il nascituro fu messo in salvo. Prelevato dal ventre di Semele dallo stesso Giove, continuò il suo sviluppo embrionale cucito alla sua coscia, dalla quale assorbì linfa divina e portentosa. Venuto alla luce con vitalità eccezionale, il cucciolo di Dio, chiamato appunto Dioniso, fu affidato ad Hermes, che lo condusse sul monte Nisa. Qui visse in una grotta ricoperta di piante di vite selvatica, educato da Sileno e rallegrato dalla costante compagnia delle ninfe. E fu proprio lì, in quell'osi rigogliosa e beata, che Dioniso, ormai giovinetto, divenne involontariamente artefice della mitica bevanda, il vino. Un giorno molto caldo d'estate, mentre si riposava al fresco della grotta delle ninfe, completamente ricoperta dai tralci delle viti che crescevano spontanee tutt'attorno, si mise a trastullarsi con i grappoli d'uva che pendevano abbondanti tra i pampini. Un po' ne pilluccava gli acini invitanti, un po' per divertirsi ne spremeva il succo con una tazza d'oro. Il gradevole profumo era invitante e così beve ingordamente quel liquido rosseggiante e spumoso. E qui accadde il miracolo: il suo corpo stanco si sentì subito percosso da uno slancio vigoroso e vitale. Visto lo straordinario cambiamento, anche le belle ninfe, i selvaggi satiri e le graziose ore sorseggiarono l'eccezionale bevanda. E così subito, invasi da un'eccitante ebbrezza, si misero a ballare e a correre nei dintorni. Valli e boschi risuonarono dei canti e delle grida gioiose dei compagni di Dioniso. Tuttavia, una certa quantità della bevanda misteriosa fu lasciata nei nappi, ignorando che proprio in quella rimanenza si elaborava la seconda fase del miracolo, la fermentazione. Dioniso e gli altri si accorsero così che quanto più si lasciava riposare il nettare nel recipiente, tanto più esso risultava gagliardo e ammaliatore. Il miracolo si era compiuto nella grande grotta, grembo generoso della madre terra. Il giovinetto divino da lei ispirato aveva creato uno splendido dono, una straordinaria bevanda, il vino.
3: Calimera Calispera.
4: Ma il carattere di Dioniso non era certo quello di chi tiene tutto per sé e di conseguenza subito corse a far assaporare non solo gli dèi ma tutta l'umanità la sua creazione. Quindi, accompagnato dal vecchio gioviale satiro Sileno, Dioniso trionfante percorse col suo carro adornato di tralci, trainato dalle due inseparabili tigri, le infinite vie del mondo. La gente accorreva e così apprendeva dal giovane dio, bello e maestoso più di un principe, l'arte di produrre il vino e le sue straordinarie proprietà. Un pellegrinaggio tra popoli sconosciuti ma ben disposti ad accogliere un giovane dal portamento divino che insegnasse loro i rudimenti dell'elementare tecnica di vinificazione, le caratteristiche della vite, il modo di sostenere la pianta, i tralci con l'aiuto di pali e l'utilità di impermeabilizzare le gialle terracotta rossa con resina di pino per garantire una buona conservazione del vino. L'Egitto e l'India furono i primi a ricevere Dioniso e con lui le preziose nozioni per vinificare. E l'apprezzamento del vino fu unanime, una bevanda divina concessa agli uomini per benevolenza celeste. Un viaggio ricco di consensi e di acclamazioni per la divinità dispensatrice di ebbrezza, ma non privo di insidie. La morbosa gelosia di Era, moglie tradita di Giove, non si è assopita col tempo e, inviperita per il trionfo del figlio della sua rivale, che odiava a morte, infierisce impietosa su Dioniso, frutto della colpa, colpendolo con le più incredibili calamità. Innanzitutto, ecco che si mise a colpire di pazzia chiunque avesse bevuto vino, ciò a partire dallo stesso Dioniso. Chi beve vino perda la ragione, decreta Era, ma Zeus interviene e li guarisce. Ecco che da allora l'ubriachezza è solo uno stato temporaneo. Nonostante ciò, nell'antichità era d'uso di non bere il vino puro, ma miscelato d'acqua in abbondanza. Lo stato di ubriachezza, infatti, era considerato un mal costume. E anche per oggi è tutto, vi saluto, a domani.
3: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere. No, no.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili.

prontissimi per la conduzione della classifica americana, sempre più diretti verso il Natale. Abbiamo questo countdown ormai, e soprattutto un po' di stress mentale quando ci pensiamo, ma non vogliamo assolutamente stressarvi, anzi mettetevi comodi all'ascolto della classifica americana, la Top 10 USA, oppure anche mentre si svolgono delle attività, perché è normale. Benvenuti da Silvia Giansanti. Ecco la situazione: abbiamo soltanto un'uscita, quella di Taylor Swift. Questa settimana abbandona la numero 3, quindi direttamente dal podio scivola, esce con A New It, I Knew You. And I remember-

0: Salutiamo Miss Taylor Swift e prima di iniziare la nostra classifica un bel punto della situazione, un bel anticipo perché abbiamo una stabilità sola, incontreremo due pezzi che perdono qualcosa, sei che guadagnano e avremo soltanto una new entry che troviamo subito, guarda caso, al numero 10. Vi facciamo subito questo regalo con Morgan Wallen, nuova entrata per questa canzone che si chiama Last Thing You Need.
1: New entry.

Eccolo qui il nuovo singolo di Morgan Wallen, che è stato pubblicato esattamente a metà di settembre del 2026 ed è una piccola anticipazione di una colonna sonora, e soprattutto si va verso un suono sempre più ibrido e cinematografico. Complimenti a Morgan Wallen, Last Thing You Need, numero 10, New Entry. Nona posizione adesso, un posto in più dal numero 10 per Ella Langley, Be Her.

La classifica americana di oggi che vede Ella Langley Be Her alla posizione numero 9, un posto in più dal numero 10, mentre al numero 8 ugualmente una posizione in avanti per Olivia Dean. Questa la conosciamo proprio bene, Man I Need.

da 3 settimane dentro la classifica soltanto perché è rientrata, per carità, ma poi ci accompagna veramente da tantissimo tempo. Olivia Dean con la sua classe Man I Need passa questa settimana dal numero 9 al numero 8, quindi un posto in più in Top 10 USA. Top 10.

Sono esattamente 5 le settimane di presenza in classifica per Olivia Dean con l'altro singolo So Easy to Fall in Love. Ugualmente questo resiste, ma passa dal numero 6 al numero 7, quindi indietreggia di una posizione. Siamo adesso quasi quasi alla metà. Prima però l'ascolto della numero 6 con due posizioni in avanti, Baby Wow con Karol G, Jude Lee.

una bella combriccola tutta quanta al femminile con Karol G, Baby Wow. Al numero 6 passa dal numero 8, guadagna 2 posizioni e si tratta di un ex new entry. E adesso tocchiamo la metà della Top 10 USA, metà classifica esatta. Al numero 5 rimane stabile Dracula.

Tame Impala featuring Jenny Dracula, 23 settimane di presenza in classifica, questa è la posizione numero 5, c'è una bella stabilità. Intanto quarto posto dalle numero 7, avanti di 3 punti per Ariana Grande, il singolo si chiama Hate That I Made You Love Me.

0: 10 le settimane di presenza nella classifica americana per Ariana Grande e questo singolo Hate That I Made You Love Me. Ce lo stiamo trascinando con gioia, quindi dalle numero 7 alle numero 4 con 3 punti in avanti.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.

eccoci arrivati sul podio. Ricordiamo che abbiamo avuto l'uscita di Taylor Swift con I Knew It, I Knew You. Praticamente è uscita dal numero 3 diretta diretta, e al numero 3 troviamo con una posizione in avanti Been By Now con Morgan Wallen.

secondo pezzo in classifica dopo la new entry che abbiamo trovato al numero 10 di Mr. Morgan Wallen, Been By Now, al numero 3 con una posizione in avanti dal numero 4 e 5 settimane di presenza nella classifica americana. Seconda posizione, che cosa succede? Che scende di un posto, quindi abbandona il comando Stella Lefty con la sua Boston.

0: settimane dentro la classifica, pian pianino si è conquistata la posizione number one, però è scesa, ha avuto praticamente un momento piccolo di gloria, mettiamola così. Stella Lefty Boston dal numero 1 al numero 2, meno un posto e 7 settimane. Andiamo a fare il riepilogo, let's go! Al numero 10 questa settimana, come già detto, abbiamo trovato l'unica new entry affidata a Morgan Wallen, Last Thing You Need. Al 9° posto più un punto per Ella Langley, Be Her. 8ª posizione in avanti di un posto, Olivia Dean con Man I Need. 7ª posizione, meno un gradino per Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. Abbiamo trovato al numero 6 con 2 posizioni in avanti, Baby Wow, Karol G, Judlin e Rusowski. Dracula, Tame Impala featuring Jenny al numero 5 stabilità. 4º posto più 3 dal numero 7 per Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Alla 3ª posizione con un posto in più abbiamo trovato Morgan Wallen con Been By Now. Al 2º posto meno un gradino per Stella Lefty Boston, quindi non è più al comando della classifica americana, ma si riprende il tutto. Ella Langley con Choose in Texas, number one.
1: Number one.

0: Che cosa è successo in quest'ultima settimana? Semplice, uno scambio di posizione. Stella Lefty non è più al comando, ma riguadagna un posto, riguadagna terreno. Quindi, occupando la posizione numero uno, Ella Langley con Choose in Texas e con le sue 42 settimane di presenza nella classifica americana. Saluti, bye bye da Silvia Giansanti, è tutto, alla prossima. Ciao.
1: Sono le 16:42 minuti. Radio Fly.
2: Rewind. E allora benvenuti, buonasera, bentrovati in questo giovedì 8 di ottobre del 2026 nella cabina semiriscaldata di Radio Fly. Questa sera il direttore si è subito lamentato appena arrivato, quindi questo mi dà da pensare che stasera io e lui non saremo d'accordo su tante cose. Chissà che cosa avrà combinato il mio amico direttore Ivo Brocchi, a cui do il benvenuto in cabina, che poi te l'ho raffreddata un po'.
3: Buonasera a tutti. Vedi, per farti contento,
2: ecco,
3: anche stasera mi sono lamentato, così tu potrai dire quelli di sinistra si lamentano
2: ma
3: sempre.
2: Ma vi lamentate sempre.
3: Sei contento?
2: Vi tolgono il bollo, vi lamentate, andate a scioperare perché volete rimettere il bollo. Vi abbassano l'accise, andate a fare gasolio e benzina dove nei distributori che...
3: Hai fatto in tempo in questo lasso di tempo che costava 299 il gasolio a fare il piano, oppure hai ripreso subito i 6 centesimi in più?
2: No, ci sono riuscito.
3: Ma furono poche sere.
2: Sono riuscito e sono andato dove hanno fatto la fattura. Ricordi la scorsa settimana?
3: No,
2: furbetto l'amico.
3: Però anche lì ti lamentavi anche te. Eri diventato un po' di sinistra quando ti lamentavi della fattura mancante.
2: No, che vuol dire? Perché uno che paga il gasolio più o meno è di sinistra o di destra. Che discorsi fai?
3: Lo credo.
2: No, sarebbe interessante capire tu dove vai a fare il gasolio.
3: Davanti a casa. Avendo un distributore davanti a casa lo faccio io.
2: No, per principio tu dovresti andare dove il gasolio lo paghi 2,40 euro.
3: Ma guarda che non è stata mica la bontà della tua amichetta aver fatto così,
2: La mia amichetta. Va bene, senti, è arrivato il fresco, insomma.
3: Hai visto?
2: L'acqua.
3: Ma infatti, sono venuto qui dentro, ma avevi lasciato il condizionatore acceso, che d'estate lo lasciavi spento e si sudava. Allora, te me lo devi congelare.
2: È tutta una tattica per ammorbidirti, perché altrimenti io non riesco a dialogare.
3: Lasciamo
2: con
3: perdere.
2: Te.
3: No, beh, perché scusa.
2: Va bene. Senti, Ivo, nella seconda parte o nella terza, facciamo una cosa che non abbiamo mai fatto.
3: Quale cosa?
2: No, l'abbiamo fatto una volta sola. Noi potremmo far entrare una persona qua.
3: Prima presenta documenti, si presenta, voglio sapere, come no, la identificazione, che facciamo entrare uno così in diretta. No,
2: non è Trump, stai sicuro, non è Trump.
3: Garantisci tu?
2: Sì, assolutamente. Ah, volare vola, ma non è Trump.
3: Se garantisci tu, allora va bene, fare. Però allora, devi garantire tu,
2: Va bene, allora iniziamo subito come di consueto la prima parte dedicata a quelle che sono purtroppo diciamo così le grandi
3: le tragedie
2: del nostro tempo. Tra l'altro vi ricordo che la nostra trasmissione il titolo di com'è il titolo all'alias il titolo era senza titolo, l'alias che è senza pace è venuto fuori proprio da quel 24 di febbraio del 2022, a seguire poi qui dovremmo mettere un senza pace
3: fino a
2: chissà dove. Sentiamo gli aggiornamenti di questa settimana dal nostro direttore su quello che riguarda Russia-Ucraina sicuramente,
3: Medio Oriente e anche un po' di cose internazionali che vediamo e abbondano. Vabbè. Poi tu intanto cercati un po' di prime pagine su tutti i guai della Francia, della Spagna.
2: La Francia e Spagna.
3: Francia, Sanchez, Spagna, Germania. Mi sembra che siamo un po' in diversi posti.
2: L'Italia c'è poco da fare.
3: Siamo a posto. Quali i problemi sono finiti?
2: Ma scusa, Sanchez che ha fatto?
3: Cosa ha fatto? Si è dimesso.
2: Appunto. Merz poverino non dov'ha ora? Macron ha una situazione che poi vedremo i giornali francesi, non è certamente da invidiare e speriamo che non sia quello che il futuro che attende anche noi, perché non si sa. Comunque ci arriveremo. Vai.
3: Andiamo avanti. Situazione, iniziamo da quello che accade sempre in Europa, iniziamo dalla guerra in Ucraina, l'invasione iniziata dalla Russia nel febbraio del 22 e che continua a tentare di occupare la Russia. In questo momento l'Ucraina, in questo momento sta tentando Putin e il suo entourage visto che non riesce a prendere quello che aveva detto che è suo, che gli spetta di diritto, la storia glielo ha dato, è tutta colpa dell'Ucraina che voleva entrare in Europa, poi nella NATO, tutta la colpa è sempre degli altri. Ebbene, in questo momento sta puntando ad alzare il livello di disperazione del popolo ucraino. Solo oggi, in due soli bombardamenti, più di 60 morti. Hanno colpito un autobus di linea che viaggiava con gli operai, 33 morti e una ventina di feriti gravi. Hanno colpito un condominio in una città vicina a Kiev, anche lì siamo vicino a 30 morti perché ancora stanno scavando e cercando le persone sotto le macerie. Come vediamo, si colpiscono obiettivi che non sono più militari. E questo fa capire il degrado anche nel comportamento di paesi che fino a qualche anno fa facevano parte del circuito internazionale. Ci si faceva affari, c'è tanta gente che ce l'ha fatti anche in modo importante affari. La stessa Europa non stava nemmeno male economicamente quando prendeva certe risorse in Russia a prezzi contenuti, aiutava molto anche tutte le economie. Bene, noi siamo costretti a questo non perché siamo, come dici tu, allora tu sei contro il bollo basso, paga il bollo alto, no, in quel caso è diverso. Siamo costretti a pagare molto di più tante risorse perché non si può arricchire uno che usa i soldi per bombardare un paese che è autonomo, che dovrebbe avere il diritto alla propria esistenza. Le motivazioni sue non sono comprensibili da parte di nessuno, anche se sta crescendo, vedo in modo subdolo, in modo incredibile, anche in un certo mondo intellettuale, anche in un certo mondo cosiddetto elevato di cultura, una cosa o un'altra, l'idea che però tutta l'origine non è nel 24 febbraio, ma è tutto successo prima, perché la NATO si allarga da troppo verso est, c'è tutta questa tiritera che va avanti. Una parte di queste cose è anche vera, la NATO si è allargata, ma la NATO è una struttura difensiva, cioè è grande, è potente, a meno che gli americani non si ritirino, allora sarebbe anche quella un'arma con i piedi d'argilla sostanzialmente, però l'ha sempre fatto con quello statuto, con quelle regole di essere un sistema a difesa nei confronti di paesi che vogliono attaccarlo. C'è invece la voglia da parte, in questo caso, della Russia, che ha detto si sente minacciata, eccetera. Io non ho visto mai particolari atteggiamenti aggressivi nei confronti della Russia, perché specie quando negli affari riesci a trovarti bene, tu la guerra non la vuoi fare a chi ti aiuta nell'economia, tanto per essere chiari. Che sta succedendo in questo caso? Succede che ormai l'Europa, molto più di quanto ha fatto nei primi anni, si è dedicata molto ad aiutare l'Ucraina a resistere da questo colosso russo, del quale molti dicono che è in difficoltà, altri invece dicono non avete idea di come è fatta la Russia, da come sono fatti i russi, sono abituati alle guerre anche di lunga durata, e l'idea di aver perso magari 1 milione di persone morte in guerra non li preoccupa più di tanto, perché hanno un'altra cultura, un altro modo di vedere e di vivere. Fosse successo nei paesi nostri occidentali di avere centinaia di migliaia di morti o milioni di morti, magari succederebbe qualcos'altro nel paese. Lì non succede. Va ricordato che non è una democrazia, parliamoci chiaro, è una democratura, cioè è una dittatura coperta da una democratura.
4: Questo termine mi manca.
3: Vale a dire, è una finta democrazia, sì, perché sì, le elezioni le hanno fatte, però volevo dire, sappiamo come le fanno le elezioni. Quindi qualcosa non torna evidentemente. Non c'è una ribellione anche interna alla Russia, non c'è un malumore. Però l'Ucraina ha dimostrato, con l'aiuto dell'Occidente, da solo non avrebbe potuto farlo, di saper reagire e reagire in modo forse anche adeguato. In una sola giornata hanno lanciato 650 droni su Mosca, dei quali 600 sono stati abbattuti dalla contraerea o dal sistema antidroni di Mosca, ma 60 sono arrivati. Sono arrivati, e dove sono arrivati hanno provocato dei danni, in quel caso anche ai civili, va detto. Però è stata una sorta di dimostrazione da parte dell'Ucraina, come dire, guardate che noi finora a Mosca ci abbiamo tirato poco e niente, mentre voi su Kiev sparate tutti i giorni, e tutti i giorni sparate sui palazzi, sui mercati, sui teatri, sulle zone civili, sulle università, anche sui palazzi storici, Noi abbiamo risparmiato a voi questa cosa. È evidente che se dovesse acuirsi ancora l'attacco russo verso l'Ucraina, l'Ucraina reagirà e ora inizia ad avere anche i mezzi per farlo. Tutto questo sta comportando sempre nella parte di qua, che l'ho detto, una parte di, c'è una parte, diciamo, di popolazioni che non dico che siano filo Putin, ma non intendono più dare aiuti all'Ucraina, perché lo vedono come uno sperpero di risorse che poi mancheranno ad altre cose, possono mancare alla scuola, alla sanità, ai lavori pubblici. Indubbiamente quando spendi non hai grandi cassaforte piene di soldi, ti indebiti ancora di più e un paese soffre un po'. Sta succedendo un po' a tutti questo, attenzione. Noi guardiamo sempre giustamente a casa nostra, l'Italia, che ogni anno ora è venuto fuori un po' la cifra spesa in questi anni, dai 14 a 20 miliardi all'anno per mandare armamenti in Ucraina. Poteva farne a meno? Io penso di no, perché l'Ucraina non puoi lasciarla sola e non puoi in questo caso distinguerti da altri che non vogliono farlo, perché o sei nel club importante dell'Europa, quindi anche se lì ogni paese ha le sue difficoltà, ma sono sempre i soliti Francia, Germania, Inghilterra, pur fuori dall'UE, ma comunque sia nel club dei paesi occidentali evoluti. Se ti metti fuori da questi, sei fuori dai giochi e non puoi starci fuori dai giochi.
4: Sì.
3: E è con sofferenza che diciamo queste cose, non è che lo diciamo così perché tanto è facile, noi siamo qui in una stanza caldo, fredda, ma comunque siamo in una stanza riparata. Che succederà? Non lo so cosa succederà, perché c'è una, si sta alzando la tensione in modo spaventoso. L'Estonia sta mettendo tanti militari alle porte di Kaliningrad, presto ci saranno delle esercitazioni importanti in quella zona. E la Russia si è premurata di avvertire tramite quel gentiluomo di Peskov o la Sakharova, che sono portavoci di Putin e di Lavrov e del ministro degli esteri, di dire: come toccate Kaliningrad, non vi rendete conto della reazione che potremmo avere.
4: L'exclave che gli permette di arrivare al mare.
3: Esatto, che è un affaccio che hanno sul Mar Baltico. Esatto. Anche perché sul Mar Baltico, come nel Mediterraneo, ma nel Baltico molto di più, ci sono decine e decine di imbarcazioni sovietiche, russe, che viaggiano militari. Oltre ad esserci nel Mediterraneo come nel Baltico una grossa flotta commerciale che sappiamo essere russa, ma che non batte bandiera russa.
4: Esatto.
3: Che è quella che ha fatto temere, per esempio, la settimana passata, attenzione, perché per provocare una reazione, capire come i paesi reagiranno, ci sono tre paesi, Italia, Spagna e Francia, che sono sotto tiro di droni e di missili a corto getto, che possono partire da navi, queste navi commerciali, che magari hanno container sopra, hanno cisterne, che in realtà dentro hanno anche armamenti e strutture per poterli lanciare. Quindi capisci che siamo veramente in un momento complicato. Come le famose guerre ibride fatte attraverso l'informatica. Vedi che non passa giorno che non c'è un allarme o un guasto in certe strutture informatiche, ma non diciamo di casa mia, di casa tua. Aeroporti, stazioni ferroviarie, sistemi di sicurezza. E tutto questo può comportare veramente in poco tempo un dilagare di situazioni complicate. Tu sai che in queste settimane è in corso una trattativa, un ragionamento a livello mondiale sulla necessità o possibilità o meno di regolare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per gli armamenti.
4: Sì.
3: Russia e America d'accordo entrambe, Russia e Stati Uniti
4: hanno cassato delle cose pazzesche.
3: Detto, noi non vogliamo limiti di niente.
4: No, hanno fatto togliere addirittura quella, quella parte,
3: esatto,
4: che diceva che comunque prima di qualunque decisione militare la AI dovrebbe essere controllata da un uomo.
3: E loro l'hanno fatto cancellare. Quindi mi fa capire che siamo di fronte a amministratori, a governanti veramente che non si rendono conto del rischio.
4: A me fa più paura il fatto di questo asse America-Russia, che una volta rappresentavano le due parti del mondo.
3: L'Alaska e l'Alaska, tanti soldi hanno viaggiato in quella limousine nera in cui erano insieme, ricordi? No?
4: Sì, esatto.
3: Tanti soldi.
4: Esatto.
3: E non ti dimenticare che a questo punto la Russia potrebbe diventare, nella sua debolezza momentanea, una sorta di ponte anche economico tra Cina e Stati Uniti. Perché finora sentivi sempre parlare da parte di Trump, nel primo anno e io ce l'ho con la Cina io la massacreremo, i dazi, sì, una cosa o l'altra. È finito tutto, ci hai fatto caso? È finito tutto. Quindi qualcosa di pesante potrebbe essere nell'aria. Guardiamo il Medio Oriente. Il Medio Oriente, siamo alle solite, Calimero, c'era una vecchia pubblicità che diceva così. Trump, attraverso il suo ministro della guerra, attraverso il suo ministro degli esteri, ha praticamente detto all'Iran: siamo pronti per ripartire con i bombardamenti. E tutto questo cosa, deve, cosa può comportare? Può comportare che nessuno sta lavorando a piani di pace seri.
4: Vabbè, deve attendere Trump il mid term, le elezioni mid term.
3: Lo so,
4: a
3: però
4: differenza di Putin, che le elezioni erano scontate di qua, forse.
3: Però tu pensi che una situazione in cui l'America si dovesse trovare con le mani in pasta in una, due, tre guerre importanti non potrebbe determinare anche in America la dichiarazione di stato d'emergenza o addirittura di essere sotto un regime militare? Perché a questo si sta arrivando, siamo ad un passo da questo e la situazione è veramente catastrofica. Il fatto poi che, per esempio, l'Europa, che finora aveva rappresentato con tutti i suoi difetti, le sue magagne, le sue forzature anche in settori economici, eccetera, e comunque sia un corpo unitario, un corpo, diciamo, di eccellenza, un po' elevato rispetto ai comportamenti di certe culture che non sono le nostre, rischia di disfarsi con la crescita enorme, esponenziale, prepotente e rapida dei nazionalismi.
4: Sì.
3: I nazionalismi hanno sempre portato male al mondo. Le guerre sono sempre scoppiate per le nazioni che litigano fra di loro. Non siamo stati capaci in questi 50 anni di Europa di creare quel minimo di strutture che rendessero unificate due cose importanti che ci sono nel mondo occidentale: la politica estera e la difesa. Non avendo fatto una difesa unica, hai già 8, 10, 20 eserciti che possono schierarsi l'uno contro l'altro. Se era uno solo l'esercito, non si schierava contro nessuno. Cioè, oggi, se andiamo al passato, andiamo a 100, 200, 300 anni fa, in Italia c'erano tanti piccoli eserciti di tante piccole regioni o parti del paese e si facevano le guerre. Dopo il 1860 guerre interne sono finite, c'era un esercito solo, c'era una forza di polizia sola o anche più di una, ma insomma era unitaria sotto un unico governo. Ecco, la difesa sotto un unico governo europeo.

0: posti civili in qualche città che, di un paese che non è in guerra, e non lo so come reagisce quel paese. Cioè io penso alla Polonia, che ce l'hanno da tutta la vita, ce l'hanno con i russi. Hanno fatto investimenti militari in questi ultimi 4 anni nella Polonia che nessuno si sogna, sia con un governo di destra che con un governo di sinistra, perché alla fine lì è riscattato un senso nazionalistico dicendo: le prime vittime, se cade l'Ucraina, saremo noi a dover subire l'attacco della Russia. Che non è che avviene il giorno dopo, avviene mesi dopo, un anno dopo, 2 anni dopo, ma è chiaro che avvenga, perché l'ha schiarito in modo anche onesto, senti cosa ti dico, Putin, quando ha detto: io voglio tornare ai confini che avevo quando c'era l'Unione Sovietica. E questo è devastante. Tornando a parlare brevissimamente del Medio Oriente. In Medio Oriente c'è questa situazione, c'è Israele che va alle urne fra 3 settimane, anche meno, e lì la battaglia è: vince di nuovo la destra e a quella estrema anche di Ben-Gvir e di Movric insieme a Netanyahu, e continua la situazione attuale con 6 fronti di guerra che ha aperti Israele in questo momento, oppure vince l'altro campo che vuol tentare comunque sia un accordo, perché per esempio i sondaggi dicono che l'area contro Netanyahu potrebbe essere in vantaggio alle elezioni, ma è in vantaggio solo se si allea con i partiti arabi che sono presenti in Israele. Quindi per governare eventualmente dovrebbe fare una coalizione con loro, e non sanno come si svilupperebbero le cose a quel punto lì. Questo vorrebbe dire che si arriva ai famosi 2 stati 2 popoli? Mi sembra complicato con tutte le colonie che ci sono oggi in Cisgiordania, in cui sono più violenti e più duri i coloni che non i militari.
1: Eh sì.
0: Ma molto più duri.
1: C'è stato lo scontro, ti ricordi, con l'IDF negli insediamenti che non erano stati autorizzati.
0: Appunto. Quindi la situazione. Ma poi sai, ripercorri. Quando ci sono cambiamenti di questa natura, puoi ripercorrere la storia in qualche modo, no? A Gaza si continua a morire tutti i giorni, sia per le sparatorie, ma anche per la fame, anche per i medicinali che non hanno. Non hanno da mangiare, non c'è più lavoro. Cioè, quello è un paese allo sbando. 75.000 morti e 2 milioni di persone allo sbando che vivono sostanzialmente nelle tende. E l'inverno arriva anche lì. Parliamoci chiaro.
1: Poi si vede per il mondo di quello che c'era sotto Gaza.
0: Assolutamente. Poi guardiamo per il mondo, abbiamo il Brasile che sembrava andare diritto per una conferma di Lula, e invece è in vantaggio il figlio di quello che sta scontando 27 anni di galera per aver tentato un colpo di Stato, Bolsonaro.
1: Il figlio di Bolsonaro, sì.
0: Bolsonaro che ha fatto eleggere il fratello, il cugino, la moglie, lo zio.
1: Quando sei lì,
0: che stiamo a guardare il pelo.
1: Andiamo a diritto.
0: In Spagna che si va a votare a fine novembre, e diciamo la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la non approvazione della legge sulla casa che aveva portato il governo Sanchez, portando gente all'esasperazione. La Francia è a ferro e fuoco.
1: Lo sai qual è stata la goccia? Questa signora qua, Maria Carne.
0: Sì,
1: che tra l'altro sta signora è morta.
0: Dopo essere
1: vissuta 70 anni. Sì,
0: nella stessa casa.
1: Via. Sai come funziona là, no? Che le grandi major prendono le case già affittate e poi decidono loro gli affitti da
0: applicare.
1: Signora appunto è stata portata via, ma non ha retto, vedi, la, per la frustrazione, per la cosa. È stata proprio da lì che è partita tutta la cosa. Tra l'altro gli era stato permesso di ritornare, ma non ce l'ha fatta.
0: La Francia che ha ferro e fuoco, lo vediamo, difficoltà. Gli studenti stanno nonostante le concessioni che oggi Le Cornuli ha dato e il ministro della pubblica istruzione ha promesso, modificando una serie di cose richieste da loro, loro hanno già annunciato che il 13 ottobre torneranno in piazza.
1: Ma non c'è solo quelli
0: dentro
1: studenti.
0: No, ora in questo momento sono loro che stanno guidando la rivolta.
1: Sì, la rivolta è anche però
0: si inseriscono poi quelli che mirano a aumentare il casino, tanto per dirlo in italiano.
1: Ecco.
0: E ci sono le baglie che bollono, sono le città del meridione che bollono, e c'è la polizia che respinge tutto questo in modo piuttosto importante.
1: Sì, c'è Franzi, quindi... insomma.

0: Che invece li caldeggia il fuoco, tant'è che poi vai a vedere Liberazione, il giornale che riprende, e invece non ne parla in maniera completamente differente. Sai che
1: Questo è storia.
0: ho capito, però cioè, fomentare queste cose qui, tra l'altro, che vanno anche a sfondo, sai com'è la situazione di Parigi. La Francia, sotto il periodo dell'immigrazione, sta subendo quello che è la seconda e la terza
1: Sì,
0: generazione.
1: sì.
0: E c'è veramente una rivolta, perché quando vai a dar fuoco a un insegnante, quando vai a bruciare le chiese, le cose cambiano.
1: Lo so, ma
0: Poi, dopo è chiaro, il sindaco di un paese che è della France Insoumise, di colore, si è messo davanti ai studenti per cercare di fermare, diciamo, di separarli dalla polizia, e
1: sì.
0: questo sicuramente sì, ma dentro questo contesto purtroppo la Francia è anche un'altra cosa.
1: Quando si arriva alle piazze incontrollate può succedere di tutto, anche perché l'uomo in genere singolarmente è un vigliacco
0: Ah,
1: e
0: sì.
1: lo è ancora di più quando in gruppo fa le violenze, perché si sente forte quando è protetto dalla massa, che è una delle cose peggiori che si possa vedere, perché poi vedi prendere dall'una e dall'altra parte un singolo. Che da una parte è un suo studente, dall'altra parte è un poliziotto, e lo picchi come se fosse il colpevole di tutti i mali, che è una cosa orrida questa qui.
0: Gli ultimi giorni del modello francese, invece, Le Pont, crisi del debito, caos dei licei, legittimazione della violenza, cronaca di una dislocazione, va bene, annunciata, vedi, c'è Le Cornu
1: Sì.
0: e Macron, che tra l'altro la Francia ha cercato di supire un po' questa cosa anche delle proteste, per esempio sul diesel, no? Sui
1: Sì.
0: carburanti, sbloccando una parte delle riserve per abbassare, guarda, te lo trovo dalles Echos, per abbassare, mi sembra, di 18 centesimi, vedi, alla pompa il costo,
1: Sì.
0: 12-18 centesimi, però sono misure che, voglio dire, anche loro stanno avendo questo tipo di problema, quindi.
1: Tutto il mondo sta soffrendo questa cosa, non c'è nessuno che ne è. L'unico che ci guadagna è Trump,
0: Ah sì, lui ha aumentato enormemente i suoi
1: sì,
0: affari.
1: però il problema grosso è che gli americani stanno peggio.
0: Sì, stanno peggio,
1: Stanno
0: però
1: peggio, stanno peggio.
0: se vai a vedere nei giornali americani è sparita qualunque tipo di critica, Ivo, non c'è più niente. Cioè, non c'è. Ti ricordo una volta ogni giornale aveva comunque una grande. Insomma, le cose le dicevano,
1: Sì,
0: insomma,
1: no, ma
0: che.
1: secondo me stanno tutti aspettando le elezioni di medio termine per vedere cosa succederà.
0: Tu dici? Mi
1: Sì, perché devono capire che succederà, insomma,
0: avevano
1: perché.
0: dato una percentuale, mi sembra, in base al 30% minore come gradimento
1: Ma sai, il gradimento del capo non corrisponde molto spesso al voto,
0: Ah.
1: capito? Perché se no, vuol dire, anche da noi i gradimenti non sono corrispondenti ai voti poi. Li vedi poi. A volte anche in modo diverso, anche in modo importante diverso,
0: Certo,
1: non con le virgole, ma con, insomma, le decine, non nelle unità. Io
0: va
1: mi
0: bene.
1: fermerei così,
0: Sì, ci
1: tossisco
0: siamo.
1: quando c'è la pubblicità.
0: Tossisci? Sì, allora io metto un attimo, ci fermiamo un secondo solo. Se mi dai un secondo
1: Manca due.
0: perché devo fare una cosa, vabbè, bella diretta, e ci fermiamo un attimo.
2: Radio Fly, Radio Fly, Rewind. 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
3: Flyspot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai!
5: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot. Sono le 17 e 9 minuti.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
0: E eccoci qua nella seconda parte, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misura e Ivo Brocchi. Adesso veniamo in Italia.
1: Veniamo in Italia.
0: Che c'è da dire in Italia?
1: In Italia c'è bene, questo insomma. Dato preoccupante dell'inflazione che corre.
0: Questo.
1: Inflazione che corre, stipendi
0: 4,2 mi pare.
1: 4,2, ma poi il fatto che questo balzo in avanti c'è stato nell'arco di pochi mesi, perché non è che c'è stato un anno.
0: Guarda
1: fa.
0: Che sta succedendo nel mondo,
1: sì,
0: voglio
1: sì,
0: dire.
1: Si è rialzato un po' lo spread, insomma, qualche preoccupazione c'è onestamente, anche perché c'è da fare la legge di bilancio adesso, che tra l'altro è la legge di bilancio di chiusura di questa legislatura. E quindi in genere l'ultima legge di bilancio.
0: Siamo arrivati a essere è arrivata questa legislatura a essere la più longeva? C'è mai arrivato un governo in fondo alla legislatura? Mi sembra di no, sai.
1: Un solo governo? No, perché sennò ci sarebbero stati altri governi più lunghi di questo, scuse.
0: Sì, no, ma non era il governo più lungo in assoluto questo.
1: Ora è il governo più lungo in assoluto.
0: Ora.
1: Sì. Scusa, ha fatto la festa dei famosi 1400 e rotti giorni.
0: Quello già era un risultato, ora ce n'è un altro, insomma.
1: Quale?
0: Era il più longevo? No,
1: cioè, ogni giorno è il più longevo, se questo vuoi dire, ogni giorno ogni puoi giorno festeggiare, puoi aprire una boccia di spumante.
0: Ma io non dico quello.
1: Io penso che bisogna pensare.
0: Come italiano, mica
1: io invece voglio pensare che la gente non ce la fa più.
0: Sì.
1: Allora, la cannata grossa la stanno dando le bollette dell'energia, la stanno dando il carrello della spesa che sta aumentando in modo sproporzionato.
0: E siamo d'accordo.
1: Tutto il settore frutta e verdura dal 20 al 30% d'aumento. La stanno portando il carburante in questo momento, eccetera, e la gente non ce la fa più. Punto. Non voglio neanche sapere le ragioni. Io ti dico che è un problema che va affrontato da parte di chi lo sa fare, non senz'altro questo coglione che qui davanti.
0: Non è che è un problema italiano, è un problema di tutta purtroppo l'Europa.
1: Ognuno bisogna che pensi anche a casa sua.
0: Sì, è vero. Sì.
1: Ci mancherebbe altro, se no.
0: Dire che in Francia è differente,
1: per esempio,
0: o in Germania è differente, no, perché insomma in Germania hai visto quello che sta succedendo.
1: Ognuno ha suoi.
0: Sì, va bene. Quando siamo in debito o quando noi facciamo male, dobbiamo guardare i paesi fuori, e quando invece, voglio dire, la situazione è omologa per tutti, insomma, li dobbiamo guardare.
1: Quindi non è colpa di nessuno?
0: No, è una situazione internazionale questa. Le guerre pesano, pesa Trump, ma parecchio.
1: Ma andare amico da me. Amica tua?
0: Amica mia?
1: Sì. Era amico dell'amica tua.
0: Veramente ora è andata.
1: Se ne dimentica, non lo dice più. Lo cita più.
0: Sì, ma lui invece cosa dice? Ah, io l'ho sempre stimata.
1: Sì,
0: no,
1: sì, vedi, evidente, ma infatti si vede. Vede il bene che ci ha fatto. Il gas ce lo regala. Ce lo regala il gas.
0: Sì.
1: Va bene. Detto questo, problema enorme.
0: Andiamo a lisciare Putin allora, se vuoi, no? Qualcuno in Italia, mai che arrivasse uno che dopo 3 anni, tanto quelli ormai l'hanno invasi, basta.
1: Tanto in questo momento in Italia a lisciare Putin di dritto e di rovescio sono tre partiti.
0: Tra l'altro anche il Movimento 5 Stelle, il Salvini e il
1: Vannacci.
0: Sì.
1: Questi tre, tutti quanti, hanno detto basta, rifacciamo la pace con Putin, compriamo il gas.
0: Ellie non si sa mai da che parte sta. Quindi
1: ha approvato con il suo partito tutte le manovre che il governo Meloni ha fatto per l'Ucraina. Quindi non mi piglia per le mele.
0: L'approvate.
1: Assolutamente. Per i soldi là non ha detto mai no.
0: Questo è vero. Dopo in Europa si divide.
1: Di trovargli difetti anche in
0: dolce. No, assolutamente.
1: È una cosa tremenda.
0: Ma io la stimo.
1: La ammazzeresti se la trovassi fuori dalle strisce.
0: Ma io la stimo. Da quanto la stimo? Non posso non vedere che ha smesso di parlare di Sanchez. Prima Sanchez era l'idolo. Cavolo, sulle.
1: Chi ti ha detto che ha smesso di parlare di Sanchez?
0: Ha smesso di parlare di Sanchez.
1: Ma te non l'ascolti. Devi ascoltarla tutti i giorni.
0: Ma io l'ascolto tutti i giorni.
1: No, leggi solo il giornale per sapere cosa dice la slime.
0: No, li leggo
1: la verità.
0: No, li leggo tutti, caro amico mio. No.
1: Va bene.
0: Purtroppo
1: tanto
0: Sanchez.
1: Io non voto né la Meloni né la slime, quindi stai tranquillo.
0: Ma che vuol dire? Cioè, voglio dire, Sanchez era l'idolo, insomma.
1: Mancheranno 19 miliardi alla sanità.
0: Questa è una cosa.
1: Il prossimo anno, il che vorrà dire che già la gente ora che non si cura si curerà ancora di meno.
0: Ecco.
1: E mancheranno tanti soldi per fare anche tanti lavori che sono stati preannunciati. Io mi domando cosa aspettano a ripigliare un po' di quei soldi per il ponte, che tanto non si fa, potrebbero ributtarli in sanità.
0: Non lo so, quella non ho seguito a che punto è la cosa, te lo devo dire.
1: Che anche lì sta venendo fuori un casino.
0: Ah, sì?
1: Oh, sempre gli stessi, altri incarichi, incarichi, tanta gente.
0: Ma l'ho visto qualche tempo a un altro settore, questo tutti zitti.
1: Mamma mia.
0: Banca Rotelle C, insomma.
1: Anche lì tutti zitti. Del trapassatore molto.
0: Ho capito, però c'è una commissione che spero che tirerà fuori le cose come deve tirare fuori. Perché in Italia bisogna conoscere.
1: Anche Malan tireranno fuori.
0: Chi è Malan?
1: Malan è l'attuale capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato.
0: Che ha fatto Malan? Non lo so.
1: Ha fatto, ci fu, fatto quando c'era Arcuri gli propose delle mascherine a
0: Malan,
1: società che le portava, era un prodotto non che il comitato tecnico non accettò e disse non sono buone. Si ripresentò dopo un po' di tempo con le FP3, FP2, FFP3, sì. 4 euro e rotti a mascherina. In quel caso anche non gliela accettarono perché c'erano dei difetti, eccetera. Dal giorno dopo cominciò a fare interrogazioni tutti i giorni in Parlamento.
0: Anche perché avevano accettato.
1: Capito?
0: Avevano accettato 1 miliardo e quanto di mascherine che erano completamente tarocche.
1: Ma li portano in tribunale.
0: Scendato. Come si chiama quello di Farina? Si chiama quello dell'ex dell'Agenzia delle Entrate? No, di chi era? Sì, quello delle Duane che disse: ma guardate che sono tarocchi questi, lo demansionarono.
1: Ma l'hanno comprate quelle mascherine?
0: Come
1: poi?
0: No, 1 miliardo e quanto? 200 milioni? Quelle sono, ma di che
1: ma
0: si
1: le
0: parla?
1: Li denunciano.
0: Ma no, c'è la commissione.
1: Ma li denunciano.
0: C'è la commissione che deve capire in dove
1: speriamo
0: sono
1: che li mandino tutti in galera.
0: Ma te vorresti essere uno di quegli avvocati che con una firma ha preso 450.000 euro per fare cosa? Per una perizia? Ma le sai, queste cose vengono fuori lì.
1: No, io vorrei essere come Dalmastro che abbraccia i camorristi.
0: Sì, vabbè.
1: O la Santanchè che c'ho da pagare i soldi rubati al Covid, la Santanchè ricorda
0: là è uguale
1: allora,
0: vedi che sono cose bipartisan, vedi che si equilibra.
1: No, non sono d'accordo. Andiamo avanti. Parliamo di cose serie.
0: No, queste non sono serie, no.
1: Sono serissime.
0: 100 milioni di tarocchi.
1: Sono serissime.
0: E la gente la spremevi.
1: Invece ora come va? Tutto bene?
0: No,
1: tutto d'oro, vedo la gente felice per strada, c'è gente a prendere il sole a mezzanotte da quanto sono contenti.
0: Ma secondo te in una situazione, guarda che quel periodo lì fu un periodo che non era mai successo nella vita e te l'ho sempre
1: detto,
0: nel mondo.
1: Esatto.
0: Che sia stato preso bene, male, con gli errori, era la prima volta che succedeva una cosa. Tra l'altro qualcuno dice che attenzione arriverà
1: la pandemia,
0: sembra si chiama, che Corinne ci ha fatto un libro. Cioè dice attenzione, dice saremo preparati, per non rifare forse gli stessi errori, non lo so, quindi voglio dire, il contesto di cui ti riferisci oggi è sicuramente un'emergenza internazionale di altro tipo, perché le guerre, il petrolio che pesa tantissimo e la speculazione che c'è sopra, sta minando tutti i settori. È chiaro che non puoi, oggi non puoi, e in nessun paese sta brillando il sole a mezzanotte, in nessun paese mi pare.
1: Vabbè.
0: Sbaglio?
1: Siamo il governo più longevo d'Italia.
0: Assolutamente ma sicuramente in Europa anche il migliore.
1: Parliamo di cose serie, va?
0: Dai.
1: E Merz, che deve fare? Che faresti tu fossi Merz?
0: Niente, no, io non sono.
1: Tanto lì c'erano nazisti, fra 6 mesi tutti contenti nel mondo.
0: Ma perché c'entrano nazisti?
1: La FD sono filo nazisti.
0: È sempre una lettura.
1: Se per quello anche il presidente dei parlamentari del Parlamento italiano andava al giro vestito da nazista d'Italia, ricordo. Ricordatelo.
0: Sì, in Europa ci sono due parole che sono state censurate: il nazismo e il comunismo. Te lo ricordi, insomma.
1: Chi se ne frega?
0: Per dirti, perché allora se no.
1: Ma perché dici a me?
0: No, per ricordarlo, perché ti ricordi una risoluzione europea, no? Quindi, perché se vai in Polonia o nei paesi
1: comunisti sono ora in Italia.
0: Se te gli parli di comunismo è come parla di nazismo di qua, non fascismo più che altro. Allora vedi che le cose si ritorna sempre lì, da una parte e dall'altra, Ivo.
1: Ma io non sono d'accordo.
0: Vabbè, dai, andiamo avanti. Parliamo dell'Italia.
1: Italia c'è la legge elettorale nuova. Siamo tutti a posto.
0: Non l'ho capita, però so
1: come
0: che adesso c'è, puoi indicare chi puoi votare, non solo il partito, ma anche prima era solo il capolista fisso, no? Cioè il primo della lista. Tu adesso puoi indicare tutti.
1: No. Stai facendo casino. Allora. Questa legge elettorale è innanzitutto una legge proporzionale con il premio di maggioranza.
0: Melonellum si chiama.
1: No, si chiamerebbe Stabilicum.
0: Però
1: lo chiamano Melonellum quelli di sinistra.
0: Perché?
1: Lo chiamo il Melonellum perché è fatta a misura di come serva lei. Ma tutti i governi si fanno la legge propria elettorale.
0: Questa
1: è una cosa gravissima. Per esempio in America le leggi elettorali non si cambiano da 200 anni. È in quel modo che bisognerebbe fare. Le leggi elettorali, le regole del gioco non si devono cambiare.
0: L'ho letta, l'ho ascoltata l'altra sera questa cosa, poi te la racconto, perché c'è una norma che dice che il paese, sai che dell'America, che tu sia grande o piccolo, hai due senatori, sai, no? Ecco, dice, ma perché lo come si chiama? Sì, quello, insomma, rispetto a uno stato grandissimo, sì. Cioè uno stato giù, ha sempre due senatori. Allora, quella legge lì potrebbe essere cambiata solamente se gli stati che ne vanno a penalizzare dicessero sì, sono d'accordo, chi lo farebbe?
1: Infatti le leggi sulle regole,
0: 200 anni.
1: Le leggi sulle regole non si cambiano, perché se no ognuno che va al potere se la fa a proprio, è come il vestito, te lo fai cucire.
0: Quello
1: preciso.
0: Dovrebbe essere nel nostro caso la Costituzione, che ci garantisce che sia da una parte, chi ci vada, comunque non puoi andare
1: nella
0: contro la Costituzione
1: non ce l'hanno messa questa cosa. Quindi anche la Costituzione ha qualche difetto.
0: Porca miseria. Quando
1: è la più bella legge che abbiamo, ma qualche difetto ce l'ha anche questa.
0: È stata scritta, mi sembra,
1: nel 46.
0: Insomma, qualche tempo fa, insomma.
1: Ma poi eravamo usciti dalla guerra, erano momenti diversi, non potevamo prevedere tutto.
0: Comunque,
1: quanto.
0: Raccontami,
1: insomma,
0: le differenze di questa, quindi, che è stata approvata, insomma, no?
1: Ora è legge. Okay. Lunedì ci saranno dei ricorsi alla Corte Costituzionale, perché sono alcune parti che la minoranza ritiene che non siano costituzionali, quindi quelli ex comunisti, insomma, per intendersi, no? Dicendo, sì, perché siccome sembra che ci sia i comunisti e i fascisti, allora gli ex comunisti dicono che gli ex fascisti hanno messo dentro delle norme.
0: Chi ci metti nei comunisti AVS?
1: Pochi anche di quelli ormai. Invece di qua un po' di più ci sono, insomma, gente che c'è.
0: Sì, va bene, insomma.
1: I busti in casa di Mussolini,
0: si veste da cosa?
1: Uguale.
0: Che ha proposto di togliere le case a chi se l'è fatta una casa, che magari ce l'ha sfitta perché il suo babbo gliel'ha lasciata, per darla a chi non ce l'ha.
1: È stata approvata sta legge?
0: No, lei l'ha proposta, quindi sono le idee.
1: Ma uno propone quello che gli pare. Io propongo, bere obbligatoriamente 3 bottiglie di vino al giorno, perché sennò il vino viene buttato via. Lo sai che il vino non lo vendono più?
0: Non lo so, non lo
1: allora
0: vedo
1: per consumare obbligatorio tutti quanti 3 bottiglie al giorno.
0: Bevo il vino.
1: Non dire puttanate.
0: Ma
1: Beppe.
0: l'ha detto,
1: ma se l'ha detto, ma chi se ne frega?
0: E allora?
1: Non la voti e siamo a posto.
0: Ma tranquillo.
1: Allora. Ma possibile che devo essere tutto come le vuoi te le norme?
0: Ma no,
1: ma sei
0: un esempio.
1: Non te reggo e chiudi che non la vuole dare.
0: Se ti faccio un esempio che.
1: Ma sempre quello fai. Ma fai l'esempio del mastro, allora, che le sue chat non si possono leggere. Dillo. Che ne pensi? Fa bene?
0: No, se la magistratura dice che le deve leggere, punto.
1: No, perché il Parlamento di destra ha detto no.
0: Ma
1: gliel'hanno bloccato.
0: Ma c'è l'immunità parlamentare.
1: Ma senz'altro che c'è, ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro.
0: Ma non hanno nemmeno preso il telefono a Ranucci, allora ti dico, perché?
1: La magistrato lo può prendere?
0: Appunto.
1: Lui non è un parlamentare, appunto. Non c'è immunità.
0: Vedi, però.
1: Il magistrato lo prende quando il magistrato lo prende quando ha il legittimo sospetto che quello strumento sia stato utilizzato per compiere dei reati.
0: Se
1: ne è convinto, lo prenderà, vai tranquillo.
0: Se in quel telefono ci sono le prove, o quello che gli pare siano, no? E il magistrato dice che le deve prendere,
1: le prende. Assolutamente, manda carabinieri, non c'è bisogno di far votare il Parlamento.
0: Se hanno votato il Parlamento contro, evidentemente avranno le loro motivazioni. Che te devo dire?
1: Evidente, proteggere un delinquente. Punto.
0: Il delinquente lo deve decidere un giudice, la parola delinquente.
1: Intanto è stato condannato già, ha già delle condanne addosso. Quindi è uno che ha già avuto delle condanne.
0: Allora me la tiri addosso anche la Salis è delinquente, allora, perché c'è stata condannata 4 volte.
1: È delinquente, perfetto, lo puoi dire. Lo puoi dire.
0: È al Parlamento.
1: Anche Del Mastro al Parlamento.
0: Lui è quello europeo.
1: E ha fatto anche il sottosegretario alla giustizia.
0: Lei è nel Parlamento europeo.
1: Siamo pieni di delinquenti.
0: Su questo potremmo essere anche d'accordo. Ci arriveremo a essere d'accordo.
1: Vai.
0: Insomma, devo capire.
1: Insostenibile.
0: Ora non ti blocco più. Questa legge elettorale.
1: Questa legge è una legge proporzionale.
0: Ok.
1: Con un premio di maggioranza. Che vuol dire? Vuol dire che se una coalizione raggiunge e supera il 42% dei voti, ha un premio supplettivo per avere la garanzia di governare
0: 42,
1: senza 42% sia alla Camera che al Senato. Ha 70 deputati in più e 35 senatori in più rispetto a quelli che prende normalmente con i voti sulla piazza. Ok?
0: Ok.
1: E questa è una cosa normale, ci sta. Forse è un po' troppo alto il premio. Ma ci sta.
0: Prima 40.
1: No, il problema prima non c'era, era un altro sistema.
0: Un altro sistema.
1: Okay. Era un altro sistema del tutto.
0: Non la so.
1: Ci sono dei collegi nazionali, sono 46 collegi nazionali, uninominali e un po' meno quelli plurinominali. Che succede? Nel proporzionale poi ci sono da votare i deputati o i senatori.
0: Sì.
1: C'è una lista, tu avrai in ogni collegio sette nomi. Uno che è il capolista.
0: Che quello era già bloccato l'altra volta, mi pare, no?
1: Ma era tutto diverso il sistema, non era così il sistema. Questo è proporzionale. Vale a dire, se nella circoscrizione nostra, Arezzo, Siena, Grosseto, Livorno, faccio per dire, non so come è disegnata, ci saranno comunque sia sette parlamentari. Punto. Come si eleggono? Si elegge che il primo, dopo diranno, Fratelli d'Italia ha preso l'80%, gliene spetta di questi sette, gliene spetta sei. E quindi passerà il primo e i primi sei che hanno preso le preferenze. L'altro partito che è arrivato secondo, cioè il PD che ha preso il 10%, gliene tocca uno solo. Capito? Uno solo. E via passa quello senza preferenze, cioè il primo, quello che hanno messo. Criticità. Se fanno così, per cui i primi li scelgono nelle segreterie romane, dei partiti tutti, scelgono di mettere quelli che devono mettere, cioè è il cerchio magico dei partiti. La Slime metterà tutti i dirigenti del PD che conosce, sì, suoi, e la Meloni, Arianna o Giorgia metteranno tutti quelli che gli sono affidabili, il cognato, il cugino, lo zio e tutti i parenti di qua e di là. Fratoiani rimetterà la moglie, per dire, no, per far capire che i parenti sono dappertutto. Questa cosa che ti piace tanto,
0: questo, no,
1: un po' di qua, un po' di là.
0: Mi
1: no?
0: piace che le dici tranquillamente tutte, perché tu
1: che lo devo dire, scusa?
0: È vero, sì, sì.
1: Lo sanno tutti che è la moglie. Poi c'è chi c'ha l'amante,
0: quella
1: c'è chi
0: c'ha la Tesla, vero?
1: Quello, sì, ma non so se ce l'ha ancora.
0: Ce l'ha ancora
1: non
0: la
1: lo
0: Tesla?
1: So,
0: no,
1: non lo so, no, se ce l'ha.
0: Insomma,
1: Oh, detto, ma questo sa anche Salvini è riuscito a comprare una villa dentro Roma a 2000 euro al metro, che Arezzo manco a Pescara te la dà la casa a 2000 euro al metro, vabbè, capito?
0: Che vuol dire? Ma
1: niente,
0: casa sopra paga faccio. Chi pare, c'è anche chi paga 300 euro l'ora per farsi mettere i vestiti di un colore
1: secondo anche io te ce faccio mettere per scegliere la camicia la sera in
0: trasmissione. 300 euro l'ora io lo farei, l'armocromista lo farei, te lo faccio.
1: No, ma che vuoi fare? Ma te non c'hai il gusto che con cui vestono lei, no?
0: Ah, porca miseria, versace, vabbè. Vabbè, che vuol dire? Però è firmata.
1: Questa legge elettorale c'ha qualche cosina che secondo loro cozza con la Costituzione. Se nella Costituzione diceva tutto bene, la Costituzione, la Corte Costituzionale, dice che non c'è niente, la legge è già legge e è applicata questa. Cosa comporta aver fatto la legge oggi? Che da ora in poi il governo,
0: le norme sono quelle, insomma,
1: sono fissate, sono queste qui, potranno fare qualche modifica, non lo so se la faranno, non lo so.
0: Perché era un pallino della Meloni questo? Tutti dicono che era un pallino della Meloni.
1: Perché la Meloni in questo modo evita, per esempio, il fatto, tu devi guardare i voti, più o meno oggi il centrodestra e il centrosinistra, se togli Vannacci, sono più o meno pari, un punto in più il centrosinistra, sì, un punto in più il centrodestra, sono pari. Non vincerebbe nessuno oltre il 42%, il che vorrebbe dire che chiunque vinca in qualche modo non avrà una maggioranza strabiliante al Parlamento e avrà difficoltà a governare. In questo momento il governo Meloni ha una maggioranza in Parlamento sia alla Camera che al Senato molto forte, tant'è che ha retto 4 anni senza avere nessuna tribolazione, insomma, no? Ha avuto un po' di gente che gli è scappata, questi di Vannacci, ma sono 8-10 persone alla fine, sono 50 o 60, capito? E questo qui è un modo che ha, se c'erano gli stessi voti di 7 mesi fa, aveva già fatto cappotto la Meloni. Perché 7-8 mesi fa, finché non c'era il fenomeno Vannacci, lei era al 47-48%, aveva già preso la maggioranza.
0: C'era arrivato anche Renzi una volta?
1: No, Renzi ha preso come PD il 41 alle europee,
0: no, mi ricordo questo,
1: ma solo come PD, come PD, non come coalizione. Se l'è mangiato, se l'è mangiato, e oggi...
0: Ora, visto che c'è discussione, c'è stato il Nazareno l'altro giorno, c'è stato il nostro amico...
1: La Leopolda.
0: Il Nazareno è un'altra cosa.
1: Il Nazareno è la sede del PD.
0: Sì, ma... vabbè, comunque... La Leopolda. Sì, dice che Renzi ha fatto parlato tantissimo.
1: E beh, è casa sua.
0: Insomma, la Leopolda.
1: Lì è facile vincere, gli piace vincere
0: facile. Questo campo largo, insomma...
1: Lui cerca di dimetterlo in piedi perché anche per la sua esistenza personale, se non c'è una coalizione,
0: Calenda,
1: lui scompare.
0: Calenda che ha detto mai con questo campo largo.
1: Ha detto mai, ma oggi la legge l'ha bocciata oggi.
0: Ah sì?
1: L'ha bocciata, ha votato contro.
0: Calenda dove sta?
1: Calenda sta al centro, però diciamo Calenda è uno che a parte il fatto che è un litigioso e quindi è difficile che accetti un altro che conta quanto lui, perché con Renzi ha litigato, erano due galli nello stesso pollaio.
0: Ma qualcuno diceva un problema di cassa.
1: Problema?
0: Un problema di cassa, una cosa del genere, non c'entrava niente.
1: Ma non credo, non lo so, non ho idea, ma insomma loro due non tutte e due devono essere capi, capito? Questo è il problema. E quando sei in due a fare il capo, uno soccombe. E alla fine si sono divisi, semplicemente. Allora, insieme potevano avere qualche percentuale da poter far pesare. Da lui separati, contano niente. Capito? Contano niente. Ora è vero che alle elezioni ci andremo e c'è qualcuno che rischia di vincere per l'1% in più o l'1% in meno. Quindi contano anche, tra virgolette, i super piccoli.
0: Certo.
1: Capito? Tutto qui.
0: Va bene, che ci fermiamo? Ancora qualche minuto ce l'abbiamo, se vuoi.
1: Io di politica.
0: Italiano, certo, perché dobbiamo venire a Arezzo, ti portiamo in giro per quello che abbiamo fatto con Angiolino. Sai che c'è Arezzo domani, ma piove però. Senti come piove anche ora.
1: Piove. Sono 4 mesi che chiamiamo pioggia, una volta che piove
0: oggi
1: ce la mettiamo.
0: Era arancione in Toscana.
1: Oggi era, domani è giallo.
0: Domani è giallo.
1: Fino alle 14.
0: Vabbè, insomma, l'acqua dice che ci vuole, però insomma va bene.
1: Non si mette a noi all'acqua, come mai?
0: Eppure senza quella si campa poco.
1: No, si campa niente.
0: Va bene, altre cose mi sembra non ci siano a livello italiano, sai? Sì, vabbè, sono tutte cose quelle di cronaca che insomma vengono molto
1: enfatizzate.
0: Beh, insomma, quella del
1: Carlasco?
0: Ieri era. No, quella di Carlasco mi sta ogni giorno più mandando
1: sulle scatole.
0: No, perché se veramente il RIS, sai che sembra che ci siano state altre cose che non sono state dette dal RIS di Parma.
1: Tu pensa,
0: no?
1: Che danno che stanno facendo con questa vicenda alla reputazione dei carabinieri, perché poi il RIS era considerato il
0: fiore all'occhiello,
1: veramente di altissimo livello, e purtroppo ci rimetterà anche la pattuglia che sta qua sotto a controllare le macchine su queste cose, siamo un paese mediterraneo come mentalità.
0: Tu l'hai vista da qualche parte l'intervista, non è nemmeno un interrogatorio, l'audizione di Garofalo si chiama, no? Che l'ex comandante del RIS allora, no? Te lo ricordi Forlani quando rispondeva?
1: Sbavava,
0: sì, lui non in quella maniera, ma non ricordano qui, che tanto è che chi lo ascoltava diceva, ma insomma, si rende conto che queste robe c'erano, poi sono sparite, cioè. Se ascolti in questa maniera ti vengono tanti dubbi, dice tutti, come se abbiamo sempre detto, no? esiste la verità processuale, che è una verità che non può essere anche detta, quella,
1: la
0: che
1: verità processuale è una cosa diversa dalla verità, questo è il fatto.
0: Normalmente, cioè, si spera che la verità sia la verità processuale,
1: gli strumenti sono fatti perché sia quello lì, però poi, per esempio, perché un avvocato bravo vince e un avvocato balordo non vince? Con gli stessi fatti, perché? Perché appunto c'è una verità processuale fatta anche di riti, di ricorsi a precedenti, di conoscenze, eccetera, conoscenze dal punto di vista giuridico e non conoscenze personali, che indubbiamente modificano le cose. Ma è sempre stato così, e è così in tutto il mondo.
0: Però sia quell'avvocato che sia una parte o nell'altra si basano su quelle che sono le perizie di determinate prove, no?
1: Sì, ma le perizie sono le perizie e le controperizie.
0: Ho capito, però quando un ente superiore come RIS appunto
1: deve portare le prove,
0: insomma diventa veramente difficile. Va bene, ci fermiamo un attimo e poi veniamo a Arezzo, perché siamo nell'ultima parte.
1: Vai.
0: E piove, ricordatelo,
1: parecchio.
0: Va, molto, lo senti, intanto lo sento anche nelle cuffie che piove.
1: Vabbè, a tra poco.
0: E eccoci qua nella terza parte. Scusate, ho fatto una cosa, che ho lasciato il microfono aperto, c'era Ivo che mi stava rimbrottando, vi devo dire la verità. Cioè, Ivo, perché mi stavi rimbrottando? Dimmi un po', no?
1: Perché ogni tanto vai rimesso un pochino in riga anche te, che esci dai binari.
0: Io esco dai binari. Lascia perdere.
1: Ci vuole qualcuno che ti controlli ogni tanto.
0: Sì, va bene.
1: Anche perché in galera te paghi i danni, ma in galera ci vado io,
0: appunto,
1: capito?
0: Tu sei il direttore, quindi. Senti, caro direttore, io ti porto ad Arezzo, no?
1: Sì.
0: Oggi siamo, ti avevo detto, c'è la Fiera del Gusto, quello che c'è domani, il 9 luglio.
1: Il mercato internazionale.
0: Non è la fiera?
1: Non è la fiera, quella è stata già quella. Piove?
0: Secondo me piove, però sono le cuffie che sento male io, vabbè, comunque. Però. Stasera facciamo una cosa che non abbiamo. Abbiamo fatto un'altra volta sola.
1: Sì.
0: Che poi alla fine la stazione Creti forse la fanno, non lo so. Te la ricordi quando venne l'ingegnere che ora non mi viene?
1: Galli.
0: No? Ti ricordi?
1: Matteo Galli.
0: Allora, noi abbiamo ad Arezzo, io e te tante volte si parla della sanità, delle cose, si parla del pronto soccorso. Tu sai che io i personaggi, per esempio, del pronto soccorso li metto al pari di quelle che sono le cassiere dei supermercati, i vigili del fuoco. Okay. No, ma nel senso un paradiso lassù, perché per me sono paladini, ma ci sono veramente le persone nel primo soccorso, siamo veramente all'avanguardia. Sì. Abbiamo delle persone, delle figure veramente importanti. Io te ne voglio presentare una.
1: Sì.
0: Una che è andata insieme al suo staff, ovviamente, allo staff, insomma, nei posti più impensabili dove succedono le calamità.
1: Ah, tu sai,
0: Turchia e ultimamente Venezuela, poi ce lo racconterà.
1: Poi tu sai, ti interrompo un attimo, prima che tu presenti la persona che io la vedo a fianco, ma non la far vedere ancora, a chi ci sta guardando, che Arezzo è sempre stata un'eccellenza in questo campo, perché ha sempre avuto del personale sanitario, ma non solo sanitario, nell'ambito dei vigili del fuoco, nell'ambito di altri enti, eccetera, che si sono distinti in tutto il mondo, molto spesso anche in Italia quando ci sono catastrofi, tragedie, eccetera, per la capacità che hanno avuto di portare la loro esperienza, la loro umanità, la loro conoscenza, la loro competenza ad aiutare ovunque nel mondo, ma veramente tutto il mondo. Conosco gente che è stata in Africa, è stata in Asia, è stata in America, e ora parla tu.
0: Ecco, e io ti presento una persona che sicuramente penso che sia stata in tanti di quei posti, una, tra l'altro anche un'amica di Radio Fly, perché è già stata qui ospite nostra, e io do la benvenuta qui alla dottoressa Sara Montemerani. Ciao Sara, buonasera.
7: Ciao.
0: Benvenuta qui nel nostro spazio, dopo ti regolo meglio la telecamera come ti posso presentare, Ivo? Sì, ti ho presentato bene, una di quelle eccellenze.
7: Anche troppo, perché così, cioè, anche troppo secondo me,
0: ecco.
7: Si è fatto delle aspettative troppo alte.
0: No,
7: ma intanto condividiamo l'immagine, Ivo.
1: Più che aspettativa, c'è da raccontare quello che è stato, nel senso che, perché ne parliamo? Ne parliamo perché tu hai partecipato, sei stata presente a volte singolarmente, a volte con altri colleghi o diciamo anche dello stesso ambito, in situazioni che avevano bisogno di personale specializzato in certe cose. Raccontaci un po' di queste tue esperienze. Qualcosa, quella che ti ha impressionato di più, quella che è più vicina nel tempo. Raccontaci un po' di te.
7: Allora, come esperienze si parte dal fatto che bisogna avere passione per fare queste esperienze, perché sennò queste esperienze non si fanno, perché tanti magari pensano che dopo c'è logicamente il ritorno, però il partire è forse la parte un po' più complessa, perché ammetto che c'è sempre quel che di paura, cioè quando ti chiamano hai sempre sono in grado di fare questa cosa, cioè c'è sempre la paura di non essere in grado. Poi la paura si vince perché sai che non parti da solo, cioè perché parti in gruppo, parti con dei colleghi, con esperienze diverse di cui poi alla fine ti fiderai in tutto quello che si fa, nelle attività giornaliere. E alla fine è un po' come mettere in moto una macchina. Alla fine la strada si crea, poi in un certo senso il percorso si trova e si arriva in fondo, e arrivi in fondo molto spesso molto soddisfatto e soprattutto cresciuto. Quindi questo è il perché, per motivarti alla domanda, è il perché ho deciso di fare queste esperienze, perché poi alla fine ti crescono.
1: Da quanto tempo, diciamo, hai iniziato a prendere un aereo, a prendere un mezzo e andartene dalla tua città, dal tuo tutto sommato nido in cui puoi fare il tuo lavoro, sempre molto particolare, perché chi sta sul fronte anche in un pronto soccorso locale è sempre sul fronte, non sai mai quello che ti capita tutti i giorni. Poi da quanto hai iniziato questo tuo peregrinare verso situazioni in cui c'era bisogno anche della tua mano?
7: Dopo un po' di preparazione, perché all'inizio il pronto soccorso è un ambiente che ti permette di vedere un po' di tutto, quindi ti prepara, diciamo, a tante condizioni che sono cliniche ma anche solo sociali, cioè non dobbiamo soltanto pensare al caso clinico standard medico, alcune sono condizioni prettamente sociali, quindi è un mondo a sé stante perché è come vedi tutto praticamente. Questa cosa ti prepara, logicamente ti dà una base di esperienza che ti servirà poi per affrontare eventualmente questi viaggi verso l'estero. Quindi sì, diciamo che è un percorso iniziato, l'ultimo è stato il Venezuela adesso a luglio, fine giugno, inizio luglio, per il terremoto che hanno avuto. Io sono stata insomma con il gruppo del, come uno dei volontari del gruppo della chirurgia d'urgenza di Pisa. Siamo partiti come seconda squadra, perché in realtà un'altra squadra con colleghi toscani erano già partiti praticamente poche ore dopo il terremoto. Noi siamo partiti la settimana successiva
1: per dare il cambio,
7: e diciamo poi lì l'attività è stata molto mista, perché fortunatamente all'interno del mio gruppo avevamo professionalità molto diverse, c'era l'ostetrica, c'era la ginecologa, l'infermiera neonatale, c'era il pediatra, il neonatologo, quindi non solo pronto soccorso, ecco, diciamo sì, esperienze sì, professionali diverse, e grazie al fatto di avere esperienze professionali diverse siamo riusciti un po' a portare avanti, diciamo, i nostri compiti.
1: Una domanda personale: vi obbliga qualcuno?
7: No.
1: È una cosa che fate volontariamente?
7: No, sì.
1: Guadagnate tanti soldi?
7: No, assolutamente.
0: Io su questo
1: cattivo,
0: lo so.
1: Sono cattivo nelle domande.
7: La terza domanda potrebbe essere: andate in alberghi extra lusso?
1: Esatto. No. Non alberghi no, con spa, no, con tutti i servizi.
7: No. I primi giorni sono stati anche senza corrente elettrica, quindi, e non è semplice, quindi ti devi un po' adattare, ecco. Diciamo che non vai in vacanza.
1: La quarta domanda, cosa dicono in casa di questo? I tuoi familiari, il tuo ambiente
7: supportano, diciamo che grazie a loro c'è la base per la partenza, perché senza le persone che hai dietro non ce la faresti mai, quindi, ma non sono solo quelli che sono a casa, i colleghi che rimangono al lavoro a sostituirti, perché comunque hai dei turni e qualcuno ti deve sostituire, ci sono i colleghi che sono al lavoro contemporaneamente rispetto a te e che sono sempre un punto di riferimento perché hanno sempre dato supporto. Io ho chiesto consulenza a distanza dal Venezuela, quindi, perché magari c'era un problema, non sapevo come affrontarlo, ho alzato la cornetta del telefono, ho chiamato il collega che era di turno qui in ospedale ad Arezzo e gli ho chiesto: guarda, ma ho una paziente con la dengue, come la devo trattare? No? Cioè, quindi diciamo che la cooperazione alla fine è stata anche una sorta di telemedicina a distanza, quindi non ho mai lasciato poi Arezzo in effettiva, anche pur essendo in Venezuela, insomma.
1: Tu mi parli di un gruppo abbastanza coeso che vi conoscete, di toscani in questo caso, no? Ma fate anche delle sperimentazioni, vi aggiornate anche sulle diverse tipologie di zone di intervento, oppure capita in Venezuela, va in Venezuela, ma capita in Africa, va in Africa, dove c'è tutta una situazione anche diversa dal punto di vista delle strutture, dal punto di vista della lingua, di tante,
7: certo,
1: cose.
7: Sì, cioè prima di partire veniamo quasi sempre, cioè il compito, diciamo, di chi poi decide di farci partire è quello di fare un assessment del territorio, si dice, cioè ti rendi conto di quali sono i bisogni, che tipo di personale hai a disposizione e soprattutto cosa devi dire al tuo personale, come lo devi formare prima di partire. Questo è fondamentale perché non puoi andare senza essere formato sull'ambiente che poi ti ospiterà, quindi devi sapere quali sono i punti un po' più critici o come muoverti banalmente nel territorio.
1: Siccome fai conto, sono convinto che come avviene in Toscana avverrà anche in altre regioni, saranno gruppi che partono, chi coordina? Chi è che decide che tu vai nel punto A, quell'altro nel punto B, nel punto C? Chi è che dà un minimo di regia a tutto questo? Il Venezuela sicuramente ha avuto un afflusso di aiuti, come altre situazioni, la Turchia precedentemente, insomma, di tante persone che vanno per aiutare. Il rischio a volte è che c'è un ingolfamento, addirittura una concentrazione esagerata in un punto e tanti punti scoperti. Chi è che sta un po' attento a queste?
7: Allora, questa è una domanda molto molto affascinante.
1: Se esiste,
0: Sara,
1: complessa,
0: è il direttore.
7: Cioè. No, è cioè una domanda molto complessa, a cui dare una risposta altrettanto complessa, e tento di semplificare nel senso che l'Italia viene attivata a livello europeo, quindi sì, dal meccanismo Unione regionale di protezione civile, la nostra protezione civile italiana attiva in risposta, diciamo, alla chiamata del paese, attiva le sue risorse. Come Italia abbiamo diverse risorse, abbiamo l'USAR per quanto riguarda i vigili del fuoco, abbiamo i Canadair, abbiamo diversi tipi di risorse che possiamo inviare a livello internazionale. Quando entriamo in un contesto estero, è logico che il paese accettante dovrebbe avere un'idea di quelle che sono le sue esigenze e infatti richiede all'Unione Europea determinati tipi di risorse in base proprio alle sue carenze. Questo non è così facile da fare, no, soprattutto no, dopo un evento di disastro che può essere naturale o umano, ma comunque dopo un evento di disastro è un po' complesso capire quali sono le perplessità, infatti quali sono le problematiche. In Venezuela, ad esempio, almeno nei primi giorni non si sapeva esattamente neanche quali ospedali continuavano ad essere funzionanti, quanti posti avevano a disposizione e dove erano le specialistiche di riferimento. Quindi banalmente, quando arrivavi lì e intervenivi con il tuo gruppo, mettevi su un ospedale da campo, portavi le tue attività, ma poi se c'era da trasferire un paziente perché aveva bisogno di determinati tipi di cure che non potevano essere date nell'ospedale da campo, lì c'era il problema: come lo trasferisco e dove lo mando, perché non so qual è l'ospedale funziona in questo momento.
8: Ora te la lascio, Giuseppe, un'altra domanda che mi incuriosisce molto. Tu hai detto all'inizio, un po' di paura all'inizio c'è, no? Poi mi immagino sia anche un po' di emozione, anche un po' di emozione in quello che trovi. Ce la fai a non piangere quando sei in questi posti?
7: No, mai. Mai.
0: Scherzo.
7: Mai. Pazzesco, mai. Io frigno sempre. Io frigno di mio, però nel senso frigno sempre. In Venezuela è stata una partenza anche molto particolare, perché noi siamo partiti con un gruppo, il gruppo di chirurgia d'urgenza, è partito con, associato a noi, un gruppo di venezuelani che però lavorano in Italia come medici ed infermieri. Sono proprio venezuelani di origine che lavorano da noi. È diciamo un gruppo di persone fantastiche che ha creato un legame, con cui si è creato un legame veramente molto stretto. Mi ricordo ancora il loro capogruppo, il loro capomissione, una delle prime cose che ci ha detto quando siamo partiti, eravamo ancora in aeroporto, ci ha detto: vedete ragazzi, ora noi partiamo come due gruppi, torneremo come una grande famiglia. E così è stato, perché noi siamo tornati come una grande famiglia, cioè ci sentiamo quasi tutti i giorni. E lì abbiamo frignato tanto, perché loro erano persone che erano nate lì, alcune di loro avevano lasciato la loro terra in cerca di un lavoro migliore in Italia, alcuni non vedevano i familiari da anni e quindi è stata anche l'occasione magari per rivederli. E il legame con la popolazione locale è stato così forte proprio perché c'erano loro.
8: Mi piace questa risposta che hai dato, perché non amo gli eroi in genere. E invece vedo persone normali che hanno fatto un atto eroico. Un atto eroico nel senso di prendere, decidere di andare verso anche un po' l'ignoto qualche volta, perché vai in una terra che ancora trema, ancora ci sono terremoti in corso, non è che vai in un posto tranquillo, tutto sereno. Quindi è una bella cosa. Complimenti. Ho conosciuto anche altri tuoi colleghi, io in passato, ormai ho qualche anno sulle spalle, che sono intervenuti in altre situazioni, sia nel paese nostro che fuori, eccetera. E tutti quanti hanno questo spirito di dire: quando c'è bisogno di muovere le mani, si muovono le mani, si fanno le cose.
7: Ma secondo me tutti abbiamo questo
8: battuta,
7: spirito.
8: Vecchia battuta questa di: quando c'è da mettere le mani, muovile, che è del carissimo Massimo Mandò. Dovete mettere le mani addosso quando c'è bisogno, vero o no?
7: Sì, è vero. Ecco,
0: è vero.
7: Però è una nostra caratteristica, è l'umanità alla fine, quindi penso che tutti ci rimbocchiamo le mani, che non è... Non è una cosa proprio una caratteristica umana, è condivisibile, tutti ci... Tutti
0: quando ti ho detto che abbiamo un'eccellenza, professionalità, preparazione, dedizione e umanità, no? Perché
8: è più umana di te, pensa un po'.
0: Sicuramente sì, ma Sara, tu oltre che in Venezuela sei stata in Turchia, dove sei stata? Sì.
7: Turchia e Libia,
0: quindi abbastanza anche territori abbastanza.
8: Libia, a quale occasione?
7: C'è stata l'alluvione a Derna.
8: All'alluvione, sì.
7: L'alluvione a Derna.
0: Va bene.
8: Sei pronta? Hai sempre pronto uno zaino per partire?
7: Sì, abbiamo sempre pronto.
0: Ma ti rendi conto che razza
7: partire.
0: Di dedizione? Cioè, che bello, guarda, veramente. È un esempio, ce ne vorrebbero tanti. E sicuramente tutti quelli del gruppo ci sono. e ringraziamo noi tramite te di tutte queste persone che insomma avete uno spirito che io guarda veramente
8: c'è il mondo del volontariato in generale. Ora in questo caso è anche un volontariato specializzato, certo, particolarmente è fortissimo anche nel nostro paese, è fortissimo. Molto spesso è poco valorizzato,
0: sono d'accordo,
8: e se ne parla quando c'è qualche problema, mai quando c'è la routine faticosa, quotidiana, continua, che invece è quello che rende forte e importante questo lavoro. Scomparisse il volontariato, questo paese muore in 3 giorni.
0: Ah sì, assolutamente.
7: Cioè, consideriamo che tutto il servizio d'emergenza si basa sul volontariato. Sono persone che fanno altro di lavoro e che dedicano una parte della loro giornata agli altri.
0: Sai che se ne trovano sempre meno di volontari, vero? Il grido d'allarme delle varie associazioni.
7: Eh sì.
0: Va bene, Sara, è stato veramente un piacere. Dimmi, Ivo, che è stata una parentesi dolce nella nostra trasmissione.
8: Penso è la parte migliore di 6 anni, di 4 anni di trasmissione con te, capito? Cioè, è qui che il paragone viene fuori, capito? Tu sei capace a manovrare quell'attrezzo lì?
0: Sì, c'è stata ma ha fatto anche l'intervista.
8: Benissimo, allora cambiamo conduttore della settimana prossima, te lo dico.
0: Va bene, allora grazie alla dottoressa Sara Montemerani, è stato veramente un piacere averti qui.
7: Grazie, grazie Ivo.
8: Grazie a te.
0: E complimenti ancora e grazie per il lavoro che fai, che svolgi per tutti coloro che tu aiuti.
7: Grazie.
0: E allora torniamo nella nostra cabina, salutiamo Sara e poi ci rivediamo dopo. Caro Ivo,
8: guarda, caro Beppe, dopo questa bella questo bel intermezzo voglio essere buono, vedi, a me stare vicino alle persone buone mi aiuta, invece in genere sono sempre
0: cattivo. Sara è bionda, non te lo volevo dire. Questo mi dici sempre della Meloni, sai, tante volte.
8: Io sono pelato, che vorresti dire allora? Posso dire che anche tu sei una brava persona. In fondo fai funzionare la radio, fai funzionare internet.
0: Io posso avere le
8: fine
0: mie...
8: dei complimenti. Andiamo avanti con la trasmissione.
0: Va bene, andiamo avanti perché siamo quasi in chiusura, ma dobbiamo farti vedere che cosa succederà ad Arezzo. Ovviamente come tutte le volte, siccome è un filmato che dura 10 minuti, non lo mettiamo tutto, lo metteremo ovviamente su internet, su Facebook, troverete la versione integrale di questo piccolo spaccato della nostra città di oggi pomeriggio, dove stavano preparando il mercato del gusto. Bravo. E allora io ve lo metto e ascoltiamo, vediamo un po' questa trasmissione, che cosa è successo oggi, va? In allestimento la 20ª mostra internazionale del gusto ad Arezzo dal 9 all'11 di ottobre, e vedete ci sono ancora qualche fase logistiche da sistemare, qualche macchina di viaggio e sosta. Andiamo a sentire un po' chi partecipa. Andiamo da questa signora.
9: Buonasera
0: a lei, Radio Fly. Senta, da dove viene lei?
9: Da Viterbo.
0: Viene da Viterbo?
9: Sì.
0: Che cosa porta in questo mercato del gusto?
9: È un po' di frutta secca, castagne secche, un po' di tutto, di frutta.
0: Ascolti, ora oggi spostarsi costa parecchio, no? Visto il gasolio, cos'è? Ecco, lei ha deciso di mantenere i prezzi dello scorso anno oppure no? È venuta lo scorso anno?
9: Più o meno sono gli stessi, sì.
0: Quindi non...
9: Prezzi, no.
0: Buon lavoro.
9: Grazie.
0: E allora, diciamo subito, caro Ivo, che il preludio potrebbe essere bello. Voi siete dalla Val di Chiana?
8: Val di Chiana.
0: Da dove venite?
8: Noi da Foiano della Chiana.
0: Sento un odore buono. Toscana.
8: Qui c'è un po' di pecorino di quelli buoni, eh?
0: Ascolta, ma allora te per spostarti il gasolio anche se aumenta, insomma, l'aumenti i prezzi rispetto a anno, dice
8: no,
0: questo.
8: No, i prezzi si tiene sempre quelli, ragazzi, veniteci a trovare, siamo qua per voi, eh.
0: Grazie, ciao.
8: Ciao, ciao.
0: Allora, le premesse ci sono tutte. Vediamo un po', intanto andiamo.
10: Prima volta che veniamo ad Arezzo.
0: Dalla Val Camonica, cos'era? La Valle dei Camuni quella, no? I Camuni un pochino più alto.
10: Esattamente, la Valle dei Camuni, lì abbiamo un caseificio artigianale dove produciamo formaggi di latte vaccino e di capra.
0: Ecco, quindi è la prima volta, mi dici, quindi le tue prelibatezze, ma costano molto, dici la verità.
10: È una primizia.
0: È una primizia,
10: sì. Dovete venire a assaggiarle perché meritano, poi mi date un parere.
0: Grazie, buon lavoro.
10: A voi, grazie.
0: E adesso facciamo un salto in Liguria.
11: A Genova, precisamente. A Genova?
0: Ma che ci porta? Il pesto genovese?
11: Il pesto genovese, la focaccia di Genova.
0: Ma quello vero, il pesto?
11: Il pesto vero, di Pra proprio, perché noi siamo proprio di Genova Pra.
0: Senta, per venire qua, insomma, il gasolio costa, è tutto aumentato. Lei c'era lo scorso anno?
11: Sì, c'ero. Ecco,
0: quindi i prezzi come li tiene?
11: Prezzi ottimi.
0: Ma li aumenta?
11: Ancora di 3 anni fa.
0: Ancora di 3 anni fa? Sì. E se ce lo dice una genovese...
11: Da una genovese vuol dire che è tanto, eh?
0: Grazie, buon lavoro.
12: Buonasera.
0: Tu sei italiano? No.
12: Milano.
0: Milano?
12: Milano, ok, va bene così.
0: Milano.
12: In Milano siamo.
0: Quindi di prodotti?
12: Tutti sono americani, asiatici, anche un pochino asiatico e americani, tutta la roba americana.
0: E allora trametto, poi lo metto su internet, però abbiamo intervistato un sacco di gente, Ivo. Posso dirti una cosa? Tanta gente, ma credimi, sono contenti di venire a Arezzo perché hanno trovato, nonostante che spendono per venire, sì, hanno trovato, cioè, la reputano che rende,
8: con quei prezzi,
0: sì.
8: E ci credo che l'hanno aumentati, perché praticamente dopo se non gli sballava.
0: Che devo trovare qual è il tuo microfono? Parla un po', non ho capito qual è il tuo microfono. Mica tanto, sì, dimmi, vai, prova.
8: E lo credo che venga da Arezzo, è presente i prezzi, sì.
0: Ma infatti io a tutti ho fatto la stessa domanda, e tutti a dire non l'aumentiamo assolutamente, no, uno solo ha detto ma vedrò quello che posso fare.
8: Va bene comunque.
0: Però
8: bene.
0: Tutti contenti, una cosa bella, abbiamo intervistato diversa gente, stavano appunto
8: sistemando.
0: Una cosa importante, se voi andate per esempio, faccio un esempio molto semplice, andate dai portoghesi, non pensate di trovare lì per portoghesi, perché ci sono ci sono delle persone che lavorano in Portogallo, mi sono venuti lì, quindi non è detto che nel trovi i tedeschi, trovi i tedeschi e così via, capito?
8: Anche Arezzo, mi piace, ci trovi argentini,
0: argentini,
8: anche quelli di Ricutino ci sono.
0: Ascolta, quelli che vendono la roba portoghese sono tutti argentini. Io ho detto scusate, ma perché ci fa? Dice si lavora in Portogallo.
8: Infatti ha ragione.
0: Ho capito, però vabbè.
8: Funziona così.
0: Comunque devo dire, tutti veramente contenti di fare questa, di venire ad Arezzo, nonostante le spese. Tantissimi del sud ci sono, dalla Puglia, dalla Calabria, dalla Sicilia, li metteremo, insomma, e sono su questo filmato, ma per farvi vedere. Internazionale.
8: Se funziona è bene farlo.
0: Se funziona, certamente.
8: Se funziona,
0: insomma,
8: farlo. E uno è giusto che se anche creano un po' di disagio, ma si tenga viva la città.
0: Ma ti ricordi che c'era stata anche qualche piccola polemica dei ristoratori qualche anno fa? Insomma, che dice in questi giorni mangiano tutto loro.
8: Di polemiche si vive.
0: È vero, Arezzo è così.
8: Ma tu, ovunque, non è solo Arezzo.
0: Posso farti una domanda mentre nel frattempo vanno le immagini?
8: Sì,
0: così
8: sì.
0: No? Ma ad Arezzo non si discute più niente di politica.
8: Che ce la discuteva tutto.
0: Ho visto un filmato del Gamurrini che era lì a finire i lavori
8: di Via Fiorentina.
0: Sì.
8: L'ho visto anch'io, questo è stato quel birbone di Alessandro Caneschi. Ha ripescato un'intervista fatta al Gamurrini vice sindaco, sia allora che oggi. Perché è del 2020.
0: No, è uguale. Primavera, non è invecchiato per niente.
8: Ma vedi, stare fuori dalla politica fa bene.
0: Ma come? Quell'intervista con quella ragazza era del 2020?
8: Della primavera del marzo 2020.
0: Io avrei detto che era di oggi.
8: La cosa triste è questa, che dice, quanto ci vorrà? Io penso che fra un anno e mezzo abbiamo finito tutto.
0: No, non le dire le date perché...
8: L'ha detto.
0: Ma allora?
8: Allora.
0: Vabbè, però dopo litigo con Ghinelli, insomma.
8: Quindi è stato il Ghinelli che ha fermato i lavori?
0: No, non lo so, però ti ricordi che iniziarono un po' così, qualche discussione?
8: Era già iniziata a quel punto lì.
0: Ti ricordi? Una volta si fece litigare anche noi, insomma.
8: Te per far litigare la gente?
0: Io? No, ma non stai scherzando. Va bene, dai. Comunque, no, veramente, ma l'opposizione Arezzo che fa ora?
8: Che fa l'opposizione?
0: Che ho visto qualcosa di Donati, ma per esempio non ho visto niente del PD, esiste sempre Arezzo, c'è ora, che fa?
8: Hanno chiesto la commissione anche loro per Via Fiorentina.
0: Vabbè, quella ora Via Fiorentina, cioè ormai tutti ci zuppano su quella cosa lì, dai. Le luci di Natale quest'anno, si sa se le metteranno, ti ricordi?
8: Le luci di Natale, va chiarito una cosa, il comune ha sempre pagato la corrente,
0: sì,
8: nel senso che il sistema delle luci di Natale si alimenta dal sistema dell'illuminazione pubblica.
0: Esatto.
8: e l'ho sempre fatto con tutti. Ma se tu vuoi mettere le lampadine, vai da quello che le affitta, gliele fai mettere. Se non le paghi non te le mette. Ti ricordi l'anno scorso hai trovato pezzi di Corsa Italia illuminati, no, pezzi al buio?
0: Ma sì, perché si rischiò di non di averci un buco nero lì.
8: D'altra parte funziona
0: così. Alla fine le misero insomma a strisce lunghe. Però,
8: sì,
0: insomma,
8: sì, ma funziona così comunque. Non è che c'è niente da fare.
0: Perché io non. Guarda, stasera quando andavo con Angelo ho detto: ma che si va a intervistare noi? Cioè, che si fa?
8: Allora c'è un po' di...
0: Siamo stati, scusa, ho interrotto, ai Giardini Porcinai.
8: Sì.
0: Penso che l'abbia messo in finale di questo coso.
8: Sì.
0: Forse perché aveva piovuto, eh. Tu vedesse ma verdi ma puliti.
8: Se sì. Ne verdero con quest'acqua da 10 giorni.
0: Sì, ho capito, ma. Cioè, okay.
8: Ma evidentemente.
0: E c'era, udite, l'acqua nella fontana.
8: È per forza.

0: Di Manzo che sta facendo questo lavoro, ha detto riduce, pensa a 4 anni i lavori invece dei 5 previsti.
1: Ma ha iniziato oggi, no?
0: Sì.
1: Te lo ricordi quando ci fu l'inaugurazione dell'abbattimento dello stadio con la Benna, no? Che iniziarono a buttare iniziarono a buttare la parte dietro. Io e Angiolino il pomeriggio ci siamo andati a vedere, era tutto chiuso, tutto fermo, la Benna era rimasta lì. Ma scusate, ma c'era la demolizione dello stadio? Sai a chi lo diemmo? Una pattuglia di vigili urbani, cioè polizia locale, che anche loro erano venuti lì a vedere che buttavano giù lo stadio, erano tutti fermi, quindi anche loro sapevano che era una beccata di diplomatica.
0: Succede, dai.
1: Va bene, allora noi vi salutiamo tutti coloro che ci hanno ascoltato e ovviamente vuoi dire qualcosa ai tuoi telespettatori di Arezzo TV?
0: Come miei? Perché tu no?
1: No, a me non mi vedono, te l'ho detto.
0: Anzi, perché ti tagliano?
1: No, assolutamente, non dico questo, però sento, se a me vengono a dire, ho visto il tuo direttore a Arezzo TV. Sarola, io ho capito che sono lì, ma dimmi, vi ho visto Arezzo TV? No, ho visto io Arezzo TV e io non ero, scusate.
0: Parli solo con quelli che conoscono la comunicazione dei verbi, solamente alla persona singola.
1: No, forse perché sono lì non me lo dicono. Perché se mi dicessero.
0: Io, per esempio, quelli che mi dicono di aver visto questa cosa, mi dicono sempre: vedo sempre te e il mio amico o il tuo amico o quell'altro.
1: Sì, amici siamo,
0: al 100%.
1: Amici siamo, dopo.
0: Anzi, ci possiamo permettere di dire quello che ci parla anche in pubblico perché siamo amici.
1: Esatto.
0: Perché noi finiamo qui, ora bisbocciamo giù.
1: Magari io non scendo a Ciampino, però.
0: Ma neanche io, Più facile ci scendi te che io a Ciampino. Anche perché te in treno non ci vai mai.
1: Io non conosco nessun controllore o capotreno, per dirgli fermalo.
0: E pensare che ce n'è uno di capotreno storici sempre qui dentro.
1: Chi è? È il Cispi, è vero, è un capotreno lui.
0: Tu pensa un po'.
1: Ma tu pensa se fosse andato. Come si chiamava quello?
0: Lollobrigida
1: al Cispi Capotreno.
0: Lo mandava a quel paese.
1: Sì, lui
0: secondo me diceva: mamma, che sei, io fermo il treno per te, ma che sei rinco.
1: Va bene, dai. Allora noi vi salutiamo Cispi. E salutiamo ovviamente Mauro Giovacchini in arte Cispi e salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito, appuntamento alla prossima settimana che
0: giovedì
1: saremo
0: siamo 8, 7, 15
1: saremo a metà ottobre. Di ottobre Ivo
0: sono le castagne già?
1: Non lo so, non lo so.
0: Adesso, se porti un po' di caldo.
1: Piove, quindi.
0: Porta un po' di caldo arrosto la prossima volta, così si mangia.
1: Faremo di più, stasera avevamo anche le pizze. Ciao, caro direttore Ivo Brocchi, appuntamento alla prossima
0: settimana. Ciao
1: a tutti, e come. Che gli diciamo?
0: Che diciamo?
1: Appuntamento.
0: Forza e coraggio, potessimo togliere quel pezzo di titolo, che piacere che sarebbe. Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Avete ascoltato senza.

0: Rewind.
1: Fly Spot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
5: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: La Toscana nel pallone, notizie, opinioni e appuntamenti del calcio dilettanti. A cura del Comitato Regionale Toscano della Federazione Italiana Gioco Calcio.
2: Con la nuova stagione sportiva torna la Toscana nel pallone. E nella prima puntata di introdurci nell'annata appena iniziata è il presidente del Comitato Regionale che ci spiega novità, numeri ed attese di questo anno. Prima puntata della stagione per quanto riguarda la Toscana nel pallone e come sempre apriamo la nostra trasmissione con il presidente del Comitato Regionale Paolo Mangini, a cui chiedo subito come è andata quest'estate, che cosa c'è da attendersi da questa stagione alla luce anche di numeri importanti.
3: Si riparte e potrei dire che si riparte in salute, perlomeno per quanto riguarda i numeri, al di là di quelle criticità che purtroppo fanno parte di questo mondo che, sulle quali noi si sta ovviamente lavorando, ma se io guardo i numeri delle iscrizioni, al di là di quelli scontati, eccellenza, promozione, prima e seconda, in terza categoria abbiamo veramente raggiunto un numero straordinario, 226 squadre in tutta la Toscana, siamo riusciti a fare ormai tutti i gironi da 16, che sono gironi importanti, danno lustro alla terza categoria, sono gironi veramente, direi, anche impegnativi, come deve essere, perché la terza categoria sta diventando sempre di più un campionato avvincente, un campionato che necessita di avere un'attenzione particolare ed è quello che noi abbiamo dato in questi anni. I numeri ce lo dimostrano, abbiamo anche quest'anno più 13 squadre rispetto all'anno scorso, che già l'anno scorso ne avevamo più 15 rispetto all'anno precedente, quindi non posso che ringraziare tutte le società, quelle nuove e quelle che hanno continuato il percorso, che già, che come tutti sanno, noi agevoliamo nei primi 3 anni dando incentivi che possano fidelizzare l'appartenenza e l'intimità di iscrizione. Questa è una cosa che ci fa piacere. L'altro grande risultato sono state le iscrizioni all'Under 18, 65 iscrizioni, l'anno scorso ne avevamo 46, quindi abbiamo dato risposta a delle esigenze dei nostri ragazzi, delle società, quindi potrei dire insomma un bilancio positivo
2: anche per quanto riguarda le altre componenti, tutti i settori giovanili, quello che è il femminile, quello che è il calcio a 5, segno di un movimento in salute e che tra l'altro anche ad alti livelli, parlo dell'eccellenza, propone anche quest'anno campionati interessanti con piazze importanti, segno della salute del nostro movimento.
3: Certo, sfide importanti, sempre più avvincenti, ma direi sempre più avvincenti in tutti i campionati. Io l'anno scorso ho assistito a gare di terza categoria con 300-400 persone, quindi sempre più avvincenti, e questo ci fa piacere perché innalza il livello tecnico, innalza direi anche l'attenzione, l'interesse. Quindi ora con questa domenica è partito tutti i campionati regionali, quindi siamo pronti per affrontare un ulteriore anno, sperando ovviamente che tutto vada nel verso giusto, a cominciare dalle condizioni climatiche che, come già ho avuto modo di dire in un altro occasione, sono quelle che veramente mi preoccupano, perché insomma gli ultimi 2 anni non sono stati semplici da gestire.
2: Abbiamo parlato di aspetti tecnici e numerici, che cosa c'è da attendersi per le nostre società in quest'anno e quali sono le novità principali anche da parte dell'organizzazione del comitato che vedremo nei prossimi mesi? C'è stato un restyling, anche una nuova fruibilità per quanto riguarda il sito internet che è la vetrina del comitato, ma tanto altro viene fatto che magari non si vede direttamente ma che serve proprio ad aiutare le società.
3: Sì, diciamo che il restyling del sito era una cosa che ormai doveva, insomma, era già in ponte, perché il sito è veramente lo strumento dove le società devono trovare tutte le risposte alle loro domande, ai loro quesiti, alle loro incertezze, e quindi il sito è per forza di cose, ma questo da sempre più negli anni, è quello strumento di aiuto, di supporto per tutte le società. Noi abbiamo cercato a farlo in maniera tenendo conto di quelle che sono le esigenze. È un sito che ha tenuto conto anche dei suggerimenti che le società hanno dato e che io invito ancora a dare, perché è un sito direi in itinere, anche se il 90% la struttura è quella, però noi avremo piacere veramente se ci fossero contributi anche da un punto di vista proprio operativo e di attenzione ad alcuni aspetti che potrebbe essere noi forse potremmo non avere valutato appieno. Quindi anche gli altri mezzi tipo i social che noi usiamo sono sempre più seguiti, noi abbiamo 13.000 dati, quindi vuol dire che quello che noi in qualche modo mettiamo è l'interesse delle persone che fanno parte della nostra unità sportiva.
2: Hai parlato, per concludere, di un auspicio sul meteo e sulla regolarità dei campionati. Un auspicio lo facciamo anche sul fatto che la violenza resti fuori dai campi sportivi, dalle tribune, dagli stadi e dai campi di gioco, che è un auspicio importante. Quali altri sono gli auguri che ti fai e fai per la stagione che è appena iniziata?
3: Gli auguri ovviamente della serenità sui campi di gara è l'augurio che ormai facciamo da molto tempo. Spero veramente, come tu hai detto, che questa serenità aiuti anche non solo a fruire di uno spettacolo migliore, perché diciamo che la serenità e la tranquillità sugli spalti porta più persone, anche porta più persone, rende l'evento sportivo più gradevole. Questo è l'aspetto che noi vorremmo veramente incentivare. Voi sappiamo tutti quanti sono i progetti che insieme al settore giovanile facciamo perché riguardano questi aspetti, e questo è sicuramente uno degli obiettivi principali. L'altro aspetto, l'altro augurio io faccio a tutti è quello, visto che abbiamo già tutte le categorie hanno già cominciato, altre stanno per cominciare, un grande in bocca al lupo per la stagione sportiva, e anche una, come dire, un augurio che tutti gli obiettivi che ognuno di noi si pone, che ognuno possano essere in qualche modo raggiunti, e questo penso che possa essere importante per la nostra comunità sportiva, che è formata soprattutto da tante persone che lo fanno con entusiasmo, e l'entusiasmo si alimenta nel modo che abbiamo detto, quello cioè di riuscire a raggiungere degli obiettivi che poi non devono essere per forza la vittoria, se è la vittoria meglio, ma gli obiettivi sono anche altri, obiettivi intermedi, obiettivi educativi, obiettivi sportivi, e non siano anche quelli, come dicevo, non riguardano la vittoria del campionato. Quindi un augurio a tutti, un augurio appunto che il nostro campionato sia sempre un campionato interessante e avvincente.
2: E dopo l'intervista con Paolo Mangini, la nostra consueta agenda ci conduce negli appuntamenti della seconda metà di settembre. Con Toscana nel pallone fino a maggio prossimo, l'appuntamento sulla tua radio è ogni 15 giorni. Domenica 20 settembre, prima giornata per i campionati di prima e seconda categoria e per allievi e giovanissimi regionali. Mercoledì 23 settembre si gioca la terza e decisiva gara dei triangolari del primo turno di Coppa Toscana di prima categoria. Venerdì 25 settembre via anche al campionato di calcio a 5 di Serie C1. Domenica 27 prendono il via il campionato Under 18, la Coppa Toscana di eccellenza femminile ed il campionato di promozione femminile. E infine mercoledì 30 settembre si gioca la terza gara dei triangolari del primo turno di Coppa Toscana di seconda categoria.
1: La Toscana nel pallone, notizie, opinioni e appuntamenti del calcio dilettanti. A cura del Comitato Regionale Toscano della Federazione Italiana Gioco Calcio.
0: Ascolta Radio Fly, la radio.

0: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il vortice che ha attraversato l'Italia si allontanerà lentamente nel corso di questo weekend verso Levante, con un anticiclone che tenderà ad espandersi dall'Europa occidentale, ma riuscirà solo in parte, perché sabato infatti condizionerà il tempo sulle regioni del Medio Adriatico e su quelle meridionali, con fenomeni diffusamente instabili, mentre al nord si andrà verso un miglioramento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot. Vola.

0: con Whisper. È il momento adesso di andare indietro con il tempo nei primi anni 90. Grande successo West Bam con All Me Back.
1: Fly Dance Chart su Radio Fly. Hold, hold.

ovviamente l'impegno è di ascoltare la nostra Friday Chart la prossima settimana nella sua nuova edizione, che sarà sabato prossimo alle 3.05, sempre qua su Radio Fly con Just DJ, che vi augura un buon weekend a tutti voi. Ciao ciao!

0: suggerisce la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
2: Your music, your station.
3: Radio Fly.
2: Best new rock, new music.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: pubblicato, sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi Easy, se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.

Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stinging Swing, Stinging Swing, un pop di jazz and crooning. Buonasera, qui è Radio Fly, parte l'ennesima puntata di Stinging Swing, il jazz armonico condotto, pensato, mixato e commentato da colui che sta mettendo la voce davanti al microfono adesso, il sottoscritto Mauro Giovacchini. Stinging Swing e più le repliche naturalmente, direi di partire, quindi buon ascolto.

0: primo brano di Sting is Win di oggi, un piccolo medley composto solo da due canzoni. La prima è Don't Fence Me In, che è una canzone popolare americana con musiche di Cole Porter e testi di Robert Fletcher e Cole Porter. La seconda è Strolling. L'esecuzione va da parte di Jeff Goldblum de Mildred Snyder Orchestra e la voce del femminile è di Kelly Clarkson. Ricordo che Jeff Goldblum è anche un abile attore, e oltre che un pianista e un musicista jazz, diciamo di fama. Come film ha interpretato Independence Day, tanto per citare qualche nome, La Mosca e poi anche Jurassic Park.
1: What a difference

Adesso ci stiamo immergendo in questo Stingy's Wing, la puntata numero 3 del 2024, in un'atmosfera morbida, vellutata, liquida, onirica e notturna. What a Difference a Day Made, registrata anche come What a Difference a Day Makes. È una canzone popolare scritta originariamente in spagnolo da Maria Grever, una cantautrice messicana, nel 1934 con il titolo Quando Huelva a tu lado, che significa quando torno al tuo fianco. È registrato per la prima volta dall'orchestra Pedro Villa quello stesso anno. Una versione poi popolare in spagnolo fu successivamente registrata dal trio Los Panchos con Eddy Gourmet nel 1964. La versione di Dinah Washington, con cui vinse un Grammy Award, fu del 1959 per la migliore performance rhythm and blues. La sua versione è stata anche inserita nella Grammy Hall of Fame nel 1998. Ha anche guadagnato il suo primo successo pop nella top 10, raggiungendo il numero 8 nella Billboard Hot 100. C'è anche la versione di Esther Phillips di grande successo e va all'anno 1975. Il suo disco di ritorno di Esther Phillips aveva un'atmosfera da discoteca e la versione raggiunse il secondo posto nelle classifiche disco. La sua versione ha avuto successo anche nelle classifiche soul e top 40 degli Stati Uniti. Bene, questa volta invece questa morbida versione è data magicamente da Jamie Cullum. Stinging Swing, il jazz e i suoi dintorni con Mauro Giovacchini il martedì alle ore 21 e il sabato alle 19:30 su Radio Flyo.

contaminazione pura, ma esiste nel jazz e in altri generi musicali, direi al confine e limitrofi, e non c'è un confine ben netto e marcato. Qui è la splendida voce, uno dei più grandi cantanti della musica rock, ma non solo, degli ultimi 30, forse anche 40 e passa anni, Paul Carrack, insieme ai SWR Big Band. È un nuovo album, è uscito nel 2023, si chiama come la canzone, vale a dire Don't Wait Too Long. Celebrando 50 anni importanti nel settore, il leggendario musicista e cantatore Paul Carrack, la cui voce d'oro, Golden Voice, è presente in numerosi successi classici mondiali, facente parte di gruppi come Squeeze, Mike and the Mechanics e tanti altri ancora, e vincitrice anche del Grammy Award nel nuovo epico album The Way Too Long. L'album di cover celebra l'epoca d'oro pionieristica della musica degli anni 50 ed oltre, spaziando dal blues al gospel, dal country al jazz. Bene, quindi Paul Carrack con questa bella interpretazione.

Un'altra cover, una versione molto particolare, ma direi apprezzabilissima, per non dire anche di più, di questo brano Sexy Bone. Sexy Bone è una canzone francese composta da Henri Betti e scritta da André Hornes nella versione in inglese, il testo invece è scritto da Jerry Sillen. La versione originale fu eseguita dalla cantante belga tedesca Angèle Durand, che raggiunse un ottimo successo in Belgio, mentre in Germania Ovest fece altrettanto la versione in tedesco. La versione fu polarizzata da Heart a Kid nel 1954 nella versione cinematografica di New Face of 1952 e da Johnny Desmond, che registrò il brano l'11 maggio del 49 e in quell'anno raggiunse la 25esima posizione sulla classifica Billboard. Invece la versione di Heart a Kid raggiunse l'11esimo posto nella rivista Cashbox. Louis Armstrong e Yves Montand la eseguirono sia in inglese che in francese. Questa versione è di Thomas Dutronc con le voci anche di Diana Krall e Iggy Pop. Sting is we, Sting is we, il jazz e dintorni, il gusto del jazz con le sue contaminazioni, con Mauro Giovacchini su Radio Fly. Sting

E mentre ascolto, penso ed esclamo, mentre le mie orecchie si sintonizzano con la purezza, la trascendente squisitezza della voce piena di sentimento, ma pure eterea di Carrie Kirkland, nel suo lussureggiante e profondamente intimo album di debutto Wild is the Wild, potrei ritrovare cosa? La pace nella musica, ma soprattutto il piacere dell'ascolto in questa magica interpretazione che Carrie Kirkland fra di un noto brano di Sting, Fragile.

0: Ed anche per stasera Sting Swing arriva in fondo con estrema dolcezza, direi con molta classe. Per classe è riferita agli interpreti, naturalmente. Grandissimo brano It Could Happen to You, portato al successo soprattutto dal grande Chet Baker, grande trombettista jazz statunitense, e pubblicato dalla casa discografica Riverside Records, addirittura risale al 1958. Il brano, il testo di Johnny Burke e la musica è di Jimmy Van Housen. Questa è la interpretazione calda della stupenda voce femminile di Lara Louise, e conclude la puntata numero 3 di Sting Swing del programma di jazz armonico di Radio Fry. Mauro Giovacchini, la voce, il commento, quello che ha mixato e ha scelto le canzoni, vi ringrazia per l'ascolto.
1: Il jazz, il armonico, jazz armonico di Radio Fly
0: Sting Swing
1: il martedì alle ore 21
0: e il sabato alle 19:30
1: Radio Fly.
2: Sono le 21:36 minuti.
3: Ascolta Radio Fly, la radio di Arezzo.
4: Ok, all right then.

0: Blind Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Vola.

0: gioco con la Fly Nine Mix.
1: Radio Fly, le ali della tua musica. Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Nine Mix on Radio Fly.
3: Ospite della Fly Nine Mix, Mix B.

0: Joseph DJ vi ringrazia dell'ascolto della Fly 9 Mix, in onda ogni sabato notte a partire dalle ore 22 e in replica la domenica notte alle 2.
1: Ciao.
2: Vola con Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: Ti piacciono i grandi successi?

0: Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi riprendiamo quindi il nostro percorso tra i benefici anche inattesi della meditazione, perché come abbiamo detto precedentemente, anche se ha origini antiche e oggi sta godendo di un rinnovato successo, la meditazione è fondamentale se vogliamo attenuare lo stress, alleviare sintomi di ansia e depressione e oppure se abbiamo fatica a concentrarsi, in quanto è proprio una panacea. Continuando, dobbiamo dire che mantiene giovani. Una sessione di meditazione al giorno potremmo dire che tolga il bastone di torno. Meditare infatti può rallentare il processo di invecchiamento cellulare. Diversi studi, tra cui un'ampia ricerca dell'Università della California di Davis, hanno mostrato come la meditazione migliori l'attività dell'enzima telomerasi, che ricostruisce e allunga i telomeri, sequenze di DNA situate alla fine dei cromosomi. Proteggere i telomeri è fondamentale per garantire lunga vita alle cellule. Quando i telomeri si accorciano sotto una certa soglia, le cellule smettono di dividersi ed entrano in uno stato di senescenza per poi essere distrutte. Può anche essere più riposante del sonno. Uno studio condotto nel 2006 che vedeva coinvolto un gruppo di studenti universitari prevedeva di fare un breve pisolino, meditare o guardare la televisione prima di compiere un test per verificare i livelli di allerta dei singoli. Chi aveva meditato ha ottenuto risultati migliori del 10% rispetto a chi si era concesso una siesta. È anche un potente antidolorifico. Le scansioni cerebrali di esperti di meditazione, confrontate con quelle di chi non pratica questa disciplina, mostrano che i primi provano, a parità di intensità di un'esperienza dolorifica, molto meno dolore dei secondi. La ragione sarebbe da ricercare nella riduzione delle connessioni cerebrali tra corteccia anteriore cingolata, associate a sentimenti negativi che rendono quindi il dolore fisico più insopportabile, e parte della corteccia prefrontale, responsabile di gran parte delle esperienze di autoconsapevolezza

0: con queste curiosità e questi benefici ormai scoperti e svelati, io vi auguro una splendida giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: È mezzanotte e 4 minuti.
4: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Allora riprendiamo il nostro viaggio tra i benefici dello smettere di fumare ed eravamo arrivati alle prime 24 ore di assenza. Passiamo ora alle 48 ore perché dopo questo lasso di tempo la nicotina inizia a sparire. La nicotina e i suoi dannosi sottoprodotti infatti iniziano ad essere definitivamente eliminati dall'organismo. Le terminazioni nervose alterate da queste sostanze, appunto perché i loro recettori sono molto sensibili alla nicotina, iniziano quindi a ricostruirsi e ripararsi. E dopo 48 ore però riprendiamo anche a sentire i sapori. Le papille gustative di chi fuma, solitamente più appiattite in minor numero e meno sensibili di quelle dei non fumatori, ricominciano a guadagnare sensibilità. Il cibo sembra finalmente più saporito e anche se nei fumatori cronici parte di questi danni potrebbe risultare irreversibile, c'è comunque sia un briciolo di speranza. Dopo 72 ore inizia il momento più duro per la volontà, sì, perché è il momento più difficile dell'astinenza da nicotina, con mal di testa, nausea, tremori, crampi, sintomi ansiosi e depressivi. Gli stessi sintomi colpiscono anche chi prova a fare a meno di altre sostanze che causano dipendenza, come la caffeina. La buona notizia è se superato, la strada è tutta in discesa. Dopo un mese infatti diminuisce il rischio di diabete, il rischio di sviluppare diabete di tipo 1 e alcuni tipi di cancro e malattie cardiovascolari è già sceso. Per quanto riguarda il diabete, il motivo è semplice: la nicotina sembra interferire infatti con le funzionalità dell'insulina, rendendone per esempio difficile la regolazione per i diabetici che fumano. Smettere di fumare quindi aiuta a riprendere il controllo dei livelli di glucosio nel sangue. Dopo 3-9 mesi i polmoni iniziano a ripulirsi, le ciglia che tappezzano le vie respiratorie e che vibrano trasportando detriti e impurità verso l'alto iniziano a riformarsi dopo che la nicotina ne aveva ridotto la funzionalità, aumentando il ristagno di muco e l'insorgenza di infezioni respiratorie. La tosse cessa definitivamente mentre aumenta la capacità respiratoria. Dopo un anno il rischio di malattie cardiache è già dimezzato, perché infatti il rischio di sviluppare questo tipo di malattie a causa di ateromi, le placche di grasso, proteine e tessuto che ostruiscono le pareti delle arterie, diminuisce di ben la metà. E dopo 10 anni il rischio di tumore ai polmoni si dimezza, infatti si dimezza rispetto a quello che corre chi non ha smesso di fumare. Dopo 15 anche il rischio di infarto non c'è più e diviene infatti pari a quello corso da chi non ha mai fumato. Naturalmente questi sono tutti una serie di benefici che non è assoluta e va declinata da persona a persona. Alcuni danni ai polmoni possono risultare infatti permanenti e le conseguenze del fumo dipendono anche da quanto a lungo sia fumato e dal numero di sigarette consumate al giorno. In ogni caso, anche se smettere è faticoso, ovviamente ne vale la pena. E allora con queste notizie io vi lascio, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Radio Fly è in FM 98.5 106.100 sul DAB Plus, in streaming

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Vola